0: nucleo delle stelle, l'idrogeno si fonde in elio, l'elio in carbonio, in azoto, in ossigeno. Con essi si formano zuccheri, aminoacidi, proteine e il DNA, gli elementi che hanno dato origine alla vita.
1: Come due stelle noi.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Lorenzo Sada in regia. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano, tra questi il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che racconta: ci pestavano selvaggiamente e ci dicevano welcome to Israel. C'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. La procura di Roma intanto acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride partecipanti alla missione inginocchiati con le armi con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Stati Uniti e Iran non hanno ancora raggiunto un accordo, ma le distanze tra le parti sono ridotte, lo ha riferito un alto funzionario iraniano a Reuters, spiegando che tra i principali punti ancora risolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Ucraina, Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Ha legato al messaggio su X il video che mostra proprio il momento in cui i droni ucraini colpiscono simultaneamente gli edifici. Nessun commento finora da Mosca. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader europei, il tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno statunitense, inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership della NATO in Europa. E Trump, infine, a sorpresa, sorprendendo anche i suoi, ha annunciato l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. È morto ieri sera nella sua casa di Brani, il cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito, giusto per tutti. Rinviato per motivi tecnici il test di volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Kevin Walsh presterà giuramento oggi alla Casa Bianca come nuovo presidente della Federal Reserve, assumendo dunque la guida della banca centrale americana tra inflazione elevata e fortissime pressioni politiche da parte di Trump per un taglio dei tassi di interesse. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che ci raccontano, dando spazio alle testimonianze degli attivisti, cosa hanno dovuto subire una volta che gli attivisti della Global Assumed Flotilla per Gaza sono stati sequestrati in acque internazionali dai militari israeliani. E poi, e questa volta a sostegno delle loro dichiarazioni, c'è anche il video filmato e postato dallo stesso ministro israeliano Ben-Gvir, con tutto lo sdegno globale di cui stiamo parlando in questi giorni, hanno riportato delle umiliazioni subite insieme alle violenze che in alcuni casi sono diventate anche abusi sessuali, e questo occupa ancora ampio spazio sui giornali. E poi si sposta lo sguardo sugli scenari internazionali del Golfo, dando conto di colloqui negoziati tra Iran e Stati Uniti che, anche se non ancora arrivati a un punto definitivo, avrebbero, secondo quanto riferiscono funzionari iraniani, avrebbero registrato un accorciamento delle distanze tra le diverse posizioni. Quindi questo ovviamente è una notizia positiva. E poi l'altro fronte, quello russo-ucraino, con Kiev che ha messo a segno un risultato importante, perché ha colpito e distrutto una postazione, più di una postazione, proprio un centro dell'intelligence della FSB russa nell'oblast occupato di Kherson. E l'annuncio arriva direttamente da Zelensky, che ha postato anche un video più che eloquente. Poi troviamo spazio anche per la cronaca italiana e qualche notizia in più. Cominciamo subito la carrellata dei titoli dalla Stampa. Abusati dagli israeliani, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati. Poi ridevano. Tajani, il ministro degli esteri italiani, che mi ha chiesto che venga sanzionato direttamente Ben-Gvir, entra poi in polemica perché alcuni degli italiani sono stati fatti scendere, sono stati portati anche in altri territori, quindi non c'è stato un rientro diretto in Italia, e da qua se lo devono pagare il biglietto. In realtà questo l'avevamo già raccontato, non è la prima volta che parliamo della Global Flotilla, dell'azione di Israele, degli arresti. Diciamo che questa volta è tutto condito e acclarato dal video che lo stesso Ben-Gvir ha pubblicato. Ed è ovvio che nei momenti in cui vedi un ministro che agisce e si comporta in un certo modo, fai fatica a derubricare gli altri racconti degli attivisti delle precedenti occasioni come se fosse un'iniziativa dei singoli militari, no? Perché spesso è stato detto questo, che sarebbero state fatte delle verifiche, degli accertamenti rispetto il comportamento dei militari nei confronti degli attivisti. Nel momento in cui vedi un ministro, è ovvio che c'è una responsabilità governativa che non può essere taciuta o declassata, nonostante un evidentemente in difficoltà Netanyahu poi abbia cercato anche di stigmatizzare e dire che Ben-Gvir aveva sbagliato. Diciamo, questo è l'altro aspetto che avevamo già raccontato, cioè che l'Italia non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, cioè il biglietto dell'aereo se lo devono pagare da soli. E qua troviamo proprio evidenziato dalla Stampa anche questo aspetto. Tajani dice: lo Stato non paga. E poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. Nelle pagine interne precisa appunto che l'Italia ha fatto la sua parte, ha fatto tanto, ma non si può accollare le spese degli attivisti per il loro rientro della serie, dovevano mettere in conto anche questo. Quindi polemica che sicuramente merita anche di essere indagata e sviscerata, però è ovvio che impallidisce rispetto a tutte le altre polemiche, accuse e denunce rispetto a quello che hanno subito gli attivisti. Legali preparano il dossier degli orrore: taser, abusi sessuali, veli strappati. Gli avvocati del team Adala parlano di violenze estreme, oltre ovviamente al sequestro di persona, perché ricordiamo sono stati fermati in acque internazionali e ben lontano dalle acque israeliane. Poi ci sono anche delle fotografie che indicano i segni sulla pelle, sulle schiene, sulle braccia degli attivisti, oltre al fatto che alcuni di loro hanno riportato delle vere e proprie fratture. Quindi di questo stiamo parlando. Il Fatto Quotidiano su questo titolo: benvenuti in Israele, ricordando che tra l'altro tra gli attivisti c'era anche un loro giornalista, Mantovani, Alessandro Mantovani, che racconta: picchiati e umiliati perché ci temono. Cioè Israele teme gli attivisti perché gli attivisti con le loro azioni denunciano e costringono la comunità internazionale ad andare oltre l'ipocrisia, a non fare finta di niente, no? È questo che dicono: noi facciamo quello che non fanno i governi occidentali, ovvero le dovute pressioni su Israele. E poi ancora: nei container in balia dei militari ho pensato ai vagoni piombati. Quindi ovviamente qua il richiamo è ai vagoni che portavano le persone, soprattutto ebrei, ma non solo, verso i campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. Racconta proprio come ci fossero dei container dove a gruppi venivano portate, una sorta di camere delle torture dove avvenivano poi abusi e umiliazioni e violenze. Avvenire, abusi e torture sanzionate Israele, questo è il titolo centrale del quotidiano, che però punta l'attenzione come apertura su Kiev. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin. Intanto Tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Oggi è previsto l'incontro con Rubio sul futuro della NATO. Tante le notizie che ci dà nella composizione del titolo il quotidiano Avvenire, perché ieri ci sono state due dichiarazioni di Merz che hanno acceso l'attenzione. Una per quanto riguarda l'Ucraina, per vedere un percorso di associazione, visto che secondo la Germania, ed è una posizione sostenuta anche da altri paesi, il percorso per un ingresso vero e proprio nell'Unione Europea non sarà certo breve. Quindi è una sorta di status di passaggio. E questa mattina cercheremo di capire se è una butad di Merz, e se quindi Merz sta proponendo uno strumento nuovo, oppure lo statuto e il diritto dell'Unione Europea prevedono anche questo status, questa formulazione. L'altra notizia che ci dà Merz è che la Germania, dato il disimpegno degli Stati Uniti, è pronta a prendere e a collarsi la guida della NATO in Europa. Tra l'altro oggi appunto in Svezia al vertice NATO sarà presente anche Rubio, quindi parleranno anche di questo. E poi ancora taglio centrale per guardare la visita domani di Papa Leone ad Acerra: il Papa nella terra dei fuochi, gioia che vince la paura. Siamo sul Corriere della Sera: guerra ed energia, alla frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. Le previsioni di Bruxelles pubblicate ieri: Italia ultima per crescita nel 2027 e ahimè prima per debito, quindi siamo andati proprio malissimo, ultimi della classe, con una nota evidenziata da parte dell'Unione Europea, cioè: pesa la crisi energetica? Sì, ma non è quello che ci zavorra, sono soprattutto le mancate riforme a appesantire e a impedire al nostro paese di crescere, e anche per esempio gli inadeguati provvedimenti sul lavoro di donne e giovani. Cioè il fatto che in Italia donne e giovani siano relegati ai confini, a livello ovviamente di numeri, di percentuali, delle attività lavorative, questo non aiuta l'Italia a crescere. Poi c'è tutta una serie di riforme mancate rispetto all'energia, rispetto alla burocrazia, cose che per la verità già sappiamo, quindi non è che possiamo poi puntare il dito contro l'Unione Europea. Però con l'Unione Europea abbiamo delle interlocuzioni in corso, quello che ha ribadito la Premier Meloni, che l'Unione Europea deve aprirsi ad una nuova fase, e qua ovviamente si fa il richiamo anche alle richieste italiane.

0: L'anno scorso, intorno a questo periodo, è stata aperta una conferenza sul negoziato. Il problema è che questa fase di negoziazione si è bloccata per tutta una serie di problemi, tra cui chiaramente il fatto che è uno Stato belligerante, quindi in una situazione critica.
1: Certo.
0: Quindi questo è il passaggio. In teoria l'Ucraina è andata molto avanti rispetto ad altri Stati che hanno fatto richiesta di partecipazione all'Unione da anni. Il tema è cercare di sbloccare i negoziati, cioè trovare una dimostrazione di apertura dell'Unione a trovare una soluzione. L'Ucraina, come ricordiamo, vorrebbe entrare già il prossimo anno all'interno dell'Unione, e questo aveva creato una situazione di stallo, per cui Merz, anche in considerazione della riunione dei ministri degli affari esteri NATO che ci sarà in questi giorni, ha cercato di trovare una soluzione, diciamo, all'aspetto collegato all'Unione Europea. Chiaramente in sede NATO si parlerà anche di Ucraina, ma per quanto riguarda, chiamiamola, la gamba militare NATO.
1: Certo. Ma per entrare nell'Unione Europea, il fatto di essere un paese in guerra è un elemento che lo sconsiglia e che crea delle resistenze da parte degli altri paesi membri, o proprio non è possibile?
0: No, questo non vi è, nel trattato non è previsto nulla. Chiaramente qual è la conseguenza di diventare Stato a pieno titolo? Chiaramente è la clausola dell'articolo 42,7 del trattato sull'Unione. Esattamente, e quindi il meccanismo di tutela collettiva militare dell'Unione, che è molto simile, anzi forse ancora più vincolante rispetto all'articolo 5 del trattato NATO, per cui ci sono degli obblighi da parte degli Stati dell'Unione di partecipare o comunque di contribuire o di rispondere nel caso in cui uno Stato dell'Unione sia in guerra. Quindi questo significa, è un aspetto molto rilevante chiaramente per entrare l'Ucraina, almeno nella situazione attuale. In una situazione attuale significherebbe imporre agli Stati dell'Unione di partecipare e rispondere all'attacco, quindi crea chiaramente delle problematiche di politica che si trasferiscono poi nell'ambito del diritto.
1: E invece la configurazione di membro associato non cambierebbe niente rispetto alla difesa e il sostegno alla difesa del paese Ucraina rispetto a quello che già l'Unione Europea sta facendo oggi?
0: L'idea di Stato associato è, diciamo, non è previsto dal trattato, è una normale prassi anche di diritto internazionale, per cui nel caso del processo di integrazione europea gli Stati diventano paesi candidati, poi lentamente si avvicinano e riorganizzano il proprio ordinamento secondo quelli che sono i principi dell'Unione, quindi gran parte degli Stati, come dicevo, penso alla Grecia ad esempio, che è stata per 20 anni stato associato, altri molto più recente nel periodo 2004-2007, i paesi dell'Europa dell'Est, che in 3 anni da paese associato sono diventati stati membri, quindi è un passaggio abbastanza naturale, un modo per iniziare a permettere allo Stato di abituarsi agli obblighi della partecipazione all'Unione Europea, e quindi è una stanza di compensazione, diciamo. Il problema ucraino chiaramente crea delle tematiche molto differenti, e questo, diciamo, la risposta di Merz è proprio il tentativo di creare una nuova modo di avvicinamento formale dell'Ucraina all'Unione, che in qualche modo si è bloccato nonostante l'apertura della conferenza intergovernativa.
1: E nel caso è necessaria una votazione all'unanimità o a maggioranza per aprire a un nuovo membro associato?
0: No, chiaramente come per tutti in questi settori, chiaramente siamo ancora all'interno del diritto internazionale, quindi comunque ci deve essere un voto all'unanimità di tutti gli stati, e questo è anche uno dei problemi, proprio questo è uno dei problemi che la Germania cerca di risolvere, perché chiaramente ci sono varie sensibilità all'interno dell'Unione, per cui questo potrebbe

0: cercare di trovare una soluzione per far ripartire questo processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione, e quindi prevedere nuovi diritti ma anche obblighi nei confronti dell'Ucraina.
1: Quali sono i prossimi paesi, paesi candidati che entreranno nell'Unione Europea? Cioè, se rispetto ai paesi, diciamo così, che sono in attesa di, alcuni hanno proprio già terminato il protocollo, quindi è solo una questione di tempistiche, ma l'ingresso a questo punto è automatico e scontato?
0: Esatto, automatico e scontato non vi è nulla
1: nella vita, quando... no.
0: Questo nella vita sicuramente è così, no, ma anche nella vita dell'Unione la dinamica è questa, perché fin quando non c'è la votazione finale, quindi la stipulazione dell'accordo di adesione da parte di tutti gli stati, non ci sono, come dire, delle automaticità. Appunto, è il caso, appunto, se pensiamo al caso dell'Albania, della Serbia, della Moldova, diciamo, per quelli che sono gli stati che hanno possibilità di entrare, anche se ci sono anche lì delle tensioni tra sensibilità dei diversi stati membri, questi sono praticamente i tre stati che più si avvicinano, soprattutto la posizione dell'Albania e della Macedonia, però anche lì i tempi non sono definiti, per cui è anche là, è ancora una dinamica politica all'interno dello schema giuridico.
1: Grazie sempre, professore, buona giornata. Lorenzo Federico Pace, a presto.
0: Grazie molto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, Lorenzo Federico Pace, avvocato e docente di diritto dell'Unione Europea all'Università del Molise.

Allora, sappiamo oggi Consiglio dei Ministri per prorogare le accise per alcuni interventi rispetto al trasporto pubblico e soprattutto per cercare di disinnescare lo sciopero degli autotrasportatori previsto da lunedì fino al 29 maggio, quindi dal 25 al 29 maggio, 5 giorni di sciopero che potete immaginare corrispondono veramente a un rischio paralisi per il paese. Quali sono le istanze dell'autotrasporto e dunque quali sono anche le attese?

0: Palazzo Chigi, alla presenza della Premier, insomma di tutti i ministri coinvolti, da Salvini a Giorgetti, è sicuramente già un fattore positivo. Bene. È chiaro che sul piatto c'è la necessità di inserire quei ristori a compensazione della perdita dell'agevolazione fiscale che hanno subito i trasportatori professionali. Mi riferisco appunto al taglio delle accise lineare generalizzato per, sia per gli automobilisti, insomma, che per gli operatori professionali, che di fatto ha determinato la perdita di un'agevolazione fiscale già prevista invece per gli autotrasportatori. Quindi, come dire, noi abbiamo sempre lamentato, oltre il danno, la beffa. Non solo il prezzo del gasolio con il taglio generalizzato delle accise non si è ridotto, ma addirittura viene meno un'agevolazione fiscale. Noi non chiediamo altro che ripristinare una situazione nella quale l'autotrasporto, che chiaramente utilizza i veicoli e quindi i carburanti per scopi professionali quotidianamente, deve tornare ad avere. Non chiediamo privilegi, non chiediamo stati di miglior favore rispetto ad altre categorie, chiediamo che ci venga ripristinato quello di cui già godevamo. Ecco.
1: Lo Monte, aspetti per far capire ai nostri ascoltatori, vi riferite a quel taglio del beneficio fiscale che è stato operato dal gennaio scorso in recepimento della direttiva europea su accise, carburanti, green, quello stiamo parlando?
0: No, stiamo parlando del rimborso accise trimestrale, che è un regime agevolativo fiscale di cui gode l'autotrasporto e che viene concesso ai veicoli Euro 5 ed Euro 6 di tonnellaggio da 7 tonnellate e mezzo in su, quindi di tonnellaggio medio pesante. Okay. Questa è un'agevolazione che, in ragione del taglio lineare delle accise fatto a tutti, per tutti alla pompa, viene meno per l'autotrasporto professionale.
1: Ho
0: perché
1: capito.
0: C'è una questione di congruenza rispetto alla tassazione di direttiva comunitaria prevista sulle accise, appunto sui carburanti, che non consente di superare i massimali, per cui se tu riduci alla pompa è chiaro che viene meno quello che già lo Stato ti concedeva in termini di agevolazione essendo una categoria professionale.
1: Certo.
0: Ecco, no, per noi questo è assolutamente inaccettabile, perché il taglio delle accise intanto non risponde ad alcun principio di equità fiscale, perché lo prende chi ha il SUV,
1: esatto,
0: come chi ha reddito medio basso, no? Per cui
1: sì,
0: intanto non
1: certo.
0: è una misura equa, e in più fa venire meno quell'agevolazione di cui noi godiamo. Noi chiediamo il ripristino integrale dell'agevolazione di cui godiamo,
1: ma anche del taglio
0: tantissimi...
1: delle accise alla pompa, giusto?
0: Sì, è chiaro che quello è comunque un'agevolazione che va a tutti, è generalizzata e verso la quale non ci poniamo in contrasto, ma purché non venga meno l'agevolazione che preesistesse per l'autotrasporto.
1: Chiaro, ma a questo punto è un problema di soldi, quindi di fondi per lo Stato, di coperture, o è un problema proprio anche di norme rispetto all'Europa? Il poter avere contestualmente sia il taglio alla pompa per i prezzi, ma mantenere l'agevolazione fiscale nonostante si vada oltre soglia a quel punto?
0: Allora, ogni qualvolta viene fatto il taglio delle accise alla pompa, viene meno, in virtù di quel calcolo che le dicevo, il rimborso trimestrale agli autotrasportatori. Allora noi cosa chiediamo? Di prevedere contestualmente dei crediti d'imposta a supporto, a compensazione di quello che perdiamo. Pertanto, per rispondere alla sua domanda, si tratta di un problema di coperture. Bisogna attingere alla finanza dello Stato, ci auguravamo insomma che l'Europa, come qualche timida apertura da parte della Commissione sembra farci ben sperare, ci fosse insomma una deroga a quel patto di stabilità per consentire di aiutare imprese e settori produttivi in crisi con questo disastro insomma derivante dai costi energetici. Ad ogni modo lo Stato può ricorrervi attraverso risorse proprie, che sappiamo sono scarse per l'Italia, ma comunque è necessario per scongiurare il blocco dell'autotrasporto, il fermo tecnicamente detto, che partirebbe dal 25 fino al 29 di maggio.
1: Con quali modalità? Cioè, come si svolgerà questo fermo?
0: Allora, noi per
1: blocchi
0: grande
1: stradali.
0: Senso di No, okay. I blocchi stradali non solo non sono contemplati dalla normativa vigente, ma non sono neanche nello spirito di Confartigianato Trasporti e di Unatras. Noi siamo assolutamente, abbiamo detto, per tenere i mezzi fermi nelle proprie nei propri piazzali.
1: Okay.
0: Abbiamo dato indicazioni alle imprese insomma di fare esclusivamente presidi di carattere informativo con volantinaggio, ma non sono consentiti dalla legge spiagge, blocchi stradali, abbiamo anche

0: che scritto come una tras una lettera al ministro dell'interno Piantedosi per chiedere insomma di assicurarci la presenza degli organi di polizia a supporto dei nostri presidi, perché i nostri saranno appunto solo presidi informativi di sensibilizzazione, e alle imprese invece abbiamo insomma chiesto, abbiamo condiviso, perché poi le assemblee le abbiamo tenute con le imprese di trasporto, di non continuare ad andare in giro coi mezzi, ma come dire, di fare la classica serrata, il fermo dell'autotrasporto, consistente nel tenere i propri mezzi fermi, il che chiaramente avrebbe dei riverberi assolutamente visibili, percepibili, perché non viaggerebbe più la merce in Italia. Noi sappiamo che su gomma viaggia l'85% delle merci, per cui ci auguriamo tutti di scongiurarlo, ma devono arrivare segnali concreti, provvedimenti concreti da parte del governo.
1: Ma è mai successo in passato una serrata di 5 giorni consecutivi?
0: Sì, come dire, la storia del paese è costellata da fermi proclamati, anche attuati, magari non di 5 giorni pieni, ma di qualche giorno e poi sospesi.
1: Perché fino a 5 giorni io non me lo ricordo, qualche giorno poi è intervenuto, insomma, il governo si è in qualche modo, insomma, smossa la trattativa e poi, però 5 giorni di fila io non li ricordo.
0: Beh, 5 giorni pieni no, anche perché non, come dire, non si augura a nessuno questo male.
1: No, infatti, certo,
0: abbiamo visto cosa
1: certo.
0: è successo in altri paesi, dal Cile al Brasile, i paesi sono andati al collasso, perché
1: per
0: il trasporto merci è assolutamente predominante come modalità di trasporto in tutti i paesi del mondo. C'è una diffusione, anche perché il trasporto merci, il trasporto su gomma, garantisce quella flessibilità che nessun'altra modalità ancora riesce a garantire, perché ti consente di raggiungere borghi, paesini.
1: Sì, soprattutto per la morfologia del nostro paese è essenziale, no? Non ne possiamo fare a meno. Lomonte, rispetto all'incontro di oggi, al di là dell'ottenere tutto subito, cosa vi basterebbe per sospendere lo sciopero? Quindi non per essere contenti e dire ok, abbiamo risolto tutti, però sì, la trattativa è seria, quindi al momento possiamo sospendere lo sciopero. Qual è l'asticella?
0: Ma guardi, chiaramente come ogni trattativa che si rispetti va vissuta, quindi non abbiamo dei punti di caduta.
1: Sì, e se ce l'avete non me lo dite, perché andate lì ovviamente col massimo delle istanze. Io ci ho provato a fare.
0: No, ma io guardi, sono abbastanza trasparente, perché poi chiaramente non è che non abbiamo parlato in questi mesi, immagino, in queste settimane con gli esponenti del governo, da Salvini in giù, insomma, soprattutto al Ministero dei Trasporti. Abbiamo fatto presente che per noi è imprescindibile non essere penalizzati. Ripeto, l'autotrasporto italiano non chiede privilegi o status particolari, chiede soltanto di poter continuare ad operare, ma non per se stesso, per guadagnare, ma per garantire la mobilità delle merci nel paese, e quindi assicurare a tutti di poter continuare a rifornirsi, alle industrie di poter continuare a produrre e quindi fare il bene del PIL e dell'economia italiana. E ripeto, l'asticella la si valuterà durante l'incontro rispetto alle proposte che ci farà il governo, che ha ben chiare quali sono le nostre richieste.
1: Vedremo a questo punto, Lomonte, torneremo ad aggiornarci, poi lo vedremo anche lunedì mattina quello che succede, quindi che ce ne renderemo conto. Grazie veramente, buon
0: grazie
1: lavoro Sergio.
0: Grazie.
1: Lomonte, segretario generale di UNATRAS e segretario nazionale di Confartigianato Trasporti.

0: ieri è arrivata una doccia fredda dall'Europa rispetto alle previsioni economiche di primavera, perché ci è stato detto che il nostro paese, ma per carità è tutto supportato dai dati che poi corrispondono anche a quelli nostri, a quelli italiani, quindi c'è poco da nascondersi. Comunque l'Italia è l'ultimo paese per crescita, dunque per prodotto interno lordo, e siamo i primi invece per il debito pubblico, quindi vi rendete conto, è una combinazione che dire che ci affossa è dire poco. E raggiungiamo a Bruxelles Emanuele Bonini, giornalista, lo leggiamo su iNews e anche La Stampa. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti a capire, come dire, non soltanto, no, l'esito di questa pagella, ma anche le motivazioni, anche perché si dice vero che ha impattato la crisi energetica e dunque le implicazioni della chiusura di Hormuz, però in realtà l'Italia in questa situazione ci si è messa da sola per anche mancate riforme.
1: Sicuramente non c'è dubbio che l'Italia paga scelte che non sono solo scelte di questo governo, questo va anche detto, perché è facile dire, il dato politico è che questo sorpasso sulla Grecia in termini di debito arriva nel momento in cui c'è una determinata maggioranza di partiti, però è chiaramente un punto di arrivo di un paese che da decenni avrebbe dovuto fare delle riforme. E lo dico perché la Commissione da almeno 2011-2012 chiede all'Italia, se andiamo a guardare le raccomandazioni specifiche per paese che vengono pubblicate dopo le previsioni economiche, continua a chiedere sempre le stesse cose: riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, riforma del catasto, taglio del cuneo fiscale sulle imprese. Suggerimenti che ritornano. C'è il continuo richiamo alle riforme strutturali, c'è il continuo richiamo alla riduzione di un debito che invece continua a crescere, e quindi questa chiaramente è la situazione di un paese che si porta dietro situazioni o affrontate poco o affrontate male o non affrontate affatto, a cui si aggiunge anche un'altra considerazione: scelte chiaramente che potevano avere una logica passato in materia di mix energetico, che però di fronte agli scenari di oggi si rivelano poco funzionali al paese, perché nelle previsioni pubblicate ieri c'è una boxino, un riquadro proprio specifico sull'impatto del caro energia per l'economia dei paesi. Da una parte c'è il modello spagnolo, dove si dice loro hanno molte più rinnovabili e quindi l'aumento dei listini del gas incide meno sul consumo energetico di famiglie e imprese. Dall'altra parte l'altro estremo considerato è quello italiano, dove si dice l'Italia invece è quello che di sistema produttivo dipende di più di tutti gli altri sul gas. E quindi questo chiaramente incide sui consumi, sui costi di produzione. Mentre altri paesi, vengono citati Paesi Bassi e Germania, si trovano a metà strada tra il modello spagnolo e il modello italiano. Quindi viene, con questa analisi mossa un'altra, se vogliamo, critica un po' più velata, ma comunque mossa una critica all'Italia su scelte che, ripeto, non sono di questo governo, tant'è vero che Meloni ha annunciato un provvedimento per il nucleare. L'Italia arriva a ritrovarsi, per limiti forse anche di classi dirigenti nel corso degli anni, ha una situazione che, ricordiamo, era stata anche anticipata però dal Fondo Monetario Internazionale.
0: Assolutamente, è tutto coerente rispetto a quello che il Fondo Monetario ci aveva già detto, e per la verità anche a quello che noi riscontriamo. Noi sappiamo che rispetto alle rinnovabili, anche dopo il 2022, è vero che qualcosa in più si è fatto, ma non così tanto come invece era consigliabile fare, no? Quando si è visto che la dipendenza da paesi terzi è comunque un elemento di crisi in un paese come il nostro, che poi ha un problema di crescita e produttività notevole. Quindi se ti appendi sempre ad una dipendenza energetica, è ovvio che poi stai agli equilibri, disequilibri, alle febbri che possono svilupparsi nelle diverse aree del mondo, no? Cioè, quindi questo è evidente, anche perché noi abbiamo lasciato la Russia per ovvi motivi e siamo andati ad aumentare o attivare nuovi contratti con paesi africani del Medio Oriente, che sono aree proprio, come dire, non proprio le più stabili al mondo storicamente, no? Infatti l'abbiamo visto.
1: Certamente sono delle scelte politiche, certo, che portano con sé pro e contro, come tutte le scelte.
0: Certo.
1: C'è da dire che Giorgia Meloni è stata molto attiva prendersi in Africa, nel chiudere accordi con Algeria.
0: Sì, sì, sì, nell'immediato devi fare quello che puoi fare, ci mancherebbe, non è che da oggi a domani apri una centrale nucleare o attivi chissà quale quantità di energie rinnovabili, quindi è ovvio, nell'immediato quello devi fare.
1: Quello che adesso infatti si chiede al governo, e questa diventa la vera sfida, è un correttivo serio, quindi riforme vere, un percorso di rientro dal debito, perché poi va anche sottolineato questo aspetto. Noi nel 2027 come Italia supereremo il livello di debito della Grecia, ma perché questo? Perché mentre la Grecia sta riducendo, noi lo stiamo aumentando, quindi c'è anche da dire questo. Saremo alla fine del 2026 un paese con una crescita zero virgola, ci sarà la Romania che farà peggio di noi, poi dal 2027 saremo veramente, come si dice, la maglia nera, la pecora nera, poi ognuno sceglie l'espressione che vuole, e soprattutto dal 2027 non ci sarà più la spinta del piano nazionale per la ripresa.
0: Quello che infatti fa impressione è vedere che siamo tornati ad una crescita asfittica nonostante il PNRR.
1: E questo è un altro punto che viene messo in risalto, e viene messo in risalto anche un'altra cosa, quando, cioè, le aspettative, almeno qui in Commissione Europea, sono che l'economia italiana riprenderà timidamente sulla spinta di un miglioramento della situazione dei mercati globali. Quindi si assume che a un certo punto la guerra in Iran finirà e che magari anche le tensioni commerciali con Stati Uniti o Cina possano essere risolte, e quindi con anche una ripresa dei consumi interni, ma non si fa riferimento alle riforme in questo momento, cioè non si legge da nessuna parte l'Italia, l'economia ripartirà grazie ai provvedimenti presi in materia di...
0: No. Se non sono stati presi, in effetti non è che... cioè basta vedere che ancora noi abbiamo aperta con l'Unione Europea, ma dovremmo dire abbiamo aperta con noi stessa, per esempio sulla concorrenza, la questione dei balneari, no? Cioè dire che ci zavorriamo ancora su mancate riforme è dire poco, quindi è impressionante. Quindi... Tra l'altro nell'anno che porta alle elezioni. A quello delle
1: elezioni.
0: Questo
1: è anche un altro elemento, ecco, sono contento che sia stato citato, perché comunque ci si rende conto a Bruxelles che l'Italia sta entrando già in campagna elettorale e quindi ci si sta chiedendo fino a che punto si può produrre pressione politica su un paese al voto in un momento in cui comunque Giorgia Meloni non ha tutto questo vento in poppa. Da dopo il referendum in poi sono successe tutta una serie di vicissitudini interne di politica italiana che hanno visto un po' Giorgia Meloni perdere quello slancio che sembrava avere.
0: E che la rendeva l'Italia, no? Quante volte portate esempio del paese più stabile in Europa, ovviamente a livello soprattutto di paesi più importanti, no?
1: A livello di stabilità politica sicuramente,
0: certo,
1: sì,
0: certo,
1: che veniva considerata come garanzia proprio perché sulla stabilità dei conti invece più di qualcuno comincia a farsi delle domande, tant'è vero che Dombrovskis, il commissario per l'economia, ieri è stato molto molto chiaro, i paesi ad alto debito devono attuare politiche di spesa pubblica prudenti, soprattutto in un momento di grandi tensioni e incertezze come quello che stiamo vivendo. E quindi questa non è proprio quell'apertura che Giorgia Meloni stava cercando, però la Commissione si rende anche conto che da una parte ha un ruolo, che è quello di guardiano dei trattati, ci sono delle regole, quindi non può dire apertamente, pubblicamente, ma sì, sforate i deficit, sforate il debito, no, c'è un ruolo che la Commissione ha.
0: Certo.
1: Dall'altra parte ci si rende conto che insomma ci sono anche delle difficoltà politiche in questo momento in Italia. Vero è che lo stesso Dombrovskis ha comunque ammesso che all'interno del Collegio dei Commissari si sta valutando quali sono gli strumenti di flessibilità all'interno delle regole esistenti da poter utilizzare per venire incontro a paesi che come l'Italia hanno in questo momento problemi di spesa. C'è anche la Francia, eh? È bene sottolinearlo, non siamo soli.
0: No, non siamo assolutamente soli, la Francia anche col debito pubblico, no, non siamo soli,
1: esatto,
0: quindi ci mancherebbe.
1: Quindi diciamo che l'unica buona notizia per l'Italia, se vogliamo andare a vedere poi anche le cose buone per chi ci ascolta, è che a livello invece di deficit, rapporto deficit-PIL, nel 2026, nel 2027 l'Italia sarà leggermente sotto la soglia del 3%, quindi intorno al 2,9, il che significa che si potrà chiudere la procedura per deficit eccessivo che era stata aperta a carico del nostro paese. Quindi dando qualche margine di spesa in più,
0: sì,
1: ma soprattutto finendo di essere proprio sorvegliati speciali, ecco, quindi chiaramente rimaniamo sorvegliati speciali per il debito, questo va detto.
0: Questo sì, però già rispetto ai mercati il fatto che almeno rientri dalla procedura di infrazione sicuramente è un credito in più per il nostro paese.
1: È sicuramente un credito di più, c'è comunque da dire che attorno a questa buona notizia c'è una postilla,
0: ecco,
1: nel senso che si dà si dà, diciamo, per scontato che il livello di deficit, quindi l'Italia rispetterà i parametri anche nel 2027, a patto che le politiche economiche non subiscano variazioni significative. Quindi stanno dando, come dire,
0: lo zuccherino.
1: Poi ognuno lo
0: però,
1: vuole leggere come è un avvertimento a Meloni o è un suggerimento, ognuno le legge come
0: ma
1: come
0: a volte
1: ritiene.
0: In politica il confine tra l'ammonimento e il suggerimento è sottilissimo, proprio una
1: quindi,
0: questione di
1: però,
0: borderline.
1: Diciamo, per ora è un dato di fatto, come dicevate voi, che i mercati sanno che per l'Italia si chiuderà la procedura per deficit eccessivo, che è uno dei risultati politici a cui questo governo, da Meloni a Giorgetti a Salvini, insomma guardavano con grande attenzione e che speravano di poter ottenere. Numeri alla mano, secondo le previsioni di ieri questo risultato è ottenuto, almeno questo.
0: Leggevo un tuo pezzo su EUnews dove in realtà il fatto di essere vicino alle elezioni ha convinto i nostri amici dell'Unione Europea anche a evitare di fare pressioni, perché ce ne siamo dimenticati noi a livello di dibattito italiano, però della famosa ratifica del MES.
1: Eh sì, esattamente, confermo quello che ho scritto, intanto grazie per leggerci.
0: È un piacere, rubo molto da voi, però vi cito quando
1: bene,
0: rubo.
1: È una grande soddisfazione personale, grazie. Beh, siamo per quello che ci dicevamo poco fa, insomma, si sono resi conto a Bruxelles che il paese ormai inizia la campagna elettorale. Si leggono i giornali, chiaramente, si vede che qualcuno ipotizza andiamo al voto prima, finiamo prima, ogni riferimento alla Lega potrebbe non essere casuale, ma diciamo che per quanto riguarda la ratifica del meccanismo europeo di stabilità sicuramente c'era il problema che ricordiamo a chi ci ascolta, cioè il Parlamento aveva detto di no alla ratifica, quindi in democrazia, quando soprattutto in un paese come il nostro che è un paese di una repubblica parlamentare, il Parlamento conta, quindi questo sicuramente crea dal punto di vista di processo democratico più difficoltà per i partner per fare pressioni politiche, perché un Parlamento si è espresso. Giorgetti si è speso molto, però chiaramente gli alleati di maggioranza non hanno cambiato idea, Meloni non aveva intenzione di cambiare idea, è stata coerente, ha tenuto il punto e nel punto in cui siamo arrivati di legislatura italiana adesso si è cambiato approccio a livello di partner europei. Abbiamo aspettato praticamente 5 anni, aspettare altri 3 mesi. Che cosa cambia?
0: Cosa cambia? Infatti.
1: Anche perché insomma lo sappiamo, quando poi già uno non gradisce che si facciano commenti su questioni di politica interna. Se poi questi commenti arrivano in un momento in cui siamo in campagna elettorale, lo sappiamo, poi la reazione anche un po' rischia di diventare anche un po' più infastidita. Quindi devo dire che c'è una sorta di sensibilità, almeno ecco, da questo punto di vista, qui a Bruxelles, per cui si fa buon viso a cattivo gioco, come si dice. Abbiamo aspettato un'intera legislatura.
0: Ormai qualche mese in più cambia poco.
1: Ormai
0: c'è buon senso,
1: qualche mese in più cambia poco, certo. E quindi in quale che sarà il prossimo governo, la prossima maggioranza, tornerà alla carica. Questo è sicuramente un aspetto ed è un tema di cui si tornerà a parlare sicuramente.
0: Vabbè, questo senza dubbio. Grazie sempre Emanuele Bonini, continuiamo a leggerti sui News e La Stampa. E adesso arrivano le news, subito dopo Ultima Ora Insieme del Buongiorno in Blu. What a-

0: giorno in blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: fidati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma acquisisce il video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, Trump ha annunciato il conflitto finirà presto, anche fonti di Teheran sottolineano come le distanze per un accordo si siano ridotte. Teheran ipotizza un possibile collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Non si ottiene la pace con le armi. Oggi più che mai urgente rafforzare il dialogo. Così Papa Leone, ricevendo in udienze nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali.
7: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
8: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
7: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
6: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Epstein. Stando a Sky News, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia che è stata fatta da una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food, il movimento che aveva preso forma nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, immancabile al nostro appuntamento settimanale. Livio Gigiuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buongiorno, bentornato.
1: Purtroppo per voi non me ne perdo una.
0: Noi siamo felicissimi di averla con noi, anche per capire, tenere il polso agli italiani e quindi testare le reazioni degli italiani rispetto a tutto quello che succede a livello di politica interna e internazionale. Anche questa settimana di fatti non ne sono mancati, ancora non si sa se si raggiungerà un accordo Stati Uniti-Iran per la questione guerra e dunque chiusura dello stretto di Hormuz, ma in questi giorni sono stati anche altri temi che hanno attirato l'attenzione degli italiani, dai nostri italiani alle Maldive, a quello che è successo sabato scorso a Modena, no? Quando questo 31enne El Khoudry si è scagliato con l'auto contro la folla. Ovviamente ha animato molto il dibattito anche.
1: Certo, ha animato moltissimo il dibattito e ovviamente il tema che ha colpito di più l'opinione pubblica italiana. Dico ovviamente, ma in realtà non ci sarebbe nulla di ovvio, ci sono moltissime altre cose sono accadute nel nostro paese, alcune per carità positive, le vittorie, la vittoria di Yannick Sinner,
0: certo.
1: Gli italiani ovviamente hanno vissuto con entusiasmo, e la tragedia delle Maldive cui accennava prima, si è tornato a parlare ancora di Garlasco, Antivirus, insomma, no, quante parole d'ordine
0: sì.
1: In queste settimane, eppure ovviamente la tragedia di Modena ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica, questo sicuramente.
0: Ma al di là delle notizie, questo come incide rispetto, come dire, la top ten e quindi la lista delle priorità degli italiani? Cioè cosa vogliono? Ecco, prego,
1: incide come? Perché in realtà l'attualità impatta moltissimo su come viviamo la nostra vita, su come percepiamo le priorità del paese. Noi, come sa, ogni mese chiediamo agli italiani ma quali sono le priorità, cosa mettiamo in cima alle cose da fare, e dall'inizio del governo, diamoci questo punto di riferimento, dall'inizio del governo Meloni il primo tema è sempre stata la sanità, poi però è arrivata la guerra in Iran. La guerra in Iran ci ha messo al centro del dibattito le questioni economiche, in particolare le bollette, i costi del carburante, che anche questa volta restano in prima posizione. Ma io le interviste le ho fatte subito dopo i fatti di Modena e infatti vediamo praticamente a pari merito con il prezzo del carburante delle bollette come priorità la sicurezza, che cresce, cresce fino ad arrivare quasi in cima alle preoccupazioni degli italiani. Lo fa in maniera tra l'altro piuttosto trasversale, certo più a destra, lo sappiamo, è storicamente così, però anche tanti elettori del centro-sinistra, tanti elettori del Movimento 5 Stelle ci dicono la sicurezza è una priorità.
0: È una priorità, ma perché gli italiani non si sentono sicuri nelle città in cui vivono? O è una priorità astratta, giusto per capire?
1: Allora, in realtà un po' e un po', perché quando chiedo agli italiani non ma l'Italia è un paese sicuro, ma tu quando esci di casa, vai in giro per la tua città, ti senti un po' insicuro? In realtà per fortuna la maggioranza degli italiani dice io mi sento abbastanza sicuro. Attenzione, a dirmi mi sento molto sicuro è circa il 6% degli italiani, quindi veramente una minoranza veramente molto piccola a dire mi sento davvero molto sicuro, però la maggior parte dice mi sento abbastanza sicuro nella mia città. C'è un terzo di italiani che ha invece questa percezione di insicurezza, ovviamente non va sottovalutata perché è una minoranza, ma una minoranza corposa, e anche in questo caso questa minoranza è abbastanza trasversale, molto presente a destra, ma insomma quando uno si sente insicuro non è che sta lì a vedere che partito vota, si sente insicuro e basta.
0: Questo è evidente, ma l'insicurezza da che cosa deriva dagli italiani? Cioè quali sono le insidie che avvertono maggiormente presenti o pressanti?
1: Perché il grande tema alla fine è questo. Noi usiamo questa parola sicurezza e ci mettiamo dentro di tutto, no?
0: Sì,
1: ma in realtà dentro la sicurezza c'è tutto, no? Ci sono gli episodi di microcriminalità, c'è la criminalità organizzata, c'è l'immigrazione, c'è un po' di tutto. Tra queste cose, quello che gli italiani percepiscono come elemento che li fa sentire più insicuri per le strade, alla fine sono gli episodi di microcriminalità, le gang, le baby gang vanno in giro, insomma. Ma anche quei piccoli episodi, che poi piccoli non sono nella vita quotidiana delle persone,

0: no? Come questo sondaggio dimostra. Però sono gli episodi quotidiani di microcriminalità che quando esci di casa ti fanno sentire un po' più insicuro.
1: Interessante questo, ma invece il rischio proprio terrorismo, visto che legati alle prime ore successive ai fatti di Modena, no? È tornato anche come elemento?
0: Devo dire che è veramente marginale nella mente dell'opinione pubblica. Pensano che a farci sentire insicuri sia il rischio terroristico solo il 2% dell'opinione pubblica italiana. La grandissima maggioranza attribuisce i rischi ad altre cose. Voglio far notare una cosa, che questo rischio terroristico non è vissuto come più forte da un orientamento politico rispetto a un altro. Uh-huh. È vissuto sostanzialmente da tutti come un rischio minore rispetto agli altri. La sicurezza è soprattutto quello che ci dicevamo prima per gli italiani. Microcriminalità è per gli elettori di centrodestra, questo sì, per gli elettori di centrodestra un po' più il tema immigrazione, che è poi no, abbastanza
1: sì,
0: il tema storico di quella parte politica.
1: Infatti, questo indubbiamente, anche questo a livello trasversale?
0: Sì, perché quello vi voglio far notare è che sulla sicurezza gli italiani, come ci dicevamo prima, sono apolitici. Se uno si sente poco sicuro quando esce di casa, si sente poco sicuro.
1: Punto.
0: Non sta lì a vedere cosa
1: certo.
0: È sulla declinazione, sulla spiegazione di questo senso di insicurezza che un po' gli italiani si dividono per orientamento politico. A sinistra si pensa più ai piccoli atti di microcriminalità, a destra un po' di più si fa riferimento al fenomeno migratorio, come appunto, diciamo, un po' storicamente in quel mondo.
1: Ma venendo dunque alla politica italiana, al netto che abbiano inciso in meno gli ultimi fatti, si è parlato molto in questi giorni di un affermarsi del movimento di Vannacci, proprio anche di lui come leadership e come capacità di Vannacci di erodere i voti non solo alla Lega, ma proprio anche i voti di consenso e affidabilità nei confronti del leader della Lega, Salvini. Cosa ci puoi dire?
0: È un fenomeno che è successo, è un fenomeno che si spiega così. Roberto Vannacci è stato, ricordiamocelo, vice segretario della Lega fino a una manciata di settimane fa. E quindi naturalmente la sua uscita, il suo ingresso alla Lega aveva portato voti alla Lega, alle
1: sì,
0: europee.
1: Infatti l'abbiamo visto, certo.
0: Alle europee la Lega aveva fatto un buon risultato anche grazie al fatto che Roberto Vannacci aveva portato delle preferenze. Ovviamente venendo fuori dalla Lega ha portato con sé un pezzo di quel consenso. Attenzione, perché l'elettorato della Lega però è un elettorato particolare, è un elettorato molto fedele alla linea del partito. Io ho fatto un test e ho verificato il livello di fiducia degli elettori leghisti nei confronti di Salvini e nei confronti del segretario della Lega e nei confronti di Vannacci, quindi del fuoriuscito. E vedo veramente due risultati completamente diversi. L'elettorato della Lega è graniticamente con il proprio segretario, livello di fiducia veramente molto alto, mentre l'elettorato della Lega non ha lo stesso sentimento nei confronti di Vannacci, siamo intorno al 30% di consenso in Vannacci. Tutto questo per dirci che cosa? Che Roberto Vannacci parla all'elettorato della Lega, ma parla in maniera abbastanza larga a tutto quel mondo di elettorato di centrodestra che magari non è del tutto soddisfatto dall'azione di governo di Giorgio Meloni, ma mai voterebbe le opposizioni, perché anche questo pezzo di elettorato esiste, ma è una cosa nuova, perché a destra un'opposizione interna non l'abbiamo quasi mai vista.
1: E invece Meloni, nonostante queste, anche le frizioni interne alla maggioranza, mantiene stabile il suo gradimento?
0: Sembra impermeabile alle vicende anche della sua maggioranza, in termini, attenzione, di fiducia.
1: Sì.
0: La fiducia nei confronti di Giorgio Meloni, io la registro tutte le settimane, mi viene fuori sempre al 43%, poi qualche piccolo smottamento, una volta 44, una volta 42, sono delle normali oscillazioni statistiche, però la quota di italiani che dicono di aver fiducia in Meloni non cambia al passare delle settimane. Cosa cambia? Dal giorno del voto referendario effettivamente il suo partito, Fratelli d'Italia, qualcosa l'ha perso, non moltissimo, due punti percentuali che comunque in un contesto di grande equilibrio fra le coalizioni sono importanti, però effettivamente lei non perde consenso, il suo partito ne perde un po', e questo probabilmente è conseguenza anche di quella enorme, lo possiamo dire, dialettica che c'è in questo momento

0: all'interno della maggioranza.
1: E invece andando nel campo dell'opposizione, la questione di chi ha più consenso tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, cosa ci racconta?
0: Ci racconta quello che ci ha sempre raccontato, che Giuseppe Conte ha un livello di consenso tra gli italiani stabilmente più alto di Elly Schlein. Non parliamo di due dimensioni completamente diverse. Elly Schlein ha circa il 25% di fiducia, Giuseppe Conte ha circa il 30%, tra l'altro questa settimana perdono lievemente consenso tutte e due, ma insomma anche questo io lo considererei una semplice oscillazione. La differenza tra i due leader sta nella trasversalità interna di questo consenso, parola difficile, mi spiego. Conte piace parecchio, sicuramente abbastanza, all'elettorato di centrosinistra del Partito Democratico, circa uno su due tra gli elettori democratici ha fiducia in Conte. Ovviamente inutile dirvi quanta fiducia raccoglie presso gli elettori del Movimento 5 Stelle, stiamo sopra l'80%, mentre Elly Schlein piace solo a un terzo degli elettori del 5 Stelle e neanche al 70% dell'elettorato di centrosinistra. Quindi quando poi si deve ragionare sull'individuazione di una leadership per un'intera coalizione, probabilmente anche questo può avere un peso. Ovviamente sto parlando in ottica primarie, se mai si dovessero fare, ma questo ancora non c'è dato saperlo.
1: E invece il nostro preferito, ovvero Trump, rispetto al consenso che registra tra gli italiani?
0: Il nostro preferito non è il nostro preferito, nel senso che non nostro, mio e suo, ma
1: nemmeno degli italiani.
0: Italiana, esatto, si ferma a quota 12% di fiducia, di consenso, quindi direi piuttosto basso, e tra l'altro è un punto che è tornato a occupare questo 12% Trump, perché aveva avuto nelle scorse settimane un piccolo smottamento verso l'alto, una piccola crescita, aveva ripreso qualche punto. Questa settimana li riperde, però mi sembra che siano abbastanza oscillazioni determinate dalla grande variabilità di comunicazione di Donald Trump. Sì, certo. È molto difficile stargli dietro, una volta ti sembra che sia finito un conflitto, una volta ti sembra che ricominci, poi parla di Cuba, insomma veramente difficile stargli dietro per la politica americana, per la politica mondiale, figuriamoci per l'opinione pubblica italiana.
1: Grazie sempre Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buona giornata.
0: Grazie a voi. Buon
1: lavoro,
0: e buon
1: Livio.
0: Weekend.
1: Grazie, buon weekend anche a te. E oggi una giornata importante perché oggi è il Disconnect Day e quindi in tutta Italia una giornata per imparare a stare insieme senza schermi, quindi stando lontano da tutti i nostri schermi virtuali e vivendoci un po' le relazioni nel reale, nel concreto. Giornata promossa dall'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP Cyberbullismo. La dite e il presidente, dite con noi Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta. Buondì.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, tante le iniziative sparse sul territorio, però oggi il palcoscenico, diciamo clou, che è il cuore dell'edizione di quest'anno, è Foggia. Quindi immagino, Lavegna, che sei già a Foggia.
2: Sono già a Foggia, siamo pronti per partire, sono arrivati già migliaia di ragazzi, siamo molto molto contenti, speriamo di coinvolgere anche tanti adulti, perché poi di solito scappano da questa esperienza di disconnessione. Sì, siamo molto molto molto contenti, ecco, per adesso insomma, sta procedendo tutto bene, invito tutti a provare a fare questo esperimento sociale oggi, provare a disconnettersi almeno per pranzo e per cena. Qui la sfida è almeno 3 ore. Almeno 3 ore.
1: Che
2: leggere
1: sembra poco, però.
2: Sembra poco, ma in realtà non lo è. Noi quando impacchettiamo i telefonini al disconnect point e poi li lasciamo in mano alle persone che poi dovrebbero riportarceli sigillati, molto spesso dopo le 3 ore è già aperto. Questo è un'indicazione che dobbiamo tenere.
1: Sono chiusi con la cera lacca, quindi uno si rende conto se
2: ci rendiamo conto, perché bellissimo. Altrimenti non hanno il gadget che gli promettiamo. L'obiettivo è stare tutto il giorno, naturalmente.
1: Ricordiamolo che non è un'iniziativa contro la tecnologia, no?
2: No, assolutamente. È proprio un modo per comprendere che la tecnologia è un ausilio utile, però stare ogni tanto senza ci permette anche di prendere consapevolezza delle cose che a volte perdiamo. Ti faccio un esempio, i nostri neuroni GPS, quelli che non usiamo più perché utilizziamo il navigatore.

0: ed è un elemento
1: è
0: disturbante
1: vero.
0: Anche se spento, anche se girato al contrario, perché distrae, le distrazioni digitali sono un tema.
1: Mi colpiva molto quello che ci hai detto all'inizio, no? Ci sono tantissimi giovani, speriamo arrivino anche gli adulti, perché il vero problema di dipendenza forse ce l'hanno più gli adulti dei giovani?
0: Eh sì, noi l'abbiamo scordato, cioè, insomma, noi dobbiamo ricordarci che i ragazzi imparano per imitazione, ma soprattutto non per le parole che diciamo, ma per quello che osservano, e vedono adulti sempre iperconnessi. Il 46% dei ragazzi, quando ha una necessità, un bisogno, e chiede al proprio genitore, il genitore con lo smartphone si sente rispondere un attimo o dopo. E quindi noi stiamo costruendo una modalità, secondo me, completamente sballata. Quindi noi diciamo ai nostri figli di stare senza lo smartphone, ma noi siamo i primi a dare un cattivo o un pessimo esempio.
1: Quando è che capisco, quali sono i segnali che dovrebbero almeno farmi capire che non è soltanto una questione di abitudine ormai di società e lavoro che è impregnata dal tecnologico e quindi dal cellulare o altro, ma che è proprio una dipendenza? Cioè, quando diventa patologia?
0: Guarda, hai fatto una domanda che io di solito faccio ai miei studenti all'università, no? Per dire, ma come si fa a capire se uno diventa dipendente? Allora, la prima regola, sembrano cose stranissime, particolarissime, in realtà è molto molto semplice. Hai mai provato a smettere? Quello è, guardate, è una domanda semplice ma è molto efficace, perché permette di capire se uno ha tentato, ma soprattutto va considerato un elemento chiave della dipendenza, dell'addiction, che è la perdita del controllo. Quindi se io ho già tentato di smettere, di ridurre il tempo, di utilizzarlo meno e non riesco, lì vuol dire che si sta innescando un meccanismo di dipendenza.
1: Ma non ci sono le risposte alibi, vorrei smettere però non posso chiudere il cellulare perché è uno strumento di lavoro, perché ho mio figlio che studia, lavora in un'altra città e quindi se ha bisogno come faccio, oppure ho i genitori anziani in un'altra città, cioè che sono risposte alibi, no?
0: Quelle risposte alibi sono poi quello che vediamo tutti i giorni, anche ahimè in alcune situazioni di cronaca, cioè noi stiamo costruendo ragazzi sempre più fragili, incapaci di vivere da soli, sempre più ansiosi, perché di fondo i veri ansiosi siamo noi, e lo strumento dello smartphone ha reso, come dire, è un grande anti-ansia, perché io penso che localizzando mio figlio, a mio figlio non succederà nulla, perché lo diamo sempre prima, mica perché ne hanno bisogno. Non serve una legge che dica che a 3 anni, a 6 anni o 10 anni non ti serve stare sui social, però noi ne abbiamo bisogno perché come adulti in realtà in questo momento e meno riusciamo a dire no. Quindi è la nostra fragilità e lo strumento, faccio qui un po' il professore, il digitale si inserisce perfettamente dove c'è assenza e dove c'è sofferenza. Quindi si innesca sia nella fragilità dei genitori sia nella fragilità dei ragazzi.
1: Quindi oltre a iniziative assolutamente importanti come quelle di oggi, come posso uscire dalla dipendenza in modo che non sia traumatico, no? Rispetto ovviamente alle esigenze di lavoro, ma rispetto anche queste ansie che mi fanno credere di poter meglio controllare i miei cari?
0: Allora, noi intanto dobbiamo partire da una cosa che insomma abbiamo scordato, che noi abbiamo il diritto alla disconnessione, che a mio avviso è il diritto alla libertà di stare con le persone, ok? Quindi più che fare una legge che vieti i social o lo smartphone, io farei una legge che restituisca i genitori ai ragazzi, cioè che a un certo orario questi poveri genitori possono smettere di lavorare e stare al telefono, perché è vero che i nostri tempi si sono allungati da quando c'è lo smartphone. Poi quello che possiamo fare è iniziare a dare degli elementi, come dire, utili anche alla famiglia, quindi dare delle regole che devono valere per tutti, inserire tempo di utilizzo per tutta la famiglia, perché a un certo orario, dalle 18 in poi, il telefono si può anche spegnere, colazione, pranzo e cena senza smartphone. Quindi partecipiamo a questa sfida, lanciamo una sfida in famiglia, ma soprattutto lanciamola in adulti. Allora forse da lì inizieremo a avere un cambiamento. Non può essere sufficiente una giornata, no? Il Disconnect Day è un momento di consapevolezza, però ricordatevi che essere consapevole è l'inizio poi del cambiamento. Se io ho consapevolezza posso cambiare, e nelle dipendenze questo è molto molto importante.
1: Grazie sempre Giuseppe Lavegna. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Sembra quasi una provocazione, ma ci possiamo connettere con Foggia per chi non riesce oggi a raggiungere Foggia oppure no?
0: Proprio no. Eccoci. Quest'anno abbiamo deciso di essere veramente tutti disconnessi, perché

0: altrimenti insomma vi tenevamo lì attivi. Invece chi voleva e chi è voluto, devo dire ci sono tante persone che sono venute da fuori, vengono a godersi questa bella giornata di sole, tra l'altro qui a Foggia.
1: È già estate. Quindi
0: no, oggi no digitale, manderemo qualcosa sui social per far vedere un po' come sta andando, ma proprio qualche piccolo pezzettino. Bene. Così il prossimo anno verranno a trovarci dove lo faremo.
1: Giusto, però per sentirvi nello spirito di Foggia oggi proviamoci almeno tre ore il minimo.
0: Almeno tre ore, fate questa sfida.
1: Grazie ancora Giuseppe Lavegna, presidente DITE, e cerchiamo veramente di impegnarci per queste tre ore importantissime, anche per dare un buon esempio ai nostri ragazzi. A tra poco.

0: spazio salute.
1: E abbiamo pensato di dedicare lo spazio salute di oggi alla malattia di Huntington, perché maggio è il mese della sensibilizzazione rispetto a questa malattia, che è una malattia rara, una malattia genetica di cui ancora si sa poco, che può colpire in modo diverso e che merita invece l'attenzione di tutti noi. È per questo che diamo risalto alla campagna Ti do la mia parola, promossa dalla Fondazione LIR, la Lega Italiana Ricerca Huntington. Al telefono con noi la presidente Barbara D'Alessio. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.

0: Ci ricorda e ci spiega nel modo più semplice possibile che cos'è la malattia di Huntington e che cosa sappiamo ad oggi di questa malattia.
1: Allora, diciamo che la malattia di Huntington, prima ancora di essere una malattia, è una storia familiare, perché si tratta di una malattia ereditaria che si trasmette dai genitori ai figli con un rischio di ereditarla per ciascun figlio del 50%. Quindi nella stessa famiglia c'è stato prima il nonno, poi magari il figlio, poi il nipote, quindi è davvero una storia familiare. La causa genetica della malattia è nota perché è stata scoperta nel 1993, ma ad oggi ancora non esiste la possibilità di guarire da questa malattia. Di che si tratta? Si tratta di una situazione, diciamo, di una condizione estremamente complessa perché colpisce sia la sfera mentale, con una perdita delle capacità cognitive simile alla demenza nel corso del tempo, e anche disturbi di tipo psichiatrico che sono molto molto severi, e sia colpisce la parte fisica perché provoca una progressiva incapacità di controllare i propri diciamo, movimenti e di come dire, eseguire dei movimenti che per noi sono normali, non lo so, abbottonarsi una camicia, bere un bicchiere d'acqua, cose del genere. Quindi è una disabilità progressiva, la malattia è neurodegenerativa, vuol dire che cambia nel corso del tempo, si modifica ed è lungo il decorso perché normalmente, diciamo, dura 15-20 anni, quindi un lasso di tempo piuttosto lungo in cui non solo chiaramente chi è affetto, ma tutti i familiari sono coinvolti da un doppio punto di vista, cioè sono coinvolti sia perché diventano magari i caregiver, cioè coloro che si prendono cura, che assistono la persona malata, ma anche perché alle volte il caregiver si ammala a sua volta e quindi è, diciamo così, un peso ancora maggiore rispetto a quello di un caregiver che invece, tra virgolette, in salute, non so come dire, quindi è estremamente pesante. Quindi, come diceva lei, e io vi ringrazio tantissimo dell'opportunità, insomma, di questo spazio per parlare di questa malattia, perché nonostante sia così impattante, nonostante sia così difficile da gestire a livello individuale, familiare e sociale, effettivamente se ne parla ancora troppo poco. Si sente più spesso parlare di malattie neurodegenerative più note, siamo tutti, no? Abbiamo tutti familiarità col termine Parkinson, Alzheimer, SLA, molto meno con la parola Huntington, un po' perché è pure difficile, diciamo, da pronunciare, anche complicata da scrivere, ma come dire, è forse anche un pochino più come dire, meno semplice parlarne, almeno per due degli aspetti che ho citato prima. Uno, che è ereditaria, a differenza
0: E
1: delle
0: questo
1: altre.
0: spaventa, spaventa tanto, no? C'è una
1: Esattamente.
0: rimozione, è
1: Sì,
0: quasi a tutela
1: perché
0: psicologica.
1: assolutamente, anche perché cioè molto spesso accade che le persone che hanno la malattia, cioè che si accorgono, come dire, di avere la malattia di Huntington, hanno già messo al mondo dei figli in un momento della loro vita in cui non lo sapevano, perché c'è una difficoltà anche di diagnosi. Molte persone in una prima istanza vengono diagnosticate come schizofreniche, oppure si dice soffre di depressione, oppure molte volte è stressata perché dimentica le cose. Cioè, anche situazioni che possono sembrare normali, in realtà in questa malattia potrebbero essere indicatori di un subdolo esordio di una condizione, diciamo, di malattia che però è difficile appunto da riconoscere. Quindi,
0: A livello clinico, però poi col test genetico si ha la certezza.
1: sì, assolutamente, è possibile, con il test genetico è la prova del 9, perché con un prelievo di sangue si è certi, diciamo, di aver ereditato o meno la mutazione. Però, come lei facilmente comprenderà, il test genetico può essere di conferma quando uno già, diciamo, ha dei sintomi, ma può essere anche predittivo, cioè ho scoperto che mio padre o mia madre ha la malattia di Huntington, io magari ho 20 anni, 30, sto bene, non ho nessun sintomo, voglio sapere se anche io ho ereditato, quindi mi ammalerò non so quando, perché il test consente di sapere che hai la mutazione, ma non consente di dirti quando la malattia inizierà a manifestarsi,
0: Ma è
1: cioè tu
0: un
1: sai che
0: quando, non è un se.
1: è un quando, si manifesterà sicuramente, non sappiamo dire in anticipo quando e non sappiamo dire in anticipo con quali diciamo, aspetti prevalenti rispetto ad altri, cioè se sarà più una forma psichiatrica o se sarà più una forma, diciamo, con sintomi neurologici legati al comportamento. Per cui è davvero una sorta di spada di Damocle e c'è una paura enorme di parlarne anche all'interno delle stesse famiglie. Infatti le persone che noi seguiamo, insomma, che conosciamo, ci dicono, si alzano proprio anche all'interno della nostra stessa famiglia, dei muri di silenzio, ci sentiamo soli.

0: all'interno della nostra stessa famiglia, perché questo diventa l'elefante della stanza, no? Nessuno la nomina, nessuno ne parla, ma tutti intuiscono che c'è qualcosa che non va. Allora è importante aiutare, no, questa comunità di famiglie con malattia di Huntington, che in Italia sono diverse migliaia, a sentirsi meno sole. Io vorrei dire che magari tante persone di quelle che ci stanno ascoltando non hanno mai sentito parlare di malattia di Huntington, ma probabilmente hanno incontrato la malattia di Huntington in un collega, in un vicino, e semplicemente non l'hanno riconosciuta.
1: Non lo sanno. Sì, certo.
0: Esatto, quindi se incontriamo una persona che ci sembra che cammini in maniera un po' buffa, non so come dire, oppure che ha dei manierismi, oppure che ha degli scatti di ira, eccetera, eccetera, soffermiamoci un attimo a pensare che forse ha un problema di salute, cioè forse ha una malattia, potrebbe avere una malattia neurodegenerativa, e cerchiamo di essere, diciamo, più solidali con chi ci sembra diverso, con chi ci sembra tra virgolette strano, perché questo è un problema serio,
1: certo.
0: Cioè, è una cosa importante, e quindi c'è bisogno appunto che ne parliamo, c'è bisogno di fare sensibilizzazione, perché direi che ecco, nel 2017 c'è stata un'udienza papale, no? Papa Francesco ha accolto la comunità internazionale di famiglie con malattie di Huntington, e quello è stato un segnale molto importante, e questo incontro lui lo ha chiamato Hidden No More, che vuol dire in inglese mai più nascosta. Cioè è venuto un segnale forte anche da parte del Papa in quell'occasione, per dire non abbiate paura, non vi nascondete, ditelo che c'è questo problema, perché se non lo dite nessuno vi può aiutare, non vi possono aiutare i clinici, non vi possono aiutare i servizi socioassistenziali, non vi possono aiutare gli amici, i parenti, eccetera, eccetera.
1: Certo, e poi è importante psicologicamente anche per uscire dallo stigma, no? Che diventa a volte quella prigione dove uno poi dentro si chiude, dove tutta la famiglia poi rischia di chiudersi. Da un punto di vista, l'abbiamo detto, non si guarisce, non c'è una guarigione, una terapia di guarigione, però c'è un percorso di cura.
0: Assolutamente, io la ringrazio tantissimo per questa domanda. Quello che noi diciamo sempre è che la malattia di Huntington ad oggi è inguaribile, ma non è incurabile, nel senso che esistono degli approcci farmacologici che insieme ad altri a strategie di tipo non farmacologico, ad esempio la fisioterapia, la logopedia, la riabilitazione, l'assistenza psicologica pure, che è importantissima, che insieme e diciamo in maniera assolutamente personalizzata, perché non esiste una terapia uguale per tutti, le persone sono diverse, le fasi della malattia sono diverse, perché la fase iniziale, diciamo così, ha determinate caratteristiche, quella diciamo più avanzata ne ha altre, per cui il momento in cui il clinico ha esperienza di questa malattia e riesce a combinare la giusta terapia farmacologica suggerendo anche un accompagnamento di quella non farmacologica, la qualità della vita delle persone può migliorare incredibilmente. E come dicevo, la malattia è lunga, quindi dura tanto tempo, quindi le persone hanno il diritto di stare al meglio delle loro possibilità il più a lungo possibile, quindi è importante che questa cosa la sappiano. Quindi se qualcuno fa un test genetico, riceve un esito positivo e gli viene detto guarda, mi dispiace, non c'è speranza, tanto non c'è cura, goditi la vita finché puoi, come purtroppo viene detto, non ci credete, cioè non è così,
1: ecco.
0: Perché se vi potete far seguire da persone e da centri competenti, c'è la possibilità anche di partecipare a studi clinici, a programmi di ricerca osservazionali. Possono partecipare anche le persone che non hanno fatto un test e non hanno intenzione di farlo, che sono modalità per, come dire, essere seguiti da un punto di vista diciamo della propria salute, senza sentirsi, mi passi la parola tra virgolette, medicalizzati,
1: ma
0: un percorso di accompagnamento che però possa appunto andare nella direzione di guidare verso strategie terapeutiche anche innovative, perché per fortuna la ricerca sta andando avanti, c'è fermento nel mondo della ricerca scientifica e degli studi clinici. Quindi mi sentirei di dire che da qua ai prossimi anni si può essere ottimisti, cioè i ragazzi, no, le generazioni giovani di oggi che magari vivono con questa condizione o sono a rischio, avranno sicuramente un futuro diverso rispetto a quello che hanno avuto i loro genitori, perché c'è molto molto più fermento da parte anche delle industrie farmaceutiche che sperimentano nuove, diciamo, nuove molecole rispetto anche solo a 5-6 anni fa.
1: Importantissimo, grazie veramente per questo intervento, Barbara D'Alessio.
0: Grazie mille a voi per questo spazio e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie.

0: grazie, accendiamo veramente l'attenzione sulla malattia di Huntington. Grazie a Barbara D'Alessio, che è presidente della Lega Italiana Ricerca Huntington. E adesso parliamo, a maggio tra l'altro ricorsa anche la giornata mondiale, di ipertensione polmonare, perché riconoscere i sintomi dell'ipertensione polmonare può fare veramente la differenza, nel senso che può salvare la vita, e quindi fiato corto, stanchezza, palpitazioni, gonfiori alle gambe. Uno può dire sì, ma tutti questi sono segnali che possono essere attribuiti anche ad altri stati di malessere o patologie. È vero, verissimo, quindi adesso cerchiamo di procedere per gradi e cercare di prendere confidenza con l'ipertensione polmonare proprio per essere in grado di riconoscerla. Grazie per essere con noi a Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico dell'Unità di Cardiologia del Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire che cos'è l'ipertensione polmonare e poi anche come la posso riconoscere.
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto grazie per averci dato la possibilità di parlare di questa condizione patologica. L'ipertensione polmonare che cos'è? È in realtà una domanda molto difficile perché l'ipertensione polmonare è un po' un mare magnum, nel senso è già, è una condizione che può complicare tante condizioni patologiche differenti. Quindi possiamo avere delle condizioni patologiche, malattie respiratorie, patologie autoimmuni, e queste malattie portano come conseguenza l'ipertensione polmonare. Abbiamo però una tipologia particolare di ipertensione polmonare che si chiama ipertensione arteriosa polmonare, che invece rappresenta una condizione patologica a sé stante. È una malattia in cui si innesca una proliferazione, quindi una moltiplicazione delle cellule che vanno a rivestire i vasi del circolo polmonare. Questa proliferazione cellulare va a chiudere questi vasi che si trovano più distalmente a livello delle arterie dei polmoni, e di conseguenza quello che succede è che la porzione destra del nostro cuore, che è la porzione che fisiologicamente deve pompare sangue all'interno di questi vasi, essendo i vasi più chiusi, il cuore destro fa molta fatica. E siccome questa non è ovviamente una condizione fisiologica, nel corso del tempo il cuore destro comincia a sfiancarsi, cioè comincia a dilatarsi, ad aumentare le sue dimensioni, e il paziente va incontro a quello che poi noi conosciamo come scompenso cardiaco.
0: Però, ma da questo punto di vista, come si fa a riconoscerla? Cioè, quali sono gli elementi che quantomeno mi devono accendere l'attenzione e portare a chiedere, prima di tutto, un contatto solitamente sul territorio del medico, di famiglia, ma poi anche il medico di famiglia che abbia, come dire, le antenne accese per capire o avere quantomeno il dubbio di quello, no, che sto avendo?
1: Ha detto molto bene lei all'inizio, purtroppo i sintomi non ci sono di aiuto, perché i sintomi di questi pazienti sono sintomi comuni al 99% di tutte malattie, di tutte le malattie, tanto cardiache che respiratorie. Banalmente il paziente è affannato, fa più fatica a fare le attività quotidiane, però lei capisce bene come sintomi così specifici siano difficili poi da inquadrare una diagnosi addirittura di una malattia rara, perché quando parliamo di ipertensione arteriosa polmonare parliamo di una malattia rara. Come facciamo a riconoscerla? Allora, molte volte accade che il paziente ha dei sintomi che sono assolutamente sproporzionati rispetto a una piccola condizione patologica di base. Faccio un esempio: il paziente ha una piccola, piccolo, diciamo, un lieve enfisema polmonare e ha un affanno molto molto accentuato. Oppure, in alcuni casi, il sospetto può venire quando, ad esempio, un soggetto esegue degli esami per altra ragione. Ad esempio, devo fare il certificato per la palestra, vado a fare un elettrocardiogramma, l'elettrocardiogramma può mostrare dei primi segni che ci possono far sospettare una condizione patologica. Da lì si deve attivare una bandierina rossa, si deve attivare un piccolo campanellino e il paziente deve essere indirizzato ad eseguire, ad esempio, l'ecocardiogramma. Ecco, l'ecocardiogramma è un po' la bussola che permette poi al clinico di poter porre un sospetto importante di ipertensione polmonare.
0: E tra l'altro c'è stata la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Vascular Pharmacology di un consensus, un documento di consenso firmato da oltre 30 esperti italiani che ha offerto e offre l'occasione per una riflessione significativa sull'importanza dell'avvio precoce di strategie terapeutiche combinate, che tra l'altro, e poi le chiedo di spiegarci che cosa sono, includano i prostanoidi parenterali. Uno, se ci dice qualcosa in più del consensus, visto che ha collaborato anche lei, ha avuto un ruolo importante, poi proprio se ci aiuta a capire i contenuti di questo documento di consenso.
1: Sì, ecco, io ho la fortuna di lavorare in un grosso centro che si occupa di questa malattia rara. Siamo un centro di riferimento riconosciuto, abbiamo pazienti che arrivano da noi da tutta Italia e il nostro centro, insieme ai principali centri italiani, fanno parte della rete IFNET, che è una rete nazionale che cerca appunto di mettere in contatto, di mettere in collegamento tutti i clinici che si occupano sul territorio italiano di questa condizione patologica, e quindi questo ci porta a fare tantissima ricerca sull'ipertensione polmonare. E devo prima farvi, diciamo, una piccola storia per capire poi come arriviamo a parlare dei prostanoidi. Diciamo che fino più o meno a 30 anni fa, quindi parliamo di un passato in realtà piuttosto recente, per farvi capire un po' la gravità di questa condizione patologica, non avevamo a disposizione nessun trattamento per l'ipertensione polmonare. L'unico trattamento era il trapianto all'inizio di cuore polmone, che poi è diventato che poi è diventato il trapianto di polmone. Nel corso degli ultimi 20-30 anni abbiamo cominciato ad avere a disposizione dei farmaci specifici, quindi dei farmaci che ci permettono di trattare questa condizione patologica. Siccome la storia farmacologica di questa malattia è una storia piuttosto breve, abbiamo iniziato ad utilizzare i farmaci all'inizio uno alla volta. Le linee guida europee ci dicevano che si iniziava una terapia e potevamo iniziare il secondo farmaco quando il paziente mostrava un segno di peggioramento clinico. Poi che cosa è successo? È successo che la ricerca e l'esperienza dei grossi centri che trattavano questi pazienti hanno capito che questo approccio terapeutico non era un approccio adeguato per poter aiutare il paziente e per poter migliorare la prognosi a lungo termine. E quindi abbiamo cercato tutti insieme di capire come poter modificare il percorso del paziente. E abbiamo finalmente capito che quello che serve è una strategia terapeutica che sia aggressiva fin dal momento della diagnosi, e quindi da qui abbiamo iniziato a parlare di terapia di combinazione. Perché, nonostante sembra un discorso che non fa una piega, no? Io ho una brutta polmonite, no? Prendo l'antibiotico, prendo anche l'antinfiammatorio. Ho la febbre alta, prendo l'antibiotico e prendo l'antinfiammatorio. Perché in una malattia rara, con una prognosi così infausta, abbiamo impiegato tutto questo tempo e ancora ne continuiamo a parlare? Perché i farmaci, diciamo, che attualmente sono i farmaci più efficaci e che stiamo cercando, insomma, di farne capire l'importanza, sono appunto quei farmaci prostanoidi a cui lei ha accennato. Questi sono farmaci estremamente efficaci, e l'efficacia è stata ampiamente dimostrata in diversi lavori che noi come centro del Policlinico Umberto Prima abbiamo portato avanti, diciamo, come centro coordinatore, non soltanto a livello italiano ma anche a livello europeo. Tra virgolette, il problema di questi farmaci è che la somministrazione avviene attraverso dei device che erogano il farmaco in continuo. Quindi al paziente viene posizionato un piccolo cateterino, che a seconda del farmaco prostanoide può essere sottocuteo o può essere addirittura venoso, e attraverso questo cateterino viene somministrato il farmaco. Quindi capite bene che la gestione di questo farmaco è una gestione complessa per il paziente, che deve essere abbracciato a 360 gradi, perché noi da clinici ci troviamo nella posizione di dover dire al paziente che comunque ha bisogno di essere collegato a un piccolo device. E quindi c'è un impatto psicologico non da poco.
0: Immagino.
1: E poi dietro ci deve essere l'esperienza del clinico, l'esperienza del centro, perché il clinico da solo, una gestione di farmaci che sono abbastanza complessi, non, a volte non è sufficiente, quindi serve tutto un centro che vada appunto a gestire l'infusione, la titolazione del farmaco, possibili eventi avversi, e quindi diciamo questa complessità che viene facilmente gestita da centri più grandi con pochino più di difficoltà dai centri piccoli ha portato

0: legato in qualche modo a queste terapie di cui, ripeto, conosciamo benissimo l'efficacia, però ha portato queste terapie a rimanere un pochino più indietro. E quindi stiamo ancora lavorando per far capire come in realtà abbiamo stretta necessità nella pratica clinica di farmaci così importanti, perché sono poi quelli che ci permettono
1: Certo. È essenziale, questo è assolutamente essenziale. Dottoressa Papa, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Se è d'accordo, do lettura di alcuni dei messaggi arrivati dagli ascoltatori che ci permettono così anche di allargare il discorso e aggiungere qualcosa in più.
0: Assolutamente, con piacere.
1: Leonardo da Firenze ci chiede, scusate non ho capito, ma è una malattia con cui si può convivere nel tempo? Nel senso, non guarisco però ci convivo tranquillamente. Credo che la domanda sia mortale, ecco.
0: La domanda è centrale, tra l'altro io ringrazio questo ascoltatore perché mi permette di sdoganare un altro concetto che stiamo cercando di sottolineare. Allora, l'ipertensione polmonare ad oggi mi permetto il lusso di dire che è una condizione che riusciamo a tenere sotto

0: sono con i farmaci, vivono con questi device di infusione, ma vi garantisco che conducono una qualità della vita ottima. Bene. Fanno tutto, vanno a sciare, fanno qualsiasi cosa. Quindi sì, assolutamente si può convivere con l'ipertensione polmonare e si può convivere anche bene.
1: Un'altra domanda, e questo è importante perché dobbiamo far chiarezza. Ci chiedono se l'ipertensione, quindi l'avere la pressione alta, sistole, diastole, può essere una spia di un rischio di ipertensione arteriosa polmonare.
0: No, assolutamente. Diciamo, l'ipertensione è quella che misura il medico con il bracciale, con lo sfigmomanometro. Mm-hmm. No, non c'entra nulla, è una malattia completamente differente. Invece faccio un piccolo warning per pazienti che magari hanno condizioni autoimmuni, sclerosi sistemica, insomma condizioni patologiche di un certo tipo, prevalentemente condizioni autoimmuni. In questo caso è previsto proprio uno screening annuale, ma questo i pazienti affetti da queste condizioni patologiche lo sanno già.
1: Perfetto. E poi Franz da Roma ci chiede se l'ipertensione arteriosa polmonare è connessa anche alla fibrosi polmonare.
0: Sì, questa è un'altra ottima domanda, è connessa sicuramente alla fibrosi. La fibrosi polmonare, mi riallaccio un po' a quello che ho detto all'apertura, ci sono delle condizioni patologiche come la fibrosi polmonare che si possono complicare con l'ipertensione polmonare. Ecco, queste erano in particolare le condizioni di ipertensione polmonare associate alla fibrosi polmonare. Un tempo non erano trattabili, adesso invece, come vi ho detto, abbiamo un'attività di ricerca che è in continuo fermento, e questa è un po' la fortuna di questa condizione patologica, e quindi ci sono delle nuove molecole che possiamo, quindi dei nuovi farmaci che possiamo utilizzare anche nelle forme di ipertensione polmonare associata a fibrosi polmonare. Quindi questa diventa un'altra fetta di pazienti a cui finalmente possiamo dare una nuova opzione terapeutica.
1: Poi sono arrivate più domande, ma alla fine il senso è questo, cioè se c'è uno stile di vita che mi può mettere al sicuro o comunque diciamo favorire in qualche modo rispetto alla malattia.
0: Per pazienti che hanno la malattia?
1: Ma credo in generale, guardi, è una domanda che torna, nel senso attività fisica, fumo, alcolici, se io sto lontano in qualche modo mi tutelo da o no, oppure una volta che mi viene diagnosticata la malattia è bene assumere uno stile di vita che comunque mi aiuta rispetto anche al percorso terapeutico.
0: Allora,
1: la leggo così.
0: Certo, una volta che viene fatta la diagnosi di ipertensione polmonare, a seconda della condizione specifica del paziente, è il clinico, a seconda ovviamente della severità, del coinvolgimento cardiaco eccetera, a dare delle direttive. Quello che mi sento di dire è che molto spesso da chi non se ne occupa in prima linea viene bloccata l'attività fisica. Non è così, l'attività fisica deve essere svolta, questo è un nuovo concetto che piano piano entra in maniera importante, serve al paziente per mantenere quella capacità di esercizio e per riuscire a compensare attraverso l'allenamento quello che magari viene perso chiaramente per la condizione patologica.
1: Certo.
0: È chiaro che questo concetto deve essere poi strettamente cucito sulla condizione del paziente, quindi deve essere il clinico valutando il paziente a dire l'esercizio fisico deve essere di questo tipo, a questa intensità, di questa durata.
1: Chiarissimo.
0: Sì, esatto.
1: Grazie dottoressa Papa, molto interessante, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci.
1: Piacere nostro. Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico, unità di cardiologia, Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Siamo ai saluti. Grazie per averci seguito, grazie a Lorenzo Sade in regia.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo, viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, l'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è

È in gravi condizioni, considerata a rischio, la finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000 a partire dalle 11 dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta oltre che su TV 2000 può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000. È tutto per ora, torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: Siamo arrivati a venerdì, buongiorno, ben trovati. Dopo le news delle 10 arriva il magazine. C'è Paola Corone in regia, Daniela Lami qui a Roma, Max Occhiato a Milano, buongiorno.
2: Buongiorno, splendide creature, soleggiate e assolate, perché sarà un weekend veramente torrido, ma lo sentiremo dalla nostra meteorologa Tajana. Questi altri appuntamenti, non solo il meteo, ma vedevo un menù veramente ricchissimo oggi nel magazine, Daniela. Una cosa incredibile. Cosa accadrà?
1: Accadranno tante cose, avremo diversi ospiti, saremo anche molto, secondo me, a contatto con la natura nel verde quest'oggi.
2: Vero, sì, in mezzo alla natura.
1: E poi festeggeremo,
2: si presta, no?
1: Festeggeremo l'onomastico di Rita Monastero, oggi è Santa Rita, e quindi le faremo un augurio in più, e sarà con noi nell'ultima mezz'ora, come ogni venerdì, per parlare di cose buone da mangiare.
2: Esatto, siete benvenuti anche voi con i vostri messaggi, vi aspettiamo, raccontateci anche cosa avete in mente per il weekend, se lavorerete, vi divertirete o insomma andrete da qualche parte, vi aspettiamo con tutte le vostre cose a diretta at radioinblu.it, e poi il nostro Paolo ovviamente selezionerà i messaggi migliori che riceveranno una batteria di pentole a casa direttamente.
1: Non dare questa informazione, sennò Paolo deve andare subito a comprare le batterie di pentole da spedire agli ascoltatori, e non si può, non si può. Noi ci sdebitiamo con la musica.

0: E siamo partiti con questo grande classico del repertorio di Simon Garfunkel, tra l'altro canzone che in origine sarebbe dovuta essere, aveva un titolo diverso, Mrs. Roosevelt, perché nasceva come tributo a Eleanor Roosevelt, e poi il regista Mike Nichols, che appunto stava scegliendo i brani per la colonna sonora del film Il Laureato, convinse in qualche modo a trasformare il titolo e anche un po' lo spirito di questa canzone, che è diventata un'icona sicuramente musicale. E per tutti noi è stato un piacere riascoltarla. Brano che arriva dal 1968, era un mercoledì il 22 maggio di quell'anno. In Italia ecco la musica che ascoltavamo, perché terzo in classifica quella settimana del 1968 era Enzo Iannacci con Vengo anch'io, No tu no. Seconda Caterina Caselli con Il volto della vita, prima una certa Patti Pravo con La bambola.
1: Vabbè, mi perdonerà Patti Pravo se rovinerò ovviamente anche la sua canzone, ma le renderò omaggio anche con una semi-imitazione. Io ci provo, però non garantisco il risultato. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola.
0: Ecco. Bravissimo.
1: Divina Patti, ti amiamo.
0: Tantissimo. Amiamo anche il divino occhiato, diciamo la verità.
1: Vabbè, divino, poi mi avvicino anche, vabbè, se dici divino occhiato, poi faccio anche le previsioni, no, di quello che potrà avvenire in futuro, che dici? Manca solo quello, mi manca solo quello poi.
0: Comunque, vabbè, tu puoi fare tutto nel magazine,
1: esatto,
0: a casa tua.
1: Sei un po' come Thelma.
0: Aggiungo che oggi 22 maggio, ma ne parleremo poi anche con la prima ospite in scaletta, è la giornata mondiale della biodiversità, giornata voluta dalle Nazioni Unite. Ogni anno viene scelto un argomento, un tema. Quello del 2026 è agire a livello locale per un impatto globale. Tra le tante cose che potrei raccontarvi legate al 22 maggio, ce ne sono tante non positive, non le voglio ricordare, mi limito a fare tanti auguri di buon compleanno a Bartolo Fabio Rizzo, ovvero Marrakesh.
1: Ah, si chiama così Marrakesh? Me l'ho sempre, insomma, l'avevo sempre immaginato con un altro nome.
0: Una parlata alla Patti Pravo.
1: Sì, infatti era un po' alla Patti Pravo. Lo immaginavo con un altro nome, Bartolo si chiama, Bartolo.
0: Così pare. Insomma.
1: Mi hai rovinato un mito, vabbè. Allora, parliamo del Chi l'ha detto di oggi, Chi l'ha detto, che è musicale, cioè direttamente dalle parole, dalle frasi di un noto cantautore che tra l'altro è uscito con un nuovo album apprezzatissimo, come al solito, dal fiume di tutti i suoi fan, per chi si vanta di essere forte e io che invece incido un'altra debolezza, una delle tante frasi che ci ha lasciato e che ci narra e ci canta Ultimo.
0: Ecco. Oh. Grazie.
1: Per chi si vanta di essere forte e io che invece incido un'altra debolezza. Sembra scritta quasi da me, guarda un po'.
0: Vedi?
1: Vedi,
0: invece
1: l'ha
0: scritta Ultimo.
1: Invece l'ha scritta Ultimo prima di me, mi ha preceduto. Vabbè ragazzi, a proposito di gente brava a cantare in Italia, ce ne sono tanti, c'è un duetto strepitoso che sta... guarda, non me lo dica.
0: Sì, si tratta di Blanco insieme ad Elisa, la loro Ricordi.
1: Bella, bellissima.

0: bella voce, quella di Sienna Spyro.
1: Spyro, esatto, Material Lover, bellissima canzone, tra l'altro l'accomuna un po' in questo stile anche come voce, secondo me, a Olivia Dean.
0: Vero,
1: assomiglia molto.
0: Molto
1: anche allo stile musicale. Allora, cara Dani, come ogni venerdì ci fiondiamo subito nelle previsioni meteo viste dal satellite turco della nostra Tayana, che lì vigila su di noi e naturalmente ci consiglia cosa fare nel weekend, cioè uscire praticamente in costume, perché le temperature saranno talmente alte, talmente estive, talmente torride che ci sembrerà di essere in pieno luglio, pensa un po'. Allora, vediamo cosa sarà questo weekend con questa bolla calda subtropicale. Non so se ti fa piacere saperlo, a me incute un po' di paura sinceramente a maggio sapere che dovremmo insomma subire un caldo del genere, però l'anticiclone africano farà diciamo il suo ingresso, quindi riuscirà a espandersi verso il bacino del Mediterraneo e ci regalerà anche in Italia delle giornate molto calde, quindi una bolla calda. Dobbiamo immaginare questa vasta area di alta pressione in arrivo direttamente dal Nord Africa e questa sorta di coperchio atmosferico da una parte blocca l'arrivo delle piogge atlantiche, dall'altra spinge l'aria verso il basso, quindi schiacciandosi verso il suolo, ci insomma racconta la nostra Tayana che l'aria si comprime, si surriscalda ulteriormente, intrappolando tutto il calore e l'umidità nei bassi strati dell'atmosfera. È bello anche studiare l'atmosfera da vicino in questo caso. Quindi il risultato è un mix di sole, temperature che schizzano verso l'alto, raggiungendo valori di molto al di sopra delle medie stagionali, anche una forte sensazione di afa, che è la cosa che mi dà fastidio di più, proprio perché questa cappa rovente non ha alcun modo di salire a disperdersi. Allora, vediamo nel dettaglio. Sabato 23 e anche domenica 24 maggio aspettiamoci il primo vero caldo estivo, con punte massime di temperature che durante le ore pomeridiane potranno salire fino a 28-30 gradi sulle pianure del nord, oltre i 30 gradi sui settori tirrenici del centro-sud. A Roma addirittura preparatevi, Dani e Paolo, perché arriverà fino a 31 gradi e sulle due isole maggiori. Analizzando le medie climatiche di riferimento per il nostro paese ci si rende conto che queste temperature si registrano solitamente verso la fine di giugno, quindi il caldo anticiperà decisamente i tempi. Tendenza ovviamente anche per possibili acquazzoni, no? Non si escludono domenica 24 maggio, in particolare in Calabria, specialmente sul versante tirrenico, nella Sicilia centro-orientale, ma diciamo di poco rilievo. Tendenza per la prossima settimana: la stabilità atmosferica e questo clima

0: mia, come la racconti, catastrofica, occhiato, sono 30 gradi, scusa, non 50. Italiana. E comunque fino alla settimana scorsa tutti, ma dico tutti, si lamentavano che faceva freddo. Questo caldo che non arriva, quindi dai, su, coraggio, prendiamo quel che viene, che dobbiamo fare?
1: Vabbè, ma io racconto quello che ci dice Tajana, non è che le faccio io le previsioni. Vabbè, però io prediligo sempre un po' più fresco rispetto al caldo, okay. Forse sarà una mia paturnia, scusate, ma è così. Vabbè, allora ragazzi, io mi affido a te, cosa ascoltiamo? Adesso una canzone da dedicare a Paolo a Corona.
0: Non c'è dubbio, quando c'è Gianna Nannini con Bello Impossibile, l'unico qui Bello Impossibile è Paolo a Corona.

0: Aucune idée. Quanto mi piacciono i
1: idee.
0: titoli in francese.
1: Sì, Valentina Polinori, tra l'altro, era l'artista che abbiamo appena ascoltato su In Blue 2000. Novità di questo periodo, e naturalmente sono tante belle le canzoni che compongono, diciamo, la nostra playlist fino alle 12:30. Quindi vi aspettiamo anche con i vostri suggerimenti musicali. Magari c'è una canzone che vi piace di più, volete ascoltarla. Certo, non è un programma con le richieste, però insomma, potrebbe capitare nella playlist di oggi, non si
0: Non
1: sa
0: c'è
1: mai.
0: dubbio, non si sa mai. Potete provare, potete provare. Tra l'altro, poi nella prossima ora andremo a visitare un luogo un po' particolare.
1: Ah sì? Dov'è che ci porti?
0: Dimmelo tu, a Milano, quindi dovresti conoscerlo meglio tu di me.
1: Ah, ok, la Biblioteca degli Alberi. Sì, bellissimo posto a Porta Nuova. Ne parleremo con la responsabile di BAM, di questo progetto molto interessante che ci mette a contatto con la natura. Poi ci saranno numerosi spettacoli, insomma, tanto divertimento anche per il weekend.
0: Esatto. Ebbene, insomma, tante cose da raccontare. Abbiamo qualche difficoltà a raggiungere la prima ospite. Stiamo
1: Sì.
0: tergiversando per questo, ma insomma, cercheremo di recuperarla in corso d'opera. In caso contrario, mi vado a fare un giro in soffitta e tornerò vincitrice con una
1: Ok,
0: news.
1: sarà una news impolverata in soffitta, una news nuova, nuova,
0: Ne
1: lucida,
0: cerco
1: lucida.
0: una nuova perché la polvere un po' mi fa venire gli starnuti.
1: L'allergia.

0: Fossati, il talento delle donne, caro Max. Alle 10:36 minuti, proprio con una donna parliamo oggi, sì. Lo ricordavamo in apertura, è la giornata mondiale della biodiversità, appuntamento che non poteva passare inosservato, e allora abbiamo la fortuna di raccontarvi una cosa molto bella che ha a che fare con la biodiversità e parlarvene con un'esperta di biodiversità, ovvero Virginia Castellucci, che è con noi. Virginia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Bentornata nel magazine, ci siamo già sentite qualche tempo fa e l'occasione di ritrovarti è la nascita di un'oasi, l'oasi della biodiversità di Pavia. Di cosa si tratta?
1: Sì, tra l'altro oggi sono proprio in diretta dall'oasi, è uno spazio che prima era dedicato, diciamo, alla monocultura e oggi invece ridà indietro alla natura ciò che gli spetta. È uno spazio dove su 4 ettari abbiamo piantato più di 4.500 piante di 25 specie diverse grazie al supporto di Fondazione LGH, che ovviamente consentono alle specie di impollinatori, ma non solo, di tornare a vivere questo spazio, che ovviamente è verde, è uno spazio appunto naturale, ma finché c'è soltanto monocultura è più difficile che effettivamente ci sia biodiversità.
0: Forse è il caso, scusami, perdonami Max se mi inserisco, sì, di spiegare che cosa si intende per biodiversità. Io do sempre per scontato che tutti lo sappiano, ma non è così.
1: La biodiversità sostanzialmente è, detta un po' romanticamente, è un po' la ricchezza che abbiamo del mondo, no? Tutte le specie diverse. Immaginate che le specie da quando il mondo esiste, la Terra esiste, si sono sviluppate insieme, e come se fosse ogni specie fa parte, è un blocchetto di un grandissimo muro. Noi stiamo perdendo mano a mano dei blocchi, dei mattoncini di questo muro, e ovviamente c'è un tema di equilibrio importante, nel senso che mano a mano che perdiamo delle specie, ed è così perché ce lo conferma un report che ci dice che diciamo negli ultimi 50 anni abbiamo perso il 73% di specie vertebrati, quindi di un monitoraggio tra 5.000 specie monitorate tra mammiferi, uccelli, pesci e anfibi. Quindi quando perdiamo delle specie ovviamente mettiamo davvero a repentaglio l'equilibrio degli ecosistemi.
2: Quindi praticamente, Virginia, da oggi, da questa giornata, data importante a livello mondiale, sarà possibile iscriverci alla visita aperta all'Oasi della biodiversità di Pavia, giusto?
1: Esatto, per la prima volta, perché noi abbiamo tantissime oasi, ne abbiamo più di 100 sparse in tutta Europa, questa di Pavia è un po' particolare, innanzitutto perché è molto grande, come vi dicevo, si estende per 4 ettari. Ovviamente c'è sempre la nostra tecnologia in campo che monitora lo stato di salute dell'oasi, noi utilizziamo gli impollinatori, l'avifauna come bioindicatori e li monitoriamo con dei sensori in campo che ascoltano, quindi sono dei sensori bioacustici, nonché anche con le camera trap monitoriamo i mammiferi, e consentiremo proprio a settembre per la prima volta al pubblico di entrare in un'oasi e di conoscere da vicino il potere delle oasi, la biodiversità, attraverso dei laboratori dedicati sia a adulti che a bambini.
0: Quindi a settembre, se non sbaglio, no? Poi sarà possibile appunto visitarla.
1: Esatto, la data è il 26 di settembre, ovviamente da oggi, in occasione proprio della giornata mondiale della biodiversità, apriamo le iscrizioni per questa giornata di settembre, dove tra l'altro faremo toccare con mano anche le specie che abbiamo monitorato fino ad ora, perché appunto i sensori in campo sono stati un po' la riprova che in effetti grazie alla piantumazione la biodiversità è tornata. Abbiamo monitorato più di 162 specie di uccelli, più di 18 cluster di impollinatori e tantissime specie di mammiferi, tra cinghiali, volpi, istrici, lepri, tassi e così via, e quindi sarà anche un po' un momento per vivere la natura, ma per vedere anche come ci sta aiutando la tecnologia a monitorarla, perché ovviamente la natura ci supporta attraverso i dati, attraverso la misurazione, per rispondere a questo grande problema ambientale che è la perdita di biodiversità.
0: Certo.
2: È importante questo progetto perché è stato tra l'altro presentato proprio ieri in un'occasione per raccontare anche alla platea delle aziende come questa rigenerazione ambientale possa rappresentare il futuro per il territorio.

0: territorio.
1: Assolutamente, noi ovviamente non siamo soli in questa sfida, lavoriamo principalmente con le imprese, con il settore privato che supporta e che adotta, no, le OSI, come ha fatto esattamente Fondazione LGH, che appunto è una fondazione del gruppo A2A, ma ci sono tantissime altre imprese che stanno contribuendo al ripristino della biodiversità. Purtroppo è ancora poco, perché appunto l'UNEP ci dice che per ogni dollaro che stiamo spendendo in ripristino ne stiamo spendendo ancora 30 in attività che invece danneggiano la biodiversità. E quindi la giornata di ieri, il summit, che era tra l'altro la quarta edizione, è proprio un momento per riportare dalle voci di chi tutti i giorni ci supporta in questo lavoro, perché hanno parlato poi le imprese di fatto, a delle altre imprese, per fargli capire quanto è importante come azienda prendersi cura della biodiversità, come si può fare, quali sono i progetti, e ovviamente il ruolo centrale è sempre quello della tecnologia e del monitoraggio, che poi possono riportare appunto nei loro report di sostenibilità e possono comunicare anche esternamente.
2: Certo, e la giornata di oggi è importante per fare divulgazione su questi temi, è un'occasione in più per farlo, visto che ci dicevi che sei proprio lì, nell'OSI. Cosa vedi intorno a te, Virginia, in questo momento?
1: Beh, sicuramente ci sono i vigneti, questa è un'azienda agricola che vive di questo, ma ci sono anche tanti ciliegi, frassini, salici, ci sono appunto, come vi dicevo, abbiamo piantumato più di 25 specie, e quindi questo è molto importante, perché in una monocultura come quella della vigna, creare delle zone, insomma dei corridoi ecologici, delle zone che possiamo appunto chiamare proprio delle oasi, è importante per fare in modo che la biodiversità e le specie possano comunque trovare uno spazio appunto più naturale di quello che è normalmente la monocultura. Ad esempio, appunto, come dicevo, le varie specie, visto che sono 25, sono tutte specie nettarifere che consentono di avere cibo per gli impollinatori per un arco temporale molto ampio nel tempo, perché fioriscono in momenti temporali diversi, cioè si chiama proprio tecnicamente fioritura scalare, e quindi ci sono davvero tantissime specie diverse. Poi ovviamente vedo i nostri sensori che stanno monitorando quello che succede nell'oasi e ci raccontano in maniera, diciamo, in real time, no? Quello che succede, e ci mandano appunto i monitoraggi direttamente nella nostra piattaforma di monitoraggi X Natura.
2: Fantastico.
0: Bellissimo davvero, Virginia. Quindi, in sostanza, come facciamo a iscriverci? Dove c'è un sito, un'email a cui possiamo fare riferimento?
1: Certo, allora intanto vi consiglio di seguirci sui social. Direi sicuramente Instagram, A World With Bees, e diciamo da oggi, a partire da oggi, ma anche nei prossimi giorni, ci sarà un link per iscriversi proprio alla giornata del 26 di settembre. Poi ovviamente noi siamo molto attivi anche su LinkedIn, visto lo stretto rapporto che abbiamo con il mondo delle aziende e delle imprese, anche lì ci trovate come 3B e come X Natura.
2: Beh, direi che è un'opportunità da non perdere, anche per continuare poi a seguire tutti i vostri progetti. Virginia, grazie, buon lavoro allora, visto che sei sul campo.
1: Grazie a voi, buona
0: grazie.
1: Giornata.
0: Grazie. Grazie alla nostra ospite, Virginia Castellucci. Allora, sempre a contatto con l'ambiente, lo dicevamo prima, ce ne andremo nella prossima ora invece a Milano per la Biblioteca degli Alberi, che propone un altro interessante, affascinante e divertente weekend. Allora Dani, a questo punto possiamo insomma augurare felici nozze, si dice così, in bocca al lupo, come si dice quando due si sposano? Felicitazioni.
2: Congratulazioni, felicitazioni,
0: okay.
2: Tanta
0: perfetto.
2: Gioia.
0: Anche, magari con la colonna sonora dei matrimoni, questa di Bruno Mars, Risk It All.

0: Carina questa canzone, Children.
1: Sì, poi ci sono i bambini di contorno, ovviamente come il titolo della canzone di nuova di Clementino per l'estate. Allora, vedo che arrivano i primi messaggi, in particolare uno da Roma, la vostra città.
0: Esatto, ci sono dei bambini anche nel messaggio di Luciano da Roma, che è in ufficio in questo momento, ma nel weekend ha impegni tra casa e famiglia con i figli. Domenica andrà non lontano da Roma, la Sagra della Porchetta, hai capito?
1: Ah, qui si mangia, già si pensa al cibo, giustamente, sono le 11, è un qualche languorino, emergerà da qualche parte a qualcuno, giusto Dani? Tu e io no, perché di solito siamo ligi al dovere.
0: No, infatti i languorini io non li conosco, languoroni sì.
1: Delle voragini proprio. Allora ragazzi, a parte la pausa caffè che molti staranno facendo in questo momento, ascoltando in Blu 2000, quindi ci fa piacere, continuate a scriverci come state facendo a diretta a @radioinblu.it.
0: Esattamente, noi tra poco cederemo alle 11 la linea alla nostra redazione, lo sapete, i nostri magazine sono scadenzati da questi appuntamenti orari con l'informazione, ci ritroveremo con il disco in blu 2000 della settimana e poi, come ci anticipavi, ce ne andremo appunto in questo luogo bellissimo di Milano. Io non ci sono mai stata, ma
1: sì, molto
0: ogni
1: bello,
0: volta che ne parliamo mi viene una voglia di fare una passeggiata lì.
1: È vero, un luogo che a descriverlo così sembra quasi fiabesco, no? Uscito da un libro, no, di quelle con le fate, gli gnomi, bello bello, la biblioteca degli alberi, quindi ne parleremo insieme. Prima un grande classico che ci riporta agli anni 70, Dani.
0: Iggy Pop.

0: in Blu 2000 News.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Denunciate ancora violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Teheran ipotizza la collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti nel Golfo, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. E Trump punta Cuba, schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro e segna un'ulteriore escalation nelle pressioni statunitense nei confronti dell'isola, sul modello di quello che è già stato attuato sul Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina però arriva l'altolà a Trump: abbiamo il nostro massimo sostegno a Cuba. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti di questa notte a Parigi, che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronterà in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali si trova in gravi condizioni. Da fra pochi minuti su TV 2000 la diretta da Cascia per le celebrazioni della festa di Santa Rita, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. A seguire alle 12.30 dal sagrato della Basilica di Santa Rita la supplica alla Santa e la benedizione delle rose. La diretta da Cascia è trasmessa anche in streaming e on demand sulla nostra app Play 2000. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.
10: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì, su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
11: Buongiorno in Blu 2000.
10: Con Chiara Placenti. In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
11: Magazine in Blu 2000.
3: con Daniela Lami e Max Occhiato. Disco in Blu 2000.
12: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Che bella ripartenza, come sempre, dopo il GR delle 11 di Disco in Blu 2000 della settimana.
1: Esatto, Home to Us con Paul McCartney e Ringo Starr, quindi gran bel pezzo musicale da riascoltare. E riascoltiamo volentieri anche le parole di una nostra ospite che è stata spesso con noi qui nel magazine, anche per ricordarvi che esiste questa biblioteca degli alberi a Milano, Porta Nuova, si chiama BAM e lei è Virginia Castell lei è Francesca Colombo, scusate, con noi, direttrice generale culturale appunto di BAM. Benvenuta Francesca.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Francesca, partiamo da che cos'è Fondazione Riccardo Catella e cos'è BAM, per chi non lo conoscesse ancora.
2: Certo, BAM è la fondazione che gestisce questa meravigliosa iniziativa ormai da 8 anni, che è un parco pubblico, la Biblioteca degli Alberi, è un parco aperto senza recinzioni e di cui noi ci occupiamo di tenerlo bello, pulito, mantenuto e soprattutto di animarlo con un grande programma di altissima qualità culturale. Io ho fatto 35 anni che faccio questo, cerco di portare la musica, la danza, il teatro, il circo di qualità, di grande qualità a tutti, e questo BAM Circus sarà un'edizione davvero speciale perché siamo arrivati a compiere 5 anni, quindi siamo ancora piccoli, ma insomma, ma stiamo crescendo davvero tanto, e con questo festival di 3 giorni portiamo a Milano un linguaggio anche abbastanza innovativo, che è il linguaggio del teatro di strada, del circo contemporaneo, in una 3 giorni di full immersion. Musica, danza, acrobati, giocolieri, veramente in una oasi di colore, perché poi il parco lo trasformiamo completamente, sarà un parco tutto giallo e fucsia, come sono i colori del nostro logo di BAM Circus. Installazioni partecipate, veramente sdraio, insomma, veramente un posto accogliente dove nel frattempo scorrono 70 spettacoli del migliore compagnia al mondo di questa disciplina.
0: E 114 artisti, cioè dei numeri importanti, racchiusi in 3 giorni, in un luogo così particolare, saranno 3 giorni veramente incredibili.

0: Coinvolgenti e poetici al tempo stesso, con tutta una serie di cose che proveremo a raccontare, perché in realtà appunto il calendario è densissimo, ma anche magari l'occasione per ricordare questi 5 anni. È un compleanno piccolo, lei diceva Francesca, però è un traguardo già importante. Di cose eccezionali ne avete fatte davvero tante in questi anni.
1: Diciamo, non sta a noi a dirlo,
0: L'ho
1: quindi,
0: detto
1: però,
0: io, infatti.
1: però io mi permetto di confermarlo perché onestamente sia BAM Circus, che è uno dei grandi format del nostro BAM, noi offriamo 300 momenti culturali all'anno alla città, però BAM Circus veramente lo capiamo semplicemente dal fatto che sono gli artisti, sono queste compagnie straordinarie che sono loro a chiamarci, a scriverci, perché gli fa piacere essere in un cartellone così prestigioso. Ed è abbastanza noi veramente di grande soddisfazione, soprattutto perché è una cosa che condividiamo con tutta la comunità, condividiamo con persone che vengono anche tante da fuori Milano che ci hanno scritto per venire a vedere questi 3 giorni di meraviglia, di spettacoli. E quindi sì, siamo veramente molto contenti, ma non ci fermiamo perché stiamo già programmando anche le prossime edizioni.
2: Ricordiamo, Francesca, che sono tutti spettacoli, appuntamenti gratuiti, no? Aperti a tutti, tra cui addirittura 4 prime esecuzioni italiane in assoluto e 5 milanesi.
1: Sì, esatto, sono tutti gratuiti. Se posso segnalare qualche suggerimento, se mi piacerebbe darne
2: Sì,
1: uno magari per
2: certo.
1: il giorno, inizierei con questa sera, con questo spettacolo Möbius, è una compagnia francese che si ispira un po' agli stormi degli uccelli, alle murmuration, quindi su questi movimenti coreografici, densi, con questi movimenti continui, una forma che continua a cambiare ma nella sua continuità. E questo spettacolo, vi dico sinceramente, che è stato performato in più di 300 luoghi al mondo, in luoghi nel deserto, in Groenlandia, ed è stato abbastanza difficile convincerle a venire a Milano, ma quando poi hanno visto BAM si sono convinti di portarlo in questo luogo di natura incredibile. E per domani vi consiglio lo spettacolo serale alle 22:30, uno spettacolo itinerante, onirico, dove si entra in un bosco fatato e anche qui, come piace a fare a noi, con un crossover di linguaggi, quindi c'è la musica live, ci sono proiezioni cinematografiche, favole lette, pezzi teatrali, e questa installazione che si percorre, che il pubblico percorre, pian piano si accende col fuoco e finisce, non ve lo svelo, lo lascio vedere a chi verrà.
2: Giusto,
1: E
2: beh,
1: per
2: perché lo dicevo
1: finire
2: anche a
1: uno
2: Daniela,
1: spettacolo.
2: è un luogo proprio fatato, mancano gnomi e fate, andrebbero benissimo lì dentro, no?
1: Esatto, le esperienze saranno davvero fatate. E se posso, per finire, questa Gandini Juggling, lo spettacolo si chiama Smashed, lo faremo 2 volte domenica. Il fondatore ha debuttato al Covent Garden di Londra, cioè veramente un'installazione davvero stupenda, e loro faranno uno spettacolo di giocoleria, ma la giocoleria loro, la giocoleria che è diventata famosa in tutto il mondo perché non è solo giocoleria tradizionale, ma loro incontrano il linguaggio della danza, del circo contemporaneo, si ispirano un po' a Pina Bausch, al dance theater, quindi veramente una raffinatezza di coreografie, di pensiero in questo spettacolo anche molto divertente e con una musica stupenda. Loro hanno commissionato musica addirittura a grandissimi compositori e continuano a influenzare il panorama artistico. Ecco, li vedremo a BAM in questo doppio spettacolo di giocoleria davvero imperdibile. E poi tanto altro per adulti, per un pubblico più esigente, per un pubblico di bambini. Sì, ci saranno aree di ristoro per rilassarsi, aree dove si può anche lasciare il proprio pensiero sulla meraviglia, su uno specchio che diventa un fiore. Insomma, davvero abbiamo cercato di far sì che in questi 3 giorni non ci siano, non manchino iniziative e anche relax in un bel equilibrio di bellezza, cultura, e natura.
0: Le previsioni meteo sono anche molto buone, a parte che insomma saresti andati avanti lo stesso, però se il tempo è dalla nostra parte è sempre piacevole, no?
1: Assolutamente sì, abbiamo fatto anche delle zone d'ombra perché farà un po' caldo, ci sarà l'acqua, perché noi abbiamo le nostre, ovviamente come tutta Milano ci sono nei parchi, i punti anche dove si può prendere dell'acqua, insomma, dei punti di ristoro, quindi il sole ci aiuterà a far vivere la meraviglia, perché poi col sole il giallo e il fucsia brillano molto di
0: Esaltano.
1: più.
0: Sì. Dove possiamo trovare
2: C'è
0: tutto il programma?
1: Allora, sicuramente sul sito bam.milano.it, ma anche sui nostri social, su Instagram, dove ci sono anche dei piccoli video dove si può già assaggiare un po' la magia della meraviglia che vi faremo vivere, da noi.
2: Ecco, una piccola curiosità sul finale. C'è anche un BAM off, giusto, anche per questa occasione, Francesca?
1: Sì, andremo con, sì, a noi piace anche uscire, siamo usciti settimana scorsa in tutti i parchi milanesi della periferia, durante questo weekend saremo al Volvo Studio con una mostra su Moira Orfei, perché non so se quanti ascoltatori lo sanno, ma dove oggi c'è BAM, negli anni 70 c'erano le Varesine e lì c'era un circo da tendo, il tendo da circo, scusate, dove venivano le

0: famiglie Orfei, e quindi ci sembrava giusto, in occasione dei 10 anni della morte di Moira Orfei, riconoscere questo talento, questa icona, questa rivoluzione. Ricordiamo tutti i suoi testali di piume, la sua esuberanza, e quindi faremo questa mostra. Tutto sabato, tutto domenica si può visitare, e anche la mostra sarà animata da dei talk, dai piccoli spettacoli, e questo sarà non a BAM ma a BAM Off, perché saremo di fronte a BAM al Volvo Studio.
1: Bello.
2: E allora ricordiamo in Porta Nuova, giusto a Milano, Biblioteca degli Alberi, tutto questo bel weekend pieno di tutti gli eventi che ci ha raccontato Francesca Colombo, che è stata con noi per parlarci di BAM. Grazie Francesca, una buona giornata.
0: Grazie a lei, e vi aspettiamo a vivere un po' di meraviglia tutti assieme.
1: Che ne abbiamo tanto bisogno. Grazie Francesca, buon lavoro a tutti voi.
2: Continua il nostro magazine, cara Dani, una canzone di cui ci ha parlato anche la nostra Paola Gallo negli appuntamenti musicali curati da lei, e ovvero...
1: Beh, da Milano ci spostiamo a Torino, e a Torino troviamo gli Eugenio in Via di Gioia.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: mangerebbe un bel piatto di maccheroni.
1: Sì, nella mitica scena, ovviamente, che tutti ricordiamo. Grazie ragazzi, 12:22, questo è il nostro magazine che continua. Io lo porterei all'infinito questo magazine in questo anticipo di weekend. Che dici? Occupiamo anche un'altra
0: No,
1: no, vabbè, poi
0: no,
1: Chiesa e Comunità,
0: esatto,
1: giustamente
0: quella che
1: di
0: Chiesa e Comunità. Però abbiamo ancora un paio di canzoni belle da ascoltare, a partire da questa di Lorenzo Salvetti.
2: Dici che

0: Dimmelo tu, titolo di questa canzone. Noi abbiamo giusto il tempo per ringraziare Paolo Accorona in regia, Virginia Castellucci, Francesca Colombo e Max Occhiato.
1: E anche Rita Monastero e anche te, Dani, per tutta questa settimana insieme. Vi lasciamo a Chiesa e Comunità e vi auguriamo davvero uno splendido weekend. Grazie.
0: Lunedì torneremo alla solita ora per un'altra settimana insieme.

0: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
1: Le parole di In Blu 2000.
0: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.
1: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
2: Cose di musica. In Blu 2000.
3: Chiesa e comunità.
2: Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
3: Oggi in studio
2: Elena Seni.
4: Buongiorno, che l'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata che ci porterà a guardare ad Acerra, ma anche a situazioni internazionali che preoccupano come quella di Cuba, e poi guardiamo la Chiesa italiana, perché si avvicina l'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani al via lunedì e fino a giovedì prossimo nell'aula del Sinodo in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento, il nostro collega Nicola Ferrante ha intervistato Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che illustra alcuni passaggi elettivi che si svolgeranno durante l'assemblea e ancora il percorso sinodale. Sentiamo.
5: Lo statuto della CEI, riassumendo un'antica sapienza, diremmo sinodale, che appartiene alla collegialità episcopale, chiede che ogni 5 anni le presidenze delle commissioni episcopali possano e debbano cambiare, non permettendo una rielezione immediatamente successiva dello stesso vescovo, neanche in altre commissioni. Questo per dare la possibilità a più ampio numero di vescovi di partecipare ai processi di discernimento, ai processi decisionali. Le 12 commissioni episcopali, poi nella persona del Presidente, partecipano al cosiddetto parlamentino della CEI, che è il Consiglio Episcopale Permanente, che quindi anche quello viene rinnovato per quasi metà dei suoi membri. Avviene anche attraverso una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali. E quindi anche questo passaggio elettorale ha visto il coinvolgimento di tutti i vescovi. I membri CEI sono

0: circa 220, ma nelle conferenze episcopali regionali partecipano spesso anche gli emeriti, che sono circa 180. Quindi un'ampia consultazione per giungere a delle liste su cui poi bisognerà votare secondo i metodi indicati dal codice di diritto canonico. Il tema fondamentale è che le conferenze episcopali, sulla cui natura e attività sarà avviata una riflessione nei prossimi mesi, sono i luoghi in cui si elaborano, si discernono le linee fondamentali su cui far intervenire il Consiglio permanente e anche l'Assemblea. La votazione ogni 5 anni e i meccanismi di votazione sono tesi a un coinvolgimento il più possibile ampio di tutti i vescovi in questi processi.
1: E un altro snodo, che mette in campo il tema della partecipazione è quella che sono attese le cosiddette priorità pastorali che sono state elaborate poi dal gruppo di vescovi, sulla base del documento di sintesi del cammino sinodale, il gruppo che potremmo dire così, è capitanato dal Cardinal Repole. Ci sarà spazio per la riflessione su questo lavoro?
0: Ci sarà ampio spazio perché dopo la presentazione di queste linee che il gruppo di vescovi ha preparato, ma sono già passate dall'Assemblea generale dei vescovi di novembre, da diversi consigli episcopali permanenti e dalle sessioni delle conferenze episcopali regionali, vi sarà un dibattito in aula, così come l'ultimo giorno prima della votazione, e i gruppi di studio che saranno destinati soprattutto, oltre a una discussione del documento, a individuare delle priorità all'interno di queste linee di orientamento su cui concentrare l'attenzione di tutti. Si intravede già la necessità di un'attenzione circa l'iniziazione cristiana o sui processi di riorganizzazione sul territorio delle comunità cristiane, perché emerga con più chiarezza il soggetto evangelizzatore, che è sempre la comunità cristiana, il tema dei ministeri. Ecco, all'interno delle linee, poi i vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in assemblea generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarci. Nel frattempo continua il percorso di recezione del documento di sintesi, ce ne stiamo facendo carico anche noi a livello nazionale, così come le diocesi. Per esempio in tema di trasparenza e di rigore amministrativo, per esempio in tema di riflessione circa l'aiuto nell'incombenza amministrativa dei parroci, in termini di osservatorio sulla pastorale giovanile, così come sulle iniziative di educazione alla pace, una serie di iniziative su cui informeremo i vescovi e chiederemo a loro un impegno.
2: Stamane è stato diffuso il messaggio della CEI per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento che si celebrerà l'8 novembre sul tema Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Nel messaggio si esprime gratitudine a chi in questi luoghi decide di restare, a chi vi ritorna impiantandovi attività, dando non solo un contributo all'economia generale del paese, ma proponendo un modello di vita alternativo a quello dei grandi centri urbani. Agire sugli squilibri territoriali richiede, indica la CEI, nuove politiche economiche che puntino su agricoltura e allevamento, politiche migratorie che integrino il capitale umano dei nuovi lavoratori ed esige anche nuovi investimenti sulle infrastrutture. Dal punto di vista pastorale vanno incoraggiate le esperienze che aiutano le comunità ecclesiali ad animare la vita delle aree interne. Questo è il messaggio per la giornata del ringraziamento. E l'attenzione al territorio è sicuramente al centro anche della visita di Leone XIV domani ad Acerra. Papa Leone sarà il primo pontefice a visitare la Terra dei Fuochi 11 anni dopo l'enciclica Laudato Si' di Francesco. Per capire quest'area della Campania, che cosa vi è successo e vi succede, una realtà che è stata spesso anche sminuita, se non negata, abbiamo intervistato l'avvocato Valentina Centonze, presidente dell'Associazione per l'esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza proprio sulla Terra dei Fuochi. Sentiamo.
3: Sono all'incirca 40 anni che il fenomeno della terra dei fuochi imperversa e non è mai arretrato. Quello che viene definito come terra dei fuochi è un fenomeno

0: che attiene all'incenerimento di rifiuti. Rifiuti illicitamente sversati ai margini delle strade, nei cavalcavia, o su terreni abbandonati o incolti. Ma in realtà il problema ha radici più profonde e attiene anche allo sversamento di rifiuti speciali, pericolosi, interrati. Quindi siamo dinanzi a due distinti fenomeni che attengono all'inquinamento delle matrici, l'inquinamento del suolo con l'interramento di rifiuti che sono stati portati anche dall'estero, anche dal nord Italia e che quindi continuano ad abitare nel ventre della nostra terra, e i rifiuti che vengono sversati a tutt'oggi ai margini delle strade, come dicevo prima, o comunque nelle campagne abbandonate, e che vengono dati alle fiamme ed inquinano quindi l'aria. In tutto questo poi c'è il problema delle acque, acque di falda che comunque da un recente studio della Federico II, reso noto 15 giorni fa, individua l'esistenza, la permanenza di un problema già noto dal 2002 alle nostre comunità, che attiene all'inquinamento delle falde acquifere, con presenza di TCE, che è una sostanza derivante, un solvente derivante da uso industriale, la cui permanenza è statisticamente circa un triennio, e quindi la presenza di questo inquinante ad oggi lascia aperti alcuni temi circa il perpetrarsi degli sversamenti, degli scarichi industriali a tutt'oggi. Quindi non è un fenomeno retrodatato soltanto a tempo addietro, ma che continua a perpetrarsi.
1: Continua a perpetrarsi, eppure c'è stata una sentenza importante un anno fa, quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: Sì, nel 2013 con una settantina di persone fisiche ed associazioni ho depositato insieme ad altri colleghi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo facendo valere la violazione del diritto alla vita, nella misura in cui questo scenario di distruzione e di disastro ambientale trovava tuttavia comunque una inerzia da parte delle istituzioni che sapevano dell'esistenza del problema e non l'avevano fronteggiato. Ce lo dicono verbali di inchiesta delle commissioni parlamentari, ce lo dicono i verbali e gli atti dei processi dove parlano i pentiti e anche tutte le attività di accertamento che sono state condotte negli anni da parte delle autorità. L'inerzia non è consistita soltanto nel disinteressarsi dell'esistenza di un fenomeno tutt'altro che trascurabile, ma anche nella conoscenza di questi veleni che erano presenti all'interno dei suoli e che quindi inquinavano tutte le matrici, e nel non averli rimossi. Quindi non hanno rimosso né le cause né gli effetti dell'inquinamento, e la Corte l'ha rilevato e ha infatti quindi individuato l'esistenza di un problema strutturale, tant'è che la sentenza è una sentenza pilota, nella misura in cui c'è un problema strutturale dell'ordinamento giuridico, probabilmente riconducibile anche a una mancanza di norme adeguate sul piano legislativo. Vengono definite infatti dalla Corte come la normazione ambientale, come una normazione frammentaria che si è susseguita in maniera discontinua e senza un filo conduttore, senza garantire uniformità ed omogeneità dei provvedimenti, nell'assenza di un coordinamento amministrativo tra gli enti deputati al contrasto ambientale e nella mancata attuazione di provvedimenti di perimetrazione, caratterizzazione e bonifica immediati e cogenti secondo gli obblighi positivi che ricadono sulle autorità statali.
1: In tutto questo la popolazione ne ha pagato delle conseguenze?
0: Sì, perché purtroppo da come emerge dall'osservazione dell'aumento di malattie rare e anche comunque oncologiche che è divenuta

0: di stili di vita sbagliati, induce quindi comunque anche a fare delle valutazioni di natura epidemiologica che tuttavia ad oggi non sono state perseguite adeguatamente, e quindi laddove comunque gli indici statistici accertano una maggiore incidenza di malattie e anche di mortalità, non è seguita poi comunque un'attività di informazione della popolazione circa i rischi sanitari che incontrava permanendo la propria a trattenere la propria residenza in determinate aree, e quindi la mancanza di provvedimenti strutturati di prevenzione anche, oltre che servizi di cura efficaci per chi è già colpito da queste malattie.
1: Riusciamo in questo momento quindi a riaccendere l'attenzione sulla terra dei fuochi grazie anche alla visita di Papa Leone, e le chiedo che cosa per lei personalmente vuol dire questa visita.
0: Normalmente la visita del Papa è associata nell'immaginario collettivo a luoghi lontani che presentano dei disagi, molto lontani dalla comfort zone di società civilizzate. Tuttavia oggi tocca a noi, e da Acerra ospiterà il Santo Padre con quell'emozione con cui si accolgono le carezze nei momenti di sconforto e quelle prese stabili, quelle mani allungate per spingersi oltre un ostacolo. Quindi la sua è sicuramente un'iniziativa che riaccende quella flebile speranza di chi ormai comunque è come se l'avesse un po' persa, no? La speranza, quindi per noi è un gesto di grande conforto e che ringraziamo comunque per il suo interessamento, che sia di monito e sprono alle istituzioni che hanno comunque il potere di intervenire.
1: Questa l'attesa per il Papa domani in visita pastorale ad Acerra, che avete sentito dalla voce dell'avvocato Valentina Centonze. Oggi si celebra Santa Rita, la santa delle cause impossibili, viene festeggiata con celebrazioni in tutta Italia nella sua cascia, in particolare con il solenne pontificale presieduto stamane dal cardinal Jiwisch, arcivescovo emerito di Cracovia, seguito dalla supplica alla santa e dalla tradizionale benedizione delle rose. Il cardinal Jiwisch ha invocato Santa Rita per la pace nel mondo. E tra i contesti internazionali che preoccupano in queste ore c'è sicuramente quello di Cuba. Allora cerchiamo di capire con Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo di Treviso, esperto di America Latina, di cui scrive anche per l'agenzia SIR. Buongiorno Bruno.
2: Buongiorno Elena, un saluto a chi ti ascolta.
1: Aumenta la pressione su Cuba dopo aver incriminato Raul Castro, il presidente statunitense Trump ha schierato anche una portaerei nei Caraibi. Noi vogliamo capire qual è la situazione sull'isola, qual è la situazione per la popolazione cubana e soprattutto da che cosa è determinata la crisi che subisce la popolazione.
2: Sì, la situazione nell'isola Cuba per la popolazione è effettivamente drammatica, non c'è cibo, non c'è carburante, c'è corrente elettrica per 2-3 ore al giorno, comunicare, telefonare è praticamente impossibile. Anche io stesso con i miei contatti, con le fonti che sono lì, si comunica attraverso file audio o messaggi scritti, ma le telefonate sono praticamente impossibili. Ci sono appunto, sottoscritto, no, nei giorni scorsi, malati che sono rimasti, che sono deceduti, che sono rimasti anche giovani negli ospedali per la impossibilità di trasportarli. Insomma, la situazione è veramente a livello proprio di fame e di impossibilità di sussistenza nell'isola. Finché i motivi sono molti, vengono da lontano da un lato e al tempo stesso sono anche molto legati alle vicende degli ultime settimane. Da un lato c'è un sistema che è collassato, un sistema che è anche un sistema politico, economico, un regime che per decenni non ha certo dato la libertà ai cubani, ma ha assicurato un certo livello di vita, un certo livello di istruzione. Poi tutto questo è venuto a mancare negli ultimi tempi, è venuto a mancare soprattutto il petrolio a buon mercato del Venezuela. E poi c'è questo assedio appunto da parte degli Stati Uniti, che non soltanto hanno adesso alzato la tensione,

0: come tu dici bene, ma che da alcuni mesi hanno di fatto cinto ad assedio l'isola, e di conseguenza anche appunto di fatto è un blocco sulle importazioni di petrolio a Cuba, e quindi insomma senza petrolio e senza carburante è un po' difficile vivere.
1: Che cosa ti aspetti possa succedere?
0: Allora, è abbastanza difficile fare previsioni, anche perché le previsioni con quando c'è di mezzo appunto Donald Trump, l'abbiamo visto tutti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è abbastanza difficile poter immaginare cosa potrà succedere. Credo che tutti gli scenari siano aperti. Sicuramente gli Stati Uniti, una volta in qualche modo risolta, ammesso che sia stata risolta la pratica del Venezuela, si stanno occupando di Cuba, c'è in questo caso il ruolo centrale del segretario di Stato Rubio, che è appunto di fatto un esule cubano, un membro della numerosissima comunità di esuli cubani di Miami, che in qualche modo preme per farla finita con un regime che sopravvive da quasi 70 anni e che da quasi 70 anni è una spina nel fianco degli Stati Uniti. Credo dipenderà molto anche dall'atteggiamento di Cina e di Russia, che sono appunto gli alleati storici di Cuba, e quindi anche loro capacità di in qualche modo intervenire e fare la voce grossa rispetto alle mire di Trump.
1: La chiesa locale intanto soffre con il popolo cubano, cerca di la vicinanza, di ridare speranza.
0: Assolutamente sì, dal punto di vista pratico la Chiesa sta per esempio facendo un grande servizio nel distribuire gli aiuti che sono arrivati quasi in modo beffardo, se poi pensiamo al successivo assedio da parte degli Stati Uniti dopo l'uragano che ha colpito l'isola nei mesi scorsi, e sono stati affidati proprio alla Chiesa Cattolica, alla quale in questo caso ha tenuto anche aperto un canale con le autorità cubane per poter appunto distribuire questi aiuti, che sono tra le poche cose che in qualche modo alleviano la vita della popolazione. Poi c'è una presenza continua sia a livello di Caritas, quindi a livello di aiuti, quei pochi, ripeto, che possono essere dati, sia a livello anche di conforto spirituale che viene dato continuamente. C'è anche una presenza, per esempio, che viene concessa da parte appunto del regime nelle carceri, e quindi c'è anche una pastorale penitenziaria che è molto importante nello scenario cubano.
1: Grazie davvero Bruno per averci aiutato a guardare a quello che accade a Cuba.
0: Grazie a voi e alla prossima, a risentirci.
1: E siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Da parte mia un grazie a tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento.
2: Chiesa e Comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Nodo di Hormuz nucleare al centro della trattativa per far decollare l'accordo di pace in Medio Oriente. Rientrati ieri sera buona parte degli italiani della Sumud Flottiglia, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Addio a Carlo Petrini, è morto ieri il fondatore di Slow Food, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive il presidente Mattarella. La festa di Santa Rita accascia il pontificale e la supplica alla santa dei casi impossibili. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due. Il programma nucleare, innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo fondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E proprio le parole a cui faceva riferimento Augusto Cantelmi, abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso in questo periodo di vita internazionale, ancora più importante operare perché la guerra che sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo, così le parole appunto del presidente Mattarella parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale delle biodiversità. E le notizie ci parlano ancora però di devastazioni ambientali, fanghi, rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di

0: Caserta e nel Napoletano. Ci sono 2 arresti e 9 persone che sono indagate. Leonardo Possati.
1: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE, coordinati dalla DDA, hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo, il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione, nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. 2 le persone arrestate e 9 gli indagati, con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: E la vigilia domani, della visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà alle 8.45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale. In programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle numerose discariche abusive create dalla camorra. Ed ora il cordoglio per la morte del fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Carlo Petrini. Ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive nel suo messaggio ufficiale il presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Amelia Cartia.
2: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
3: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono pronto, sono Papa Francesco, dico piacere, sono Carlin Petrini.
2: È dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Occorre ripensare i modelli di sviluppo per fare in modo che non vengano sacrificate le cosiddette aree interne del paese, lo sottolinea la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio in occasione per la giornata del ringraziamento che sarà celebrata il prossimo 8 novembre. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta sarebbe oggetto di una nuova indagine preliminare che lo accusa di reati sessuali nei confronti di una donna. Voltiamo pagina, oggi è la festa di Santa Rita, accascia le celebrazioni dalla Sala della Pace alle 11, il solenne pontificale che è stato presieduto dal cardinale Civic, arcivescovo emerito di Cracovia. Ascoltiamo un frame delle sue parole.
4: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, tramite Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace nel mondo.
0: E poco fa sul sagrato della Basilica la recita della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Chi si fosse perso la diretta su TV 2000 può rivedere i 2 momenti così importanti di questa grande festa a Santa Rita sull'app Play 2000. Un'occhiata alle borse leggermente positive con gli ultimi sviluppi legati alla guerra in Medio Oriente. Il FTSE MIB a Milano attualmente guadagna lo 0,56%. Ed è tutto per questa edizione delle 13.

0: Sì, Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
3: La Biblioteca dei Ragazzi,
4: ogni sabato alle 17:03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
5: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
4: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
7: Creatività ambientale. La terza edizione di Eco Hackathon, l'iniziativa dedicata alla creatività ambientale di Legambiente Lombardia, ha messo a confronto le idee delle giovani generazioni con il concreto sostegno delle aziende più coinvolte nella filiera dell'innovazione alla sostenibilità. Quattro le sfide di quest'anno: transizione ecologica e comunità per azioni di comunicazione e sensibilizzazione volte a ridurre le disuguaglianze informative e culturali, rifiuti zero o quasi, soluzioni innovative per ridurre la produzione di rifiuti con particolare attenzione ai materiali plastici, innovazione e tecnologia, soluzioni operative o sistemi di incentivazione in grado di aumentare il tasso di recupero di materiali strategici, energia in comune, prototipi innovativi che aiutino famiglie e comunità a ridurre la povertà energetica. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: la transizione ecologica si fa anche con le idee, non solo con la normativa. Da questo punto di vista, Eco Hackathon offre un punto di contatto realmente trasversale tra mondo del lavoro e formazione per un migliore risultato in termini di innovazione assoluta o di un più efficace affiancamento alle filiere esistenti. Le proposte di queste giovani vanno a pieno titolo intese come uno dei tanti possibili ambiti della ricerca scientifica. Andrea Causo, direttore di Legambiente Lombardia, ha aggiunto: Eco Hackathon è un momento di ascolto e confronto tra generazioni, ambiti spesso diversi tra loro. Come già nelle scorse edizioni, questo momento è stato visto come possibile luogo di concrete collaborazioni. Le aziende partner partecipano con entusiasmo, percependo il valore aggiunto di un'iniziativa fuori dalle consuetudini come questa, che mobilita talenti con l'obiettivo di rendere sempre più sostenibile la presenza umana nel mondo. Eco Hackathon prevede che i partecipanti si iscrivano gratuitamente in squadre, quest'anno 20, lavorando per 24 ore non stop sui loro progetti, sostenuti dai mentor delle aziende partner e di Legambiente. 24 ore dopo le proposte passano quindi al vaglio vaglio delle giurie che decretano la squadra vincitrice. Ai quattro gruppi vanno premi per l'equivalente di 1000 euro. Ecco i vincitori di Eco Hackathon 2026. Per la challenge Transizione Ecologia e Comunità vince la F-Team del Rizzoli di Milano con il progetto Ecologica. Per la challenge Energia in Comune vince il Politecnico di Milano con il progetto Heat Gap. Per la challenge Rifiuti Zero vince

0: All Green dei Salesiani di Sesto San Giovanni con Let's Go. E per la challenge Innovazione e Tecnologia vince il team Phoenix dell'Università Cattolica di Milano insieme ad altre università.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, Replay. A cura di Max Occhiato.
2: E passiamo dalle parole della sostenibilità, ringraziando Francesco Carruba che ci ha intrattenuto fino a questo momento, per passare alle parole anche dei nostri ospiti, dei nostri intervistati all'interno dei podcast che sono i principali protagonisti di questo appuntamento, ovvero in Blu 2000 Replay. Benvenuti, ben ritrovati in questo venerdì 22 maggio, 13:15. Un saluto in regia Mr. Davide Dede, un saluto a tutti voi che ci seguite, amate questo appuntamento, ci richiedete anche i vostri contenuti preferiti attraverso una mail diretta radioinblu.it, che è appunto il classico modo per raggiungerci, e naturalmente farci sapere anche qual è il vostro podcast, la vostra chiacchierata dell'ultimo mese o delle ultime settimane che più vi è piaciuta e che volete riascoltare in questo appuntamento. Lo andremo a pescare ovviamente nell'ampia sezione dei podcast della nostra app, da scaricare subito se non l'avete ancora gratuitamente, per portarci in ogni luogo. L'app è Play 2000, c'è anche il sito play2000.it. Direi di iniziare con la musica dal passato, anni 70, per Stevie Wonder.

0: Lei è Taylor Swift, qui su In Blu 2000. Lo scorso 7 maggio abbiamo avuto una bella chiacchierata, una lunga chiacchierata all'interno del magazine In Blu 2000, soprattutto nella sede romana, insieme a Daniela Lami, con Marco Franzoso, che ci è venuto a trovare in studio per raccontarci il suo ultimo libro, La madre del mare, edito da Mondadori, un romanzo sulla possibilità fragile di ricominciare, ricucire le rotture, recuperare i ricordi che sono dentro di noi. Quindi riascoltiamo un estratto di questo podcast insieme.
1: Mila Replay. Con noi Marco Franzoso, ben arrivato.
2: Bene, grazie a voi, molto piacere.
1: Sì. È vero che suona anche la chitarra?
2: Io suonavo la chitarra, sì, per un periodo volevo fare il chitarrista, ho studiato al conservatorio, suonavo in un gruppo rock e poi ho iniziato a suonare flamenco, che mi piaceva.
1: Ma dai, sì. Ma che meraviglia!
2: Ah, sì.
1: E poi ha suonato la penna,
2: e
1: ha
2: poi
1: cominciato a suonare.
2: La scrittura è arrivata con forza, insomma, è sempre stata una passione sotterranea, diciamo, e poi è arrivata. Però l'esperienza con la musica per me è stata fondamentale, perché ho capito che la musica puoi metterla dove vuoi, e quindi io scrivo sempre con la musica in testa, cioè non scrivo nel silenzio, però desidero, cerco che le mie frasi, le mie storie, le mie strutture, i miei personaggi siano personaggi che emanano una musica, insomma hanno comunque la struttura e la profondità che solo la musica può avere.
1: Quindi. Confermo che questa cosa, leggendo, si percepisce. Tra l'altro ci sono anche c'è una bella colonna sonora anche insomma in questo libro, nel senso sono citate delle canzoni molto molto molto belle. Tu Max interrompici quando vuoi, ovviamente.
0: Sì,
1: tu sai
0: interrompo
1: quando...
0: subito. Marco. È un piacere averla qui, Marco, e proprio di questo nuovo romanzo parliamo, La madre del mare. Ecco, che colonna sonora sarebbe se fosse un film? Lo diventerà presto, secondo me.
2: Grazie, lo spero anch'io. Ma in realtà è un libro che ha una durata di una ventina di anni, quindi è una colonna sonora che accompagna questi 20 anni. Io qui ricordo che poi ho riascoltato molto alcuni pezzi degli anni 80, gli ABBA, anche gli anni 70, gli ABBA, eccetera, perché è un libro che ha veramente a che fare col passare del tempo e con quello che la memoria deposita, e le colonne sonore della mia giovinezza sono quelle di quegli anni lì, insomma, fine 70, primi

0: insomma.
1: Un libro che si svolge in quest'arco temporale di 15 anni, perché accade qualcosa e poi 15 anni dopo accade qualcos'altro, ma mi raccontavi, abbiamo detto che ci diamo del tu, giusto,
0: sì,
1: Marco?
0: Assolutamente.
1: Che ha avuto anche una genesi di una quindicina d'anni, la scrittura di questo libro, una lunga genesi.
0: Sì, in quest'epoca dove si parla molto di intelligenza artificiale, di prompt, di social, io credo che lo spazio della scrittura e della narrativa, nello specifico, sia uno spazio dei sentimenti, uno spazio dedicato all'umano, alla complessità molto maggiore che dell'intelligenza artificiale, che significa essere persona, essere individuo, quindi la complessità dei sentimenti. E affrontare, in questo caso per esempio, una relazione tra una madre e un figlio, con tutto ciò che questo comporta, con la complessità che questo comporta, e anche appunto col passare del tempo, con i fatti che vengono, che creano affinità, ma anche creano difficoltà. Ecco, affrontare l'umano, secondo me, necessita di discrezione, di tempo, ma soprattutto di una parola che oggi usiamo veramente molto poco, che è la parola ascolto. E io, per entrare dentro queste dinamiche di questa famiglia, di questa relazione madre-figlio, che poi diventa una relazione anche più ampia perché coinvolge anche l'altro, il genitore, il padre, coinvolge l'altra figlia, ho avuto bisogno proprio di pensarla, ma soprattutto di mettermi in ascolto dei miei personaggi. A un certo punto ho capito che dovevo, quando li avevo costruiti, dovevo imparare a lasciarli andare, ad ascoltarli e a seguirli. Ecco, questo tu non lo puoi fare in velocità, lo devi fare con i tempi che l'altra persona, perché questi per me ormai non sono più personaggi ma sono persone, ha bisogno, e quindi ha avuto bisogno di una gestazione di appunto una quindicina di anni.
1: È un romanzo corale, ma naturalmente ci sono queste due figure, questa madre e questo figlio, dei quali peraltro non sappiamo il nome, salvo il nome della mamma, che, se non sbaglio, è detto solo una volta.
0: Una volta sola, sì.
1: Una volta sola. E questo fatto, secondo me, almeno a me, ha portato ancora più dentro i personaggi, un po' come se scavassi maggiormente dentro di loro, non sapendo i loro nomi.
0: Sì, i nomi spesso sono appunto delle etichette, e quindi per uno scrittore la cosa più facile è quella di trovare dei nomi adatti a dei personaggi, perché attraverso il nome tu già connoti un personaggio, insomma. Io in questo caso, a parte i personaggi secondari, quindi la sorella, il padre, lo zio, ho pensato che questo è un rapporto talmente intimo che aveva bisogno di sedimentare da una parte, ma aveva anche bisogno di entrare maggiormente nel cuore del lettore, perché il lettore si facesse sia una sua idea, ma anche se li rappresentasse con personaggi o persone che lui stesso ha vicini. Quindi li ho tenuti a debita distanza, e ho pensato che fosse una forma di discrezione quella di non nominarli. Fino alla fine, il nome della madre, quando il personaggio ormai è completato, se vogliamo, ormai l'abbiamo conosciuto, però ecco, i libri ti consentono proprio, forse molto più che altre discipline artistiche, di concederti del tempo, di fermarti e di avere la discrezione per entrare dentro i personaggi. E quindi volevo che il lettore entrasse lui stesso dentro i personaggi nel modo migliore possibile.
1: Mi rendo conto ora che non abbiamo raccontato molto della storia, ma insomma in realtà poi il lettore la scoprirà. Però tutto inizia con un ricordo di una giornata al mare, una giornata di apparentemente uguale a tante altre vissute da questa famiglia. Poi succede qualcosa. Che cosa succede? E che cosa succede 15 anni dopo?
0: Ma succede un fatto, succede una rottura, succede che si parla di giornate uguali alle altre. Io ricordo, quando ero ragazzino, anche bambino, insomma, si andava tutte le estati al mare, e ricordo che all'epoca si andava al mare proprio anche per un mese e mezzo, insomma era la norma quella di queste vacanze molto lunghe, e le giornate erano tutte uguali, proprio iniziavano in un certo modo, poi c'era il tramezzino, poi c'era il primo bagno, il sonnellino, eccetera eccetera. Per tu che eri ragazzino invece erano dentro questa ripetizione, insomma, sì. E io avevo bisogno di rompere questo schema con un dramma, che è un dramma che secondo me possiamo raccontare, ma anche possiamo, è un dramma che si svela poi mano a mano. Quello che è importante è che succede una rottura, e

0: rotture, quando tu scrivi, sono il modo migliore, creare delle tensioni narrative molto forti, dei conflitti e dei contrasti, sono il modo migliore per in cui i personaggi svelano davvero chi sono. È solo dentro il conflitto che un personaggio si manifesta. C'è questa rottura, però questo è un libro fatto di conflitti, ma soprattutto fatto di riconciliazione. Io quando scrivo ho sempre una parola in testa che mi fa da timone. Ogni libro ha una parola e la parola di questo libro è la parola riconciliazione, cioè c'è stata questa rottura. Le famiglie sono entità complesse, sono entità difficili da comprendere,
1: Vero.
0: dove non c'è solo il bianco e il nero, anzi l'importante dentro una famiglia sono le zone grigie, ed è questa anche la bellezza delle famiglie, secondo me. Ecco, questa è una famiglia che strenuamente, e soprattutto la figura della madre, vuole ricomporre, cerca di ricostruire. Ecco, questo è un romanzo di ricostruzione sulle macerie. Costi quel che costi, ma siamo una famiglia e dobbiamo ritornare ad esserlo. Questo è ciò che questa madre fa.
1: Max.
2: Marco, ho notato che nel rapporto ritrovato tra questo figlio e questa madre regna anche molto silenzio, cioè a un certo punto il figlio vorrebbe rivolgere domande alla madre, alla propria madre, su come ha trascorso gli anni separato da lui, ma ha quasi timore, quindi si chiude in questo silenzio per non turbare ancora di più la mamma. Quindi il silenzio è un po' protagonista.
0: Il silenzio è protagonista sicuramente, ma il silenzio è anche il luogo dell'ascolto, come dicevamo prima, no? Oggi viviamo un'epoca di rottura, di rabbia, dove si risponde a questi conflitti con l'urlo, con una voce troppo alta. Ecco, io credo che ad un certo punto il ragazzo capisce che deve lasciar vivere, lasciar esprimere la madre e deve porsi proprio in una situazione di ascolto totale. E sarà proprio questo ascolto collegato alla madre che a quel punto inizia davvero a raccontare, quindi nella relazione tra il racconto come ricostruzione sulle ferite e l'ascolto che le due posizioni si avvicineranno, secondo me. Ed è quello che secondo me in quest'epoca un po' manca. Riprendere ad ascoltare, riprendere anche questo, il grande valore del silenzio.
1: Concordo, infatti da quel silenzio denso si passa a una voce flebile e poi la voce si fa chiara e limpida, quindi via via con l'ascolto la voce della mamma si fa sempre più chiara. Un'altra cosa sicuramente molto presente sono i sensi che vengono attivati in ogni modo, no? L'odore del caffè al risveglio, il profumo della curcuma quando si va nel locale di Emma e poi i rumori, il rumore dei piatti, della strada. Era una cosa voluta, immagino.
0: È proprio questo libro è anche un po' un risveglio, secondo me. Ed è un risveglio proprio incentrato sulla persona che impara ad ascoltare, impara appunto a fermarsi, fermandosi impara a risentire gli odori. Gli odori sono anche forieri di tanti ricordi, perché sono gli odori del passato. Mi chiedevate prima della colonna sonora, si ascoltano delle canzoni in un certo momento, ma queste canzoni appartengono ad un passato, quindi anche l'ascolto è un ascolto che ci riporta alla memoria. Ecco, io credo che solo facendo i conti con la propria memoria, qualsiasi essa sia, e comunque abbiamo la possibilità sempre di fare i conti con la nostra memoria, ecco, questo sia l'unico modo per poter ritrovare anche una dimensione che ci appartiene e
1: Solo
0: alla quale apparteniamo.
1: i ricordi sono veri.
0: Sì, i ricordi sono le nostre radici, sono ciò su cui noi possiamo costruire un presente, insomma.
1: Un altro protagonista del libro è il mare. So che tu hai un rapporto con l'acqua molto stretto da sempre, però il mare ha un ruolo fondamentale.

la risacca, quando avviene la risacca, ci può portare in superficie quello che nasconde sotto. Ecco, e secondo me il mare era la più bella metafora per raccontare il rapporto tra questi due protagonisti.

Black Bird, canzone di Nelly Furtado, che ci ha riportato al 2001, era periodo primavera-estate se non sbaglio. 13:42, come questo periodo primaverile, ricco anche di romanzi, come il libro che vi abbiamo riproposto oggi nel podcast, ritorneremo a parlarne tra poco, ma attenzione perché abbiamo anche un libro, anzi tanti libri all'interno di questa immensa opera tra gli autori della letteratura europea. Oggi ricordiamo l'anniversario della scomparsa il 22 maggio del 1885 di Victor Hugo. Con i suoi romanzi si fece portavoce anche delle voci degli umili, dei diseredati, si era battuto anche per una società più giusta anche sul piano politico. Nato nell'ovest della Francia, morto a Parigi nel maggio del 1885, dopo gli esordi letterari con Le Odi e la fondazione di un foglio, il Conservatore Letterario, sposò le teorie del romanticismo e le propugnò per primo in Francia, tra l'altro con il dramma storico Cromwell, datato 1827, considerato un manifesto del romanticismo francese. Varie vicissitudini della sua vita lo condannarono all'esilio da parte di Napoleone III. Durante questo periodo giunse a maturazione la sua visione di romanzo storico, già anticipata in Notre Dame de Paris del 1831, con il capolavoro considerato da tutti tale, giustamente, anche I Miserabili, tra le opere più rappresentative dell'Ottocento. Victor Hugo è stato veramente un artista tutto tondo, si è dedicato anche al teatro, alla saggistica, agli aforismi e alla pittura, e quest'ultima molto apprezzata anche dal poeta Baudelaire. Questa è la sua storia e ovviamente il ricordo in questo anniversario della sua scomparsa. Le 13:44 all'interno di Replay ritorna questa canzone di Cesare Cremonini, Maggese.

Uno dei più grandi successi di Daniele Silvestri, Salirò qui su In Blu 2000 dal 2002. È stata presentata, a proposito di libri, a Palazzo Balbi a Venezia, la quarta edizione di Una Collina di Libri, questa festa internazionale della letteratura organizzata, tra gli altri, dal Patrimonio delle Colline del Prosecco di Cornigliano e Valdobbiadene, con il patrocinio della Regione del Veneto, che porterà scrittori e giornalisti di fama mondiale tra i castelli e i borghi.

E oggi abbiamo incrociato il nostro cammino di replay con la penna, la bellissima penna di Marco Franzoso, che ci è venuto a trovare nei nostri studi per raccontarci il suo ultimo libro, La madre del mare. Ovviamente solo un estratto perché la chiacchierata era davvero lunga. Come fare per recuperarla è lo scopo di questo programma, e poi portarvi anche nella sezione dei podcast della nostra app Play 2000 e anche dal sito play2000.it per ascoltare il resto di questa chiacchierata nel magazine Blue 2000 datata 7 maggio scorso. Grazie a Davide Dede in regia. Tra poco l'appuntamento con le news, a seguire ritorneremo con le classifiche. Vi lascio con questa ultima canzone di Joseph e My Drama, si intitola Antipatico. Ciao a tutti e a tra poco.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. La guerra e la tensione tra Stati Uniti e Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Così il segretario di Stato americano Rubio da Helsingborg in Svezia. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 soccorritori e una bimba, lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese. Dalla 25 al 28 maggio in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Quattro giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
1: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
0: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
1: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
0: Nella giornata conclusiva poi l'abbraccio con il Papa che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
1: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
0: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, domani un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra sta devastando territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così il presidente Mattarella, parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Biodiversità. Guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Il segretario generale della NATO Rutte accoglie con favore la decisione americana di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5x1000. Scopri di più su 5x1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio!
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
14: TV2000, dalla parte giusta.
15: In Blu 2000.
16: Le classifiche.
17: Le classifiche.
16: Le classifiche.
17: Libri,
16: musica,
17: cinema.
16: Le classifiche. Con Max Occhiato.
10: E oggi per scoprire anche tutte le nuove entrate, le novità della classifica di R1, quella appena rilasciata oggi, con i brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni a Play, la Radiofonica Nazionale, ci conferma anche il nostro Daniele Caruso che è in regia. Buon pomeriggio anche a lui e anche a voi che siete protagonisti di questo spazio con i vostri messaggi, diretta a radioinblu.it. Anche per raccontarci se avete una canzone preferita di questo periodo, anche tra quelle che

fanno capolino, che bussano alla nostra porta anche per quanto riguarda la bella stagione. Quindi ci sono già i ritmi dell'estate che sono stati ampiamente anticipati, ad esempio qualche settimana fa abbondante dai The Colors con Rolling Stones, che troveremo comunque anche nella zona del podio. Vi do questo piccolo spoiler. La classifica di Air One si presenta alla numero 25 con una delle quattro nuove entrate di oggi, numero 25 occupata da Cattive Abitudini featuring Salmo Colapesce di Mace, Salmo e Colapesce. Alla numero 24 è in discesa questa canzone che ormai conosciamo benissimo, un grande successo internazionale di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Dolce Dolce, la canzone di Olivia Dean che abbiamo incontrato al numero 24. Questo è l'Airplay radiofonico nazionale di Air One, numero 24 in discesa. So Easy to Fall in Love. Al numero 23 Bob Sinclair e Kaisa scendono con I Can Wait, mentre in discesa anche la prossima canzone che andiamo ad ascoltare. Beh, di lui si è detto ormai di tutto e di più, anche il suo tour ispirato appunto al nuovo album nei palazzetti, ovviamente con grande successo di pubblico, e il ritorno di Fulminacci dopo Sanremo con questo nuovo singolo in discesa. La 22 c'è Maledetto Me.

come solitamente facciamo il venerdì pomeriggio, ci sono i nuovi dati di Arwan. Abbiamo incontrato Fulminaccia alla 22 in discesa con Maledetto Me, alla 21 scende De Bausa con Magnetic, mentre al numero 20 sale il fenomeno internazionale Sombra con il nuovo singolo Potential, canzone che potenzialmente, vedi che è il gancio, guarda, Daniele Caruso mi fa gli applausi, potremmo ascoltare anche nel weekend, nelle classifiche del weekend.

Canzoni più ascoltate in radio. Al numero 19, seconda nuova entrata che vi raccontiamo, quella di Elisa, che ha già presentato anche in anteprima in alcune sue tappe del tour. Parliamo di Amore, new entry, numero 19. Mentre alla 18 scende Achille Lauro con la ballata Comuni Immortali. La numero 17 per Another S4 Ultra con Talk to You in discesa, mentre al numero 16, canzone che è un duetto che ci ha accompagnato in queste settimane, anche esso molto romantico, anche se parla della rottura di una relazione. Loro sono Emma con Arcon. Questo è Baci Piano alla 16.

Marcomi continuano a scendere purtroppo nella chart di Irwan questa settimana al numero 16, mentre al numero 15 sale un altro fenomeno. Abbiamo ascoltato Olivia Dean prima, un'altra Olivia della musica internazionale, ovvero Olivia Rodrigo, che ha annunciato due date milanesi per il suo nuovo tour. L'artista californiana salirà sul palco dell'Unipol Doma il 27-28 aprile del prossimo anno. Prevendite biglietti già attive sui siti abituali, con vendita generale a partire dallo scorso 7 maggio, quindi siete proprio nel pieno di poter insomma accaparrarvi questi biglietti. C'è una notizia che fan italiani aspettavano appunto da tempo, la tappa appunto nel nostro paese con due date consecutive, quindi l'annuncio è arrivato lo scorso 30 aprile insieme alla conferma di un tour globale di oltre 65 date che poi toccherà anche il Nord America, il Regno Unito e l'Europa. Quindi ricordatevi, segnatevi la data e procuratevi a questo punto anche il biglietto, che poi andranno sicuramente esauriti in poco tempo, 27-28 aprile del prossimo anno a Milano. E quindi l'ascoltiamo, protagonista della numero 15 in salita, questa è Drop Dead.

Il talento di Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead in netta risalita questa settimana nella classifica che vi stiamo raccontando, e stiamo ascoltando insieme i brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni secondo i dati di Air One. Andate anche sul sito per avere un colpo d'occhio di tutte le classifiche che Air One propone tutte le settimane sul sito www.airone.com. Allora, qui su Blu 2000 invece, ve l'ho annunciato prima, nel weekend anche il classico appuntamento di un'ora con il riepilogo di tutta la settimana, quindi non solo questa classifica ma tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi 5 giorni lo ritroverete lì sabato e domenica, in quest'ora in cui nelle classifiche del weekend ricapitoliamo praticamente tutto, quindi anche le chart dedicate a libri e cinema. Andiamo alla numero 14, dove abbiamo un'altra nuova entrata. Inaugura l'estate musicale anche lui, Irama, con questa canzone, il nuovo singolo, si intitola Cabana, che si dipana tra notte e nostalgia, sicuramente diversa rispetto, diciamo, a tante altre canzoni che ha proposto durante l'estate anche negli anni passati. Ad esempio mi viene in mente Arrogante, qui ci sono diverse sonorità, un'atmosfera estiva fatta di festa ma anche vibrazioni notturne, e propone questo testo, diciamo, per l'estate 2026 insieme a tante altre canzoni che si affacciano in questo periodo ad accompagnare questi mesi estivi. Irama, Cabana, nuova entrata alla 14.

I ritmi dell'estate con Cabana, raccontati e cantati da Irama, numero 14 New Entry. Scende Samurai J con Ossessione alla 13, alla 12 stabile Alex Warren con il suo successo attuale dal titolo Fever Dream.

ci siamo ufficialmente accorti che tra le canzoni di Sanremo, ma era inevitabile, resiste solo Samurai J, che era la numero 13 in discesa con Ossessione, mentre alla 12 ha appena ascoltato Alex Warren con Fever Dream. Adesso, per la gioia nostra, mia e di Daniele Caruso, c'è questa favola da favela, ovvero quella raccontata da Gaia, numero 11 in salita a Bossa Nostra.

È tornato il sorriso sul volto di Daniele Caruso. Dovremmo metterla più spesso nella classifica di Year One. Adesso chiamo il signor Year One, gli dico: guarda, devi metterla tutte le settimane, anche possibilmente alla numero uno questa canzone di Gaia. Con Bossa Nostra l'abbiamo incontrata alla numero 11 in salita, numero 10 in discesa Madame con Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh, mentre al numero 9 sale il duetto tra Madonna e Sabrina Carpenter dal titolo Bring Your Love. In discesa la numero 8 per Annalisa con Canzone Estiva. Al numero 7 entriamo nella zona di un nome tra i più promettenti della nuova scena urban italiana, aveva già disseminato indizi sui social durante le sue esibizioni live, alimentando ovviamente l'attesa dei fan anche per il nuovo progetto, il nuovo album Santissimo, che è arrivato in un momento molto importante per la carriera appunto di Saif, reduce dal secondo posto a Sanremo con Tu mi piaci tanto, che è diventato un vero tormentone anche in rete. Santissimo Tour, che attraverserà i principali festival italiani durante l'estate e continuerà anche in autunno nei club, e tra gli appuntamenti più attesi anche la data romana del 27 ottobre all'Atlantico. E quindi non ci resta che ascoltarlo. Saif è protagonista della posizione numero 7 in salita con il nuovo singolo Buona Domenica.

possiamo già definirli come successi della prossima estate 2026 e sono già in classifica in quella di Air One che vi stiamo raccontando oggi. L'Airplay radiofonico nazionale numero 7 in salita, Safe, Buona Domenica al numero 6, sale un'altra canzone bella estiva, potente, allegra e colorata, Summer Funk, è il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

Palla quest'estate con Francesco Gabbani, la sua Summer Funk che abbiamo incontrato in salita, la numero 6 nella chart di Air One. La numero 5 in salita, è giusto per fare un confronto anche con la nostra classifica, quella di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, dove insomma ha perso la vetta lui e Harry Styles, era il numero 1 con American Girls, in questo caso lo ritroviamo alla posizione numero 5 in salita, mentre invece da noi scende e tra l'altro c'è una nuova numero 1 della classifica di Blue 2000 che scoprirete se l'avete persa ovviamente nel weekend. Al numero 4 in discesa un trio, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

Francale, Levante e Delia nella chart di Year One, numero 4 in discesa. Loro sono stati anche al primo posto con questa canzone e sono stati primi fino alla scorsa settimana anche The Colors, che scendono al numero 3 con Rolling Stones. Loro sono ritornati alla dimensione live che preferiscono, con The Colors Live in questo periodo. Nuove date in calendario, sapete che noi poi vi aggiorniamo quotidianamente anche nell'appuntamento con le classifiche, con le date e anche i tour degli artisti che ascoltiamo. E allora il loro tour farà tappa anche in Sicilia. Tra i nuovi live, la band ha confermato il concerto a Brolo sabato 22 agosto, calcando il palco allestito sul lungomare Luigi Rizzo, quindi lo spettacolo sarà di ingresso gratuito in questo caso e rientrerà all'interno del programma di eventi estivi organizzati dal comune di Brolo, e quindi porteranno tutti i loro successi del passato e anche questa nuova canzone che ormai conosciamo benissimo dal titolo Rolling Stones, che come detto prima non è più la canzone regina della settimana di Year One, quindi tra le più ascoltate sì, ma scivola alla posizione numero 3 in attesa di scoprire anche la nuova numero 1.

Rolling Stones, loro sono i The Colors, numero 3 in discesa questa settimana, agli sgoccioli ormai della nostra classifica di questo venerdì pomeriggio 22 maggio, con i dati dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. C'è un movimento nuovo in classifica al vertice, perché sale la nuova numero 1 della settimana di Lady Gaga e Daichi, direttamente dal film Il Diavolo Veste Prada. Questa è la colonna sonora portante, una delle canzoni si intitola appunto Runaway. E grande successo, anche un po' inaspettato, perché l'hanno appena presentata ed è balzata subito alla posizione numero 2 in nuova entrata, questo nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Loro hanno disseminato indizi sui social prima di presentare la canzone e poi hanno chiesto ai loro fan: è ora di iniziare.

iniziare un nuovo capitolo. Siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi? È proprio così, loro, sempre innovativi, anche originali, hanno pensato di uscire con una canzone durante l'estate che non parli proprio d'estate o abbia i classici ritmi estivi, ma che ci parli di fantasmi. Quindi siamo tutti curiosi. Il nuovo singolo si intitola Sorry, scusa, lo siento, che è arrivato dopo settimane, diciamo, in cui la band ha sparso, lo dicevamo, in 3 città d'Europa questi cartelloni con la sagoma di un pinguino accompagnata dalla scritta scusa a Milano, sorry a Londra e lo siento evidentemente a Madrid, e tutte insieme compongono proprio il titolo della canzone. La conferma è poi arrivata sul palco del concerto del 1° maggio a Roma, in cui Riccardo Zanotti si è esibito con indosso un cappellino con il titolo del brano, ed è la più alta nuova entrata della settimana della chart di R1. La incontriamo alla posizione numero 2, Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su Inblu 2000.

chiudiamo ufficialmente la chart di oggi, dedicata a One con la più alta nuova entrata, dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato qui su Blu 2000. Allora, si sprecano parole tantissime, ma giustamente quando è insomma un film di grande richiamo, anche la colonna sonora fa il suo, è naturalmente la colonna portante di tutto quello che ci ha regalato Michael Jackson e continua a regalarci anche in maniera postuma grazie a questo biopic interpretato da suo nipote in maniera strepitosa, Jafar Jackson. Questo è uno dei singoli contenuti nella colonna sonora, il grande Michael Jackson.

chiusura davvero, grazie a Daniele Caruso in regia. L'ultimo appuntamento della settimana, poi vi ricordo sabato e domenica, come detto prima, anche le riassunto con le classifiche del weekend. Vi auguro un buon weekend, tra poco l'informazione, a seguire le parole di Blue 2000. Restate con noi, vi lascio con Noah Kahan.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi. Lievi i progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due. Il programma nucleare, innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Dal 25, cioè da lunedì al 28 maggio, in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno alle 16 di lunedì con l'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l'intervento di Papa Leone XIV. Giorno di vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale, in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime nell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio israeliano della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flottiglia. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra che sta devastando i territori, distruggendo in tante parti del mondo. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati, profumo di weekend, mettiamoci comodi e cominciamo subito guardando indietro, no? 22 maggio oggi, ma del 1990, perché poi il mondo allora era nel pieno di una transazione pazzesca, con tutto quell'ottimismo che si tagliava a fette nell'aria, no? Il muro di Berlino che era caduto da pochi mesi e la tecnologia che sta per fare il grande salto, quello che trasforma i computer da macchine per contabili a finestre sul mondo, no? C'è un piccolo malinteso storico da chiarire, una di quelle cose che spesso i libri di scuola liquidano, ecco, con una riga distratta, no? Perché se oggi si cerca su Google qualunque 22 maggio 1990, la prima cosa che salta all'occhio è il lancio di Windows 3.0 di Microsoft, no? Considerate che siamo Windows 11 adesso. Ed è vero, per carità, Windows 3.0. Bill Gates quel giorno si era preso i riflettori di tutto il pianeta presentando quel sistema operativo che finalmente rendeva il computer di casa anche una cosa accessibile, una cosa per tutti, no? Però mentre il mondo guardava appunto all'America di Bill Gates, a Ginevra, nei laboratori del CERN, 22 maggio del 1990, succede qualcosa molto più silenziosamente, invisibile, no? Se vogliamo dirla tutta, infinitamente più rivoluzionaria. Cioè, un fisico informatico inglese, un tipo schivo, no? Quel Tim Berners-Lee, che ci siamo ritrovati pure come testimonial di una campagna telefonica, insomma lui, no? Stava per unire i puntini di un'idea che aveva presentato l'anno prima. Quel progetto si chiama World Wide Web, non internet, nel senso che internet c'era già, la rete, no? La rete autostradale di cavi che collegava i computer. Qui stiamo parlando di inventare le macchine, le città, i negozi, no? I cinema da mettere sopra questa rete. Tim Berners-Lee sta inventando il modo in cui noi oggi comunichiamo. Senza comunicati stampa, non c'era un hashtag, non c'era nemmeno il pubblico. Soltanto un gesto tecnico, 22 maggio 1990, che spalanca una porta culturale. Nel senso che il World Wide Web definisce le tre colonne portanti che reggono la nostra esistenza digitale ancora oggi, no? Nasce per esempio il codice HTML, che è la lingua universale per creare le pagine. È sempre lui che inventa HTTP, che è il protocollo che permette alle pagine di parlarsi. Ed è sempre Tim Berners-Lee che mette a punto l'URL, URL, l'indirizzo unico per trovare qualunque cosa nel caos del mondo. Pensiamoci. Se da un lato c'è un colosso commerciale che vende un software per far funzionare una macchina sulla scrivania, dall'altra parte c'è un uomo che insieme a un collega sta regalando all'umanità una rete globale aperta e gratuita, perché la vera magia del web è che non è nato per fare soldi, ma per condividere, per fare in modo che uno scienziato a Tokyo potesse leggere i dati di un laboratorio, che ne so, in America, con un semplice click su una parola colorata di blu, insomma. E qui c'è un dettaglio che fa la differenza, nel senso che Tim Berners-Lee non ha brevettato niente, non ha messo cancelli, non ha chiesto pedaggi, tutto libero, come si fa con le invenzioni che non appartengono a chi le crea, ma a chi poi è destinato a utilizzarle. È un gesto ingenuo, se vogliamo, romantico sicuramente, che oggi sembra appartenere proprio a un'altra civiltà, a un altro secolo proprio. Eppure è proprio quella scelta a permettere l'esplosione. Nel senso che da quel momento in poi chiunque può costruire appoggiandosi a quel sistema, chiunque può sperimentare, può sbagliare, può inventare. World Wide Web, che era un concetto astratto, un sogno confinato tra i corridoi di un centro di ricerca nucleare, perché questo è il CERN a Ginevra, e poi però senza far rumore, quasi sotto pelle, ha fatto la differenza. Da una parte Windows 3.0 insegnava al mondo a usare il mouse e a giocare al solitario. Allo stesso tempo, contemporaneamente, il web di Tim Berners-Lee stava preparando il terreno per la più grande accelerazione culturale, sociale ed economica pure della storia umana. 36 anni dopo, siamo ancora tutti qui dentro quella tela invisibile tessuta in un maggio qualunque, insomma, di fine millennio. 22 maggio 1990. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo.

che siano pochi in assoluto nel mondo gli artisti più divisivi e allo stesso livello di Morrissey, che è uno veramente bianco o nero, o lo ami o lo odi, figlio anche, frutto anche di una carriera che dura 14 album. E Make Up Is a Lie, il disco nuovo, quello che ha portato dal vivo anche qui da noi in Italia, non è un disco che cerca di reinventare qualcosa, no? Suoni nuovi, che ne so, uno spostamento avanti verso il futuro, ma semplicemente ribadisce la capacità di Morrissey di leggere il mondo attraverso le emozioni, capito? È un lavoro coerente sicuramente, dove si parla di solitudine, dove si parla di identità, dove si parla di memoria, di rifiuto delle cose artificiali, confermando ancora una volta la sua distanza da qualsiasi logica commerciale. Forse ci piace anche per questo, insomma. Tra l'altro sfumata definitivamente anche l'ipotesi di una reunion degli Smiths, di cui Morrissey è stato cantante a lungo, per un'incompatibilità di fondo, insomma, tra lui e Johnny Marr, per cui non ci sono proprio i presupposti, ecco, e non è una questione di soldi, evidentemente, per ricominciare a fare qualcosa insieme, fosse anche soltanto un tour celebrativo di quelli che vanno tanto di moda ultimamente. Le parole di In Blue 2000, che siamo un programma di canzoni, ripescando dal 1967.

0: Buon vento!
1: Che è l'augurio più bello che si possa fare, una canzone che parla di estate sicuramente, che parla di partenze, di cambi di rotta, che parla di libertà e soprattutto a metà tra realtà e leggenda. Il primo concerto di Alfa da bambino è stato un concerto di Jovanotti, quindi in qualche modo è un cerchio che si chiude questo, canzoni e storie che ci sono dietro. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000, ora con Yuri.

0: come una ritorsione della criminalità organizzata contro la ribellione dei commercianti.
1: E questo invece è un dato molto positivo, lo Stato ovviamente li deve proteggere. A Sferracavallo è andato l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Sentiamo la prima parte.
2: Scegliamo di esserci e dunque di parlare. Scegliamo di essere qui perché nessuno può pensare di intimidire, nessuno ha paura, non vogliamo avere paura e siamo qui per dare coraggio a chi eventualmente può essere immediatamente intimidito. E credo che questo sia un compito di noi tutti, a maggior ragione della comunità cristiana e del vescovo di questa città. Non abbiamo assolutamente paura, non ci intimidisce assolutamente chi invece deve avere vergogna di se stesso, perché chi fa questi atti intimidatori lo fa nel buio, nel nascondimento, non può venire alla luce. Nessuno ha paura e poi perché non vogliamo che passi l'idea che ci possano essere altre istituzioni carsiche. Noi riconosciamo solo quelle della Costituzione italiana, noi riconosciamo solo lo Stato e chiediamo eventualmente a tutte le istituzioni, a maggior ragione, di essere presenti, di essere coinvolte, ma nessuno può pensare che noi concediamo il terreno a chi vuole intimidire. E lo Stato, come sempre, Palermo è abituata anche a superare le prove più forti e insieme vogliamo superare anche questa. Nessuno ci mette paura, deve essere chiaro.
1: Gabriella, il vescovo ha detto istituzioni carsiche, a cosa si riferisce?
0: Beh, sicuramente a tutte quelle associazioni che in questi anni non si sono prodigate per far sì che comunque la mafia venisse del tutto debellata. E oggi invece, con quello che sta accadendo, le istituzioni devono vivere realmente le fragilità, le contraddizioni, anche i problemi di questa città, perché, come ha sottolineato l'arcivescovo Lorefice, Palermo è capace di risorgere nella misura in cui è capace di indignarsi e di conseguenza anche alzare la voce.
1: E stare tutti insieme, lo ripete più volte, ovviamente, perché poi più si è, più si denuncia e più poi ci si protegge anche, no, da questi attacchi.
0: Sì, assolutamente sì, perché comunque appunto, come ha sottolineato l'Orefice, il fatto che appunto che l'Orefice sia recato a Sferracavallo è anche una presenza, quindi questi commercianti e anche i cittadini stessi non sono lasciati soli, ma hanno una presenza, esattamente. Quindi questo bisogna agire perché la mafia non prevalga, e quindi bisogna agire praticamente subito, perché quello che sta accadendo a Palermo è un chiaro messaggio, purtroppo.
1: Lo sentiamo ancora l'Orefice. Sì. L'Orefice.
3: Noi vogliamo camminare per le nostre strade libere, perché grazie a Dio noi viviamo in uno Stato, quello italiano, che ha una Costituzione ben precisa. E la Costituzione dello Stato italiano ci dice che noi siamo fatti per la libertà, per realizzarci nel lavoro e per riconoscere la dignità di tutti. Quindi chiediamo questo oggi anche alla Vergine Maria, che ci dia questa capacità, questa forza di sollecitare sempre di più anche le istituzioni, ma noi siamo istituzione, noi siamo lo Stato, che semmai non dobbiamo avere la paura di chiamare le cose per nome e per cognome, nessuno deve stare zitto, noi dobbiamo gridare e lo grideremo sempre. Se parliamo, se gridiamo, se siamo insieme, nessuno può pensare di poter limitare la nostra vita e a maggior ragione le nostre attività. A Sferracavallo si deve venire con gioia, nella serenità, così come in tutti gli altri quartieri della nostra città. Se dobbiamo essere allo Zen, siamo allo Zen, se dobbiamo essere a Sferracavallo, a Sferracavallo, se dobbiamo essere ovunque, siamo insieme e condividiamo le ferite, e le ferite condivise sono certezza di una vittoria.
1: Il vescovo è stato incisivo. Gabriella, noi ci dobbiamo salutare, ma ci torneremo sopra volentieri, e quando lo risentirete lo risentiamo anche noi volentieri.
0: D'accordo, con piacere, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie a te, Gabriella. E noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: Con te parliamo di un corso innovativo, i cambiamenti

0: Ovviamente della società sono tanti, però appunto vediamo che poi le scuole, le istituzioni magari fanno fatica a stargli dietro. In questo caso l'Università dell'Insubria ha creato un nuovo master, Enrica.
1: Sì, un master assolutamente innovativo proprio perché è nato insieme al Laboratorio dei Talenti, che è una proposta degli oratori della città di Como, quindi l'università che lavora insieme agli oratori, ai ragazzi, e hanno fatto questo percorso formativo iniziato a ottobre. Poi la scorsa settimana c'è stata l'ultima lezione, ci saranno prossimamente gli esami, proprio con l'idea di formare coloro che hanno a che fare con la scuola, con l'oratorio, con tutto il mondo dell'educazione. Ed è una novità anche perché le lezioni si sono tenute all'interno dell'oratorio di San Bartolomeo a Como.
0: E quindi è intitolato proprio Educatori di comunità interculturali, perché poi appunto anche la società dal punto di vista delle origini, delle provenienze e delle culture si è molto arricchita. Tu ne hai parlato con il direttore del master, il professore Antonio Angelucci, sentiamolo.
2: Sono tutti studenti che in qualche modo sono collegati al mondo dell'educazione. Direi poco scolastico, ma direi molto interattivo, sia per le lezioni in presenza, ma anche quando le lezioni erano online con lo studente, e sempre una parte dei moduli era dedicata a qualcosa di pratico. Un bilancio positivo direi anche in ottica di terza missione. Nell'ambito universitario ci sono tre missioni: la prima è la ricerca, la seconda la didattica, la terza è tutto ciò che ha a che vedere con il territorio. Questa esperienza è molto concreta, cioè dimostra che ci può essere un'ottima osmosi tra diverse realtà territoriali e il mondo accademico. Poi noi ovviamente portiamo a casa come docenti un bagaglio importante, perché starà a contatto con professionisti anche molto bravi, forse giovani, molti di loro. È comunque un'esperienza arricchente anche per noi. Si portano a casa allora come competenza, senz'altro, tutto quello che hanno qui acquisito, una competenza che è spendibile, sì, è un diploma di master a tutti gli effetti, ovviamente, è un diploma che poi viene riconosciuto a seconda delle realtà che uno vive in modo diverso.
0: Ecco, quindi praticamente quali sono, possiamo dire, le materie e gli obiettivi del master concreti? Perché il professore ci ha fatto capire che sono tutte cose applicative.
1: Esatto, 8 moduli in cui hanno parlato in generale di educazione, comunicazione, gestione dei conflitti, intercultura, psicologia dei gruppi e intelligenza artificiale applicata al lavoro di comunità, quindi un ventaglio molto ampio di competenze. E pensa che dei 14 studenti c'è stato addirittura chi ha lasciato il lavoro in corso pur di poter essere sicuro di poter partecipare
0: Al
1: a questo
0: master.
1: master e di poter seguire la propria aspirazione nel mondo, come educatore, ecco.
0: Ecco, allora adesso poi riparliamo degli educatori, perché è un termine che noi sentiamo tanto, ma che appunto capiamo poi poco dove vanno a lavorare. Però intanto tu hai sentito anche Don Fabio Melucci, che è stato colui che ha dato l'input alla nascita del master. Sentiamolo.
3: La realtà è diventata sempre più complessa, difficile nella sua interpretazione, e c'è bisogno proprio di strumenti sempre più formativi e attenti per una cura. Ecco, diciamo che il cuore pulsante è proprio questo nuovo metodo che bisogna anche un po' riscoprire nella relazione, curare, no? Talvolta uno pensa alla cura solo, come dire, sull'aspetto, no, biologico del corpo, ma la cura proprio a livello di ascolto, di attenzione. Perché? Perché se si riesce a lavorare in maniera preventiva sulla preadolescenza e gli adolescenti, di sicuro la percentuale di ferite o di fatiche diminuiscono. Sappiamo tutti che chi è da solo non si cresce da soli, ma si cresce con qualcuno, no? Con l'insieme.
0: Ecco, per chiudere, cosa vanno a fare gli educatori?
1: Allora, come dicevamo prima, gli ambiti di applicazione sono differenti. Si ha proprio questo target molto dedicato agli oratori e ai più giovani, proprio perché ci si è accorti che, considerata la complessità del mondo in cui siamo inseriti, non basta più la buona volontà o un background personale, no? Di formazione, sì, di anni trascorsi in oratorio, ma bisogna essere capaci anche di affrontare le situazioni anche più difficili, complesse, che nascono dal insomma da incontro anche con il fenomeno migratorio, ma anche con il tema dell'intelligenza artificiale, dei social, in questa bolla in cui vivono sempre di più i nostri ragazzi.
0: Quindi sono comunque indirizzati agli oratori come ambito di intervento?
1: Diciamo che l'ambito privilegiato è quello degli oratori e più in generale tutte quelle realtà formative o di accoglienza che hanno a che fare con i giovanissimi giovani e le famiglie.
0: E quello sono già ambiti più ampi.
1: Sì, esatto. Appunto, come dicevamo, gli ambiti sono davvero tanti, però ecco, è nato proprio all'interno dell'oratorio, no? Da questa necessità
0: di avere persone, certo, no, te lo chiedevo perché immagino che poi se lo fanno in tanti non è che trovano tutti lavoro in oratorio, per questo te lo chiedevo. Avrà sicuramente anche degli altri ambiti dove tu puoi andare a lavorare.
1: Sì, la cosa interessante è che, trattandosi di un master assolutamente sperimentale, il bacino che è riuscito, diciamo, a intercettare di nuovi studenti, pur essendo comunque tutte persone già laureate o comunque persone che già lavorano, è non solo il Comasco ma anche i territori vicino, per cui la provincia di Varese piuttosto che Milano, e pensate che ne sono arrivati alcuni anche dal Canton Ticino, quindi anche dalla Svizzera.
0: Benissimo, Enrica, grazie per averci ce l'ho presentato.
1: Grazie a te Federica, arrivederci la prossima settimana.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica.
0: Con te parliamo ancora di ragazzi, ma ragazzi che creano la notte a teatro, ragazzi delle scuole ovviamente. Fernanda, cosa sono le notti a teatro?
4: Le notti a teatro sono quel momento di partecipazione artistica dei ragazzi dell'ITIS di Cortona, Luca Signorelli, che raccoglie in sé un liceo classico tradizionale, il liceo a indirizzo medico disciplinare, artistico, addirittura artigianale, addirittura multimediale e marketing ed economico, tutto, fino ad arrivare al turistico. Tutte queste arti insieme partecipano alle notti a teatro, in particolare una alla fine dell'anno, che quest'anno addirittura in streaming, registrata, mandata su YouTube con mille e mille condivisioni.
0: Benissimo.
4: I ragazzi si cimentano con l'arte, non solo con le materie istituzionali.
0: Con le materie istituzionali. Allora, tu hai intervistato il professore Romano Scaramucci, che è uno degli organizzatori e il direttore artistico, possiamo dire, dell'evento. Sentiamolo.
5: Notte a teatro come spettacolo scolastico nasce nel 2004 durante una mia lezione al liceo classico. Come insegnante di religione cattolica ho sempre utilizzato la musica durante le mie lezioni perché rappresenta una delle massime espressioni artistiche e spirituali dell'uomo, dal suono del corno che dava inizio al giubileo ebraico, al coro nella tragedia greca, dalla lauda al madrigale, poi il barocco, il romanticismo, il jazz, il rock. Attraverso la musica possiamo raccontare la storia dell'umanità. In quella classe scoprì che molti studenti condividevano con me la stessa passione per le sette note. Proposi allora di terminare l'anno scolastico con uno spettacolo musicale al Teatro Signorelli di Cortona. Oggi più o meno in tutte le scuole vengono svolti progetti di questo tipo, ma all'inizio del 2000 non era per niente scontato. Noi ci riuscimmo. In queste 20 edizioni Notte a Teatro è cresciuta da tutti i punti di vista, ma la cosa che è rimasta uguale è quella più importante. È l'entusiasmo degli studenti.
0: Beh, ecco, l'entusiasmo degli studenti penso che sia appunto da la cifra dell'iniziativa, Fernanda.
4: Esatto, perché mettono in campo tutte le loro professionalità, quelle che acquisiscono. C'è chi fa da cameraman, c'è chi crea e realizza le locandine, i costumi, le pettinature, e chi chiaramente ha le sue doti e abilità nel suono dello strumento oppure nel canto. Ma ci sono anche i giovanissimi e contemporanei DJ che con le loro console veramente lasciano a bocca aperta i più massimi professionisti DJ internazionali, perché la musica, no, è quella contemporanea dei
0: ragazzi, certo. Però ce ne sono tanti che si dedicano e che sono bravi. Tu hai intervistato anche la dirigente scolastica.

0: La professoressa Maria Beatrice Capecchi, sentiamola.
1: Notte a teatro è l'evento con cui l'Istituto Signorelli di Cortona conclude l'anno scolastico. Una serata speciale che vede protagonisti i nostri studenti e le loro passioni. Sul palcoscenico i ragazzi hanno la possibilità di esprimere le proprie capacità musicali, di recitazione, di canto, di ballo, di spettacolo, condividendo talenti ed emozioni davanti a tutta la comunità scolastica. Gli alunni dell'ultimo anno del corso audiovisivo multimediale curano le locandine, i video, la scenografia e tanto altro. Ma Notte a Teatro è soprattutto una festa dell'istituto, un momento che coinvolge studenti, ex studenti, docenti, famiglie e tutta la comunità in un clima di partecipazione e di inclusione. È un'occasione di condivisione autentica in cui i ragazzi possono conoscersi e farsi conoscere anche al di fuori della dimensione della classe e delle lezioni, valorizzando così relazioni, creatività e senso di appartenenza. Ed è proprio questo il significato più bello di questa serata.
0: Eh sì, perché finita la scuola, finite le discipline, diciamo, come hai detto tu, istituzionali, Fernanda?
2: Esatto.
0: Poi c'è...
2: ai ragazzi...
0: Sì. Prego.
2: Dicevo, scusami,
0: prego.
2: Ai ragazzi viene proprio a mancare l'ambiente scolastico e questo anello di congiunzione, no? Alla fine dell'anno, non solo con quelli che sono i risultati delle materie che studiano sui libri, ma accanto a degli insegnanti come il professor Scaramucci, che veramente da 20 anni ha dedicato anche questa fetta del suo tempo all'arte, a rendere questo, come dicevo, anello di congiunzione tra il momento della fine della scuola e poi la sua ripresa, perché poi è come dire, ci ritroviamo attraverso le nostre doti principali, che sono quelle dove magari le personalità si sviluppano,
0: poi,
2: no?
0: Sì, ma comunque dove confluiscono, possono confluire tutti quanti ragazzi che hanno studiato cose diverse, però su questo e su tutte queste attività sicuramente tutti quanti trovano il loro ruolo. Anche questo incita, no? Sprona i ragazzi o magari a scoprire anche altre capacità che loro hanno.
2: Esatto, anche perché poi è stato reintrodotto il voto, no, di condotta, no, nelle scuole, dandogli una grande importanza. E allora la condotta dei ragazzi va gestita, e riprendo anche le parole del prof. Scaramucci, va gestita anche attraverso quelle che sono le loro ambizioni, no? E anche le loro doti, che solo gli insegnanti, se gli si lascia lo spazio, gli insegnanti sanno tirar fuori, a volte più che i genitori, no?
0: Ci dobbiamo salutare, Fernanda, ma tanto il discorso continua e io ti ringrazio.
2: Un saluto a tutti.
0: In regia oggi Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.
3: Le parole di In Blu 2000.

0: fidati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: In Blu 2000 News.
12: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. C'è grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della televisione Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti riportati dai media sauditi includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. La guerra in Ucraina è salito a 6 morti e circa 40 feriti, con oltre 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con drone compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia RIA Novosti. Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines le salme di Monaco di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice di Unige Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente a Genova. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive. Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, che incontra la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale.

0: locale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Cordoglio per la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.
1: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirate all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
2: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlin Petrini.
1: È dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
4: Torna la notte europea dei musei, domani il Ministero della Cultura apre di sera i luoghi della cultura statali in tutta Italia al prezzo di un euro. Approfittatene, dal MAN di Napoli ai Musei Capitolini di Roma, alla Pinacoteca di Brera a Milano, insomma in tutta Italia. Tutti i musei del Ministero della Cultura saranno aperti di sera dalle 19.30 con il patrocinio dell'UNESCO al prezzo di un euro. Direi che è un'occasione da non perdere. Benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Questa settimana è quella dedicata al Festival di Cannes, che stiamo seguendo con le cronache dei vari cronisti inviati delle varie testate, di quotidiani, eccetera. Faremo il punto anche perché domenica finisce, quindi lunedì parleremo di chi ha vinto e chi ha perso anche naturalmente. Iniziamo però come sempre con un po' di musica, poi parleremo anche di tanto altro. C'è Barry White, Just the Way You Are.

Just the Way You Are, Barry White. Allora parliamo di Cannes, il festival del cinema francese, che si avvia verso la conclusione con gli ultimi due film in concorso che vengono proiettati oggi. Uno è Histoire de la Nuit, della regista francese Lia Misiu. È un thriller che vede tra i protagonisti anche Monica Bellucci, l'unico elemento italiano in concorso quest'anno, bisogna dirlo, noi non ci siamo, ai noi. L'altro film è, il titolo in tedesco sicuramente lo pronuncerò sbagliato, Das Getraumte Abenteuer, un'avventura sognata, questo è un po' il titolo tradotto in italiano, di una regista tedesca che si chiama Valeska Grisebach. È un crime thriller che ha al centro una città di confine della Bulgaria, dove una donna si ritrova coinvolta in un traffico illegale per aiutare l'uomo con cui condivide un legame speciale. Questi sono i film in concorso oggi, mentre ieri sono stati presentati due film recensiti da Mereghetti. Faccio una parentesi, oggi Mereghetti scrive sul Corriere una sorta di lettera mea culpa, in qualche modo dice sì, noi siamo costretti durante i festival a dare i voti e le recensioni nell'immediato, subito dopo la proiezione, perché ci sono proiezioni continue una dietro l'altra, quindi a volte non si ha tempo per riflettere, e forse ho dato dei voti troppo alti a alcuni film e troppo bassi ad altri. Lui fa dei titoli naturalmente, ma adesso vediamo che cosa ci dice dei film proiettati ieri. Due film a Cannes sul tema dell'omosessualità maschile. Da una parte lo spagnolo La bola negra, La pallina nera, che fa riferimento a un romanzo incompiuto di Federico García Lorca, di due registi, Javier Calvo e Javier Ambrossi. Racconta come negli anni 30 della guerra civile spagnola e nella Madrid di oggi, quel libro perduto, testo perduto di García Lorca, abbia attraversato numerose vite. Prodotto con abbondanza di mezzi e comparse, compresa Penelope Cruz, che si concede una piccola e divertita esibizione canora come sciantosa franchista, e Glenn Close niente meno come critica letteraria, il film ha più di una bella intuizione, anche se a volte sembra perdersi dietro i poeticismi ridondanti e compiaciute sottolineature. Voto 2,5/4 per La bola negra, secondo Paolo Mereghetti. L'altro film in concorso, Coward, che in inglese vuol dire codardo, di Lucas Dont, racconta l'amore di due soldati sul fronte belga della Prima Guerra Mondiale, ma è come se il regista non sapesse decidersi se la storia doveva essere quella dell'amore o quella della guerra, e i due filoni corrono paralleli quasi senza sfiorarsi. 2,4 secondo Mereghetti per questo Coward. 2 stelle interessante, 4 stelle capolavoro. Questi sono un po' i metri di Mereghetti sul Corriere della Sera di oggi.

Abbandoniamo Cannes, il cinema, per parlare di teatro, perché c'è una bella notizia. Quando riapre un teatro io sono sempre molto felice, e in questo caso siamo a Roma. Dopo 16 anni di chiusura e 3 anni di lavori in corso, il Teatro Valle, inaugurato, pensate, nel gennaio del 1727, riapre i battenti nella prossima stagione. Il teatro moderno più antico d'Europa è ancora un cantiere, ma Roma Capitale, che dal 2016 è proprietaria, dice che sicuramente il 16 ottobre si apre il sipario. Le chiavi del teatro, dal 2021 intitolato alla mitica, lasciatemelo dire, Franca Valeri, una delle più grandi attrici italiane, e perché? Perché proprio al Valle lei debuttò all'inizio della sua carriera. Dunque la programmazione del Teatro Valle è curata da Luca De Fusco, direttore artistico del Teatro di Roma, e il presidente Francesco Siciliano. Il Teatro di Roma quindi a questo punto arriva a 4 sale gestite. Le altre sono il Teatro Argentino, il Teatro India e il Teatro Torlonia. Oltre al restauro conservativo, naturalmente è stato necessario fare dei lavori sull'interno, sull'adeguamento dei requisiti di sicurezza, per una cifra di 11 milioni di spesa. Invece la facciata è stata restaurata, pensate, è stata progettata da Giuseppe Valadier, uno degli architetti più importanti dell'epoca. Ci saranno degli spettacoli in cartellone, tra cui 6 personaggi in cerca d'autore. Perché questa opera è importante? Perché l'opera di Pirandello debuttò proprio al Teatro Valle di Roma il 9 maggio del 1921 e andò malissimo. Fu fischiato Pirandello, c'era gente arrabbiatissima, lo spettacolo era brutto, secondo loro naturalmente. E quindi ci sarà una versione, uno studio dei 6 personaggi in cerca d'autore, firmato da Emma Dante, con l'autrice nel ruolo anche del regista in scena. Tra gli altri spettacoli in programma in cartellone, Memorie di ragazza, dal libro del premio Nobel Annie Ernaux, regia di Silvia Costa, e insomma tanto altro, ed è una bella notizia. Sono felice quando riapre un teatro, in questo caso un teatro storico, bello e importante come il Valle di Roma, a partire dal 16 ottobre.

Si avvicina il weekend, come sempre tanti appuntamenti in giro per l'Italia, ve ne segnalo alcuni, anche se questo per esempio è del prossimo weekend. Dal 5 al 7 giugno torna a Mirandola il Memoria Festival, che quest'anno mette a confronto il ricordo e la storia. Questo è il tema dell'edizione di quest'anno, quindi muovendosi tra l'intelligenza artificiale, la letteratura, il cinema, il teatro, la musica e la scienza. Tra gli ospiti la scrittrice Elena Janecek, Walter City, ci sarà Marco Paolini, attore con il suo teatro di narrazione civile, ci sarà Patrizia Caraveo con uno sguardo scientifico sul tempo e sulla memoria dell'universo, e magari avremo modo di approfondire ulteriormente più avanti. Oggi invece è iniziata una cosa molto bella a Pompei e vi voglio raccontare: oltre 100 adolescenti dell'area vesuviana alle prese con il teatro classico e due grandi artisti per rivitalizzare i concetti di democrazia e cittadinanza. Fino al 24 maggio, domenica, il nuovo ciclo del progetto Sogno di Volare 2026, progetto nato dall'incontro tra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Zuck Trigel, e il regista e fondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli. Va così in scena oggi, in prima assoluta, Antigone, verrà replicato domenica, seguita domani dalla prima delle Baccanti, con la coreografia di Miki Matsuse, storica assistente di Mika Van Eyck. Insomma, un appuntamento molto interessante per avvicinare i giovani al teatro e a concetti appunto come la democrazia e la cittadinanza attraverso delle opere storiche importanti, classiche, appunto come le Baccanti o Antigone. Tutto questo al Parco Archeologico di Pompei. Inizia oggi e durerà fino a domenica la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia.

Stasera l'apertura è con Alessandro Barbero e il corpo nel Medioevo. Sicuramente sarà molto seguito, Barbero ha una base ormai di fan veramente notevole. Vi voglio segnalare invece che dal 12 al 14 giugno nel cortile del Castello Sforzesco di Novara ci sarà Questo non è un festival, un weekend di incontri e racconti che intrecciano letteratura, giornalismo, cinema e musica, mettendo al centro della scena i momenti che hanno segnato le trasformazioni cruciali della storia. Il programma spazia dalle inquietudini della letteratura alle cronache contemporanee con, per esempio, Serena Dandini, il 12 giugno, oppure autori come Paolo Nori, Niccolò Amanniti, Vasco Brondi, il divulgatore Jacopo Veneziani, giornalisti e autori Beppe Severgnini e Mario Calabresi, insomma un programma anche qui molto ricco, del quale magari avremo modo di riparlare più avanti, ma vi ricordo le date: a Novara, al Castello Sforzesco, dal 12 al 14 giugno, Questo non è un festival, e aggiungerei, ed è esattamente un festival.

Ora parliamo di un grande trombettista che era Miles Davis. Dunque c'è una opportunità per conoscere di più questo grande artista, muovendosi tra i filoni di un database interattivo che riguarda proprio questo grande musicista e permetterà di attingere nel grande mare magnum di oltre 2000 registrazioni ufficiali durante la sua carriera. Nella piattaforma più estesa mai messa a disposizione del pubblico per esplorare l'universo sonoro di questo genio del jazz. L'opportunità è data dalla mostra Miles Davis 100, Listen to This, che fino al 12 luglio celebra Pordenone, il grande artista della tromba nel centenario della nascita, realizzata in collaborazione con l'American Jazz Museum di Kansas City, la House of Miles di East St. Louis e il sostegno della famiglia di Miles Davis. L'esposizione curata da Enrico Merlin ed è a Pordenone fino al 12 luglio prossimo. Se vi capita, perché no?

Adesso torniamo indietro al 2014, 24 maggio, un fotoreporter pavese, Andrea Rocchelli, era in Ucraina, nel Donbass, per raccontare attraverso le fotografie quello che accadeva, un cronista, un fotocronista, insomma. Purtroppo veniva ucciso in quel contesto, mentre stava appunto documentando le sofferenze della popolazione civile intrappolata nel conflitto tra le forze governative ucraine e i separatisti filorussi. La ricerca della verità e della giustizia su quella morte è tuttora in corso, non è ancora chiaro che cosa esattamente sia successo e come lui sia stato ucciso. Ma intanto il Collegio Ghisilieri di Pavia, domenica, nella ricorrenza dei 12 anni della morte, intitolerà il Giardino della Ricerca a proprio Rocchelli, nel giardino storico del Collegio Ghisilieri, e quindi questo spazio adesso diventerà, a partire da domenica, il Giardino Andy Rocchelli. Alla cerimonia ci saranno il magistrato Gerardo Colombo e il giornalista e scrittore Michele Serra.

Questa sera su TV 2000 c'è un film che vi consiglio di non perdere, perché intanto è molto divertente ma è anche molto intelligente. È un film che è uscito nelle sale qualche anno fa, è stato visto poco perché non ha una grande distribuzione, ma è davvero un piccolo gioiellino comico. Si chiama Jojo Rabbit, è un film del 2019 neozelandese del regista e attore Taika Waititi. Lui è un attore comico neozelandese che ha fatto anche un altro film successivo a questo, anche quello molto divertente secondo me. Questo film è ironico e è ambientato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando ormai Berlino è sotto assedio e non c'è più possibilità di vittoria per la Germania nazista. Un ragazzino tedesco vuole, diciamo così, essere parte del nazismo, perché l'indottrinamento è stato ovviamente forte, e il suo amico immaginario è Adolf Hitler, che ovviamente lui immagina molto diverso da quello che era poi nella realtà, quindi è un Hitler un po' caricaturale. Un giorno scopre che la madre nasconde una giovane ebrea in soffitta. Allora, aiutato da questo suo amico immaginario, appunto il suo immaginario Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio cieco e infantile nazionalismo, capendo che cosa c'è di sbagliato nella sua ideologia. È davvero divertente, non perdetelo questa sera in prima serata su TV 2000, Jojo Rabbit, TV 2000 sul canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Se ve lo perdete, allora non avete scuse, perché c'è la app Play 2000 che è gratuita, la scaricate sul vostro smartphone, trovate tutti i contenuti di TV 2000, tutti i contenuti di InBlue 2000, la radio, noi esattamente, e tra i contenuti della TV trovate anche Jojo Rabbit, lo potete riguardare, e così non avete scuse della serie ero fuori a cena con gli amici, non lo potevo vedere. Se l'avete già visto sapete che è invece un bel film, quindi non perdetelo. Io sono Carlo Magistretti, questo era InBlue Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi ci risentiamo lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buon weekend, sempre con InBlue 2000.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un raid con droni compiuto ieri sera contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk. Acerra attende il Papa, domani Leone XIV sarà nella città campana. In cattedrale anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime da parte dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive. La festa di Santa Rita da Cascia, solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II, nell'omelia indica Santa Rita come esempio attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mineti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. Federico Plotti.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo. Tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per l'Italia presente il ministro Tajani in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica. Federico Plotti in linea allo studio.
1: E non si ferma invece il conflitto tra Russia e Ucraina. È salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia Novosti. Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata americana

0: Navana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro. Massimiliano Cocchi.
1: Qui non si arrende nessuno, hanno scritto sugli striscioni i manifestanti che questa mattina si sono radunati davanti all'ambasciata americana della Havana per quella che più che una manifestazione di protesta è una dimostrazione di sostegno al governo dell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno deciso l'incriminazione per omicidio dell'ex leader Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti, Donald Trump ha già puntato Cuba dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la portaerei Nimitz e con l'accusa di omicidio di due cittadini americani contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede ci sono sia la Russia che la Cina. Entrambe sono alleate del governo cubano al quale hanno espresso il massimo sostegno condannando ogni minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: La Procura di Roma che indaga sull'abbortaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Beatrice Bossi.
2: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM Capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale. Le parole riferite ieri dagli attivisti atterrati in Italia raccontano di privazioni, soprusi e derisioni delle forze israeliane. I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come quelli mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La pagina politica, al via alle 19 il Consiglio dei Ministri, il punto da Palazzo Chigi del nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Eccoci Franco, sì, taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburante a Palazzo Chigi prima della riunione, il confronto che è ancora in corso con gli autotrasportatori che hanno, ricordiamo, già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Palazzo Chigi faccia a faccia circa mezz'ora fa tra la Presidente del Consiglio dei Ministri e il premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Dovranno arrivare domani le salme dei quattro sub morti alle Maldive. Nelle ore successive sarà disposta l'autopsia. Letizia Davoli.
4: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei quattro sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai cinque sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla Procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla Procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del Dipartimento che non erano alle Maldive ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze, l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica ma è stata svolta a titolo personale. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta, in provincia di Napoli. Due le persone che sono finite in arresto. Leonardo Possati.
5: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. L'indagine coordinata dalla DDA ha portato alla

0: esecuzione di due misure cautelari e conta in totale 9 indagati con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che, per abbattere i costi di gestione, sversava fanghi dell'industria conserviera e scarti edili in terreni agricoli e due laghetti naturali. Per eludere i controlli, i carichi venivano accompagnati da falsi documenti che classificavano i rifiuti maleodoranti come semplice sabbione. L'operazione mette fine a un disastro ambientale che ha tormentato per mesi i residenti di Capua e Mondragone con esalazioni nauseabonde. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra domani nella Terra dei Fuochi, la prima volta per un Papa. Rita Salerno ha intervistato Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.
2: Tornare in Campania, segno dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta. Si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso, di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio, da alcuni anni le istituzioni, sia governative, nazionali, sia regionali, sia comunali, si stanno muovendo, ma all'inizio purtroppo non è stato così. Ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio che hanno ascoltato la voce, il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni, le Madri Coraggio, la gente si è rivolta alla chiesa e la chiesa ha ascoltato il loro grido.
1: Da lunedì 25 al 28 maggio in Vaticano, nell'Aula del Sinodo, inizierà l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ce ne parla Nicola Ferrante.
3: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della
4: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in assemblea generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
3: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
4: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
3: Nella giornata conclusiva, poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
4: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
3: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Oggi la festa di Santa Rita d'Acascia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucarestia il cardinale Stanislav Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia.
6: I resti mortali di Santa Rita che oggi qui veneriamo costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
5: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano del 50° anniversario della

0: Fondazione Floriani. Era questa l'ultima notizia, ringrazio Gabriele Miletti alla regia, ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
10: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo delle pensioni, dei pensionati e dei pensionandi. Che cosa sta cambiando, che cosa sta accadendo nel nostro paese? Lo facciamo con un ospite, con un esperto di questa materia, con il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti. Benvenuto, segretario. Allora, iniziamo. Dicevo che un po' il pendolo per quanto riguarda il mondo dei pensionati è tra la rivalutazione da un lato e il caro vita dall'altro. Insomma, come trovare un equilibrio in tutto questo?
11: Noi paghiamo oltre 10 anni di blocco della rivalutazione delle pensioni, blocco che è stato interrotto lo scorso anno dal governo, che però non recupera il montante perso in tutti questi anni dai pensionati. In base a stime della UIL Pensionati, noi abbiamo calcolato che mediamente i pensionati italiani hanno perso 10.000 euro in questi anni di blocco della rivalutazione. Questo montante non viene più recuperato e quindi c'è un indebolimento enorme della capacità d'acquisto delle pensioni. Per optare a questa situazione noi chiediamo un intervento di taglio delle tasse sulle pensioni, che è lo strumento adeguato per dare nuova forza al potere d'acquisto.
10: La questione del caro vita, questo paniere che viene calcolato dall'Istat, sostanzialmente è un po' valido per tutti. Si dovrebbe creare, se ne parla da tanto tempo, ma non si realizza mai, una sorta di paniere adeguato ai pensionati.
11: È un'altra proposta che noi avanziamo da tanto tempo. Bisogna creare un paniere, come lei ha detto, ad hoc sui prodotti che usano i pensionati, che sono completamente diversi da quelli che usa il resto della popolazione. Quindi un paniere fatto, costruito in questo modo, permetterebbe una rivalutazione delle pensioni più aderente al costo della vita.
10: C'è stata questa rivalutazione dello scorso anno, come lei sottolineava, da parte dell'esecutivo, anche quest'anno è stato fatto questo ulteriore passo in avanti, ma che cosa pesa di più in questo momento sul portafoglio dei pensionati? Le medicine, diciamo, che sono gran parte a pagamento, le bollette, i prodotti agroalimentari?
11: Diciamo che pesano tutti e 3 questi elementi, in particolare in questa fase drammatica anche geopolitica a livello internazionale, il costo dell'energia, quindi le bollette incidono molto. sulle medicine noi purtroppo dobbiamo registrare

0: Che a seguito dei tagli che ci sono stati in questi anni, molti pensionati rinunciano alle cure. E questo è un danno enorme, gravissimo per le persone, ma è un danno poi per la collettività nel suo insieme. Quindi fare un intervento che ridia potere d'acquisto alle pensioni è un intervento utile a tutto il paese, perché permetterebbe anche una ripresa e un rilancio dei consumi con un beneficio della domanda interna e di tutte le attività economico-produttive.
1: Uno spiraglio importante per i pensionati sta arrivando, è arrivato nel mese di luglio, questa cosiddetta, tra virgolette, la chiamiamo quattordicesima, ma chi va? E soprattutto c'è stata anche una proposta vostra del mondo sindacale per ampliare la fascia.
0: La quattordicesima è stata una grande battaglia che noi abbiamo portato avanti ormai da tanti anni. Fu introdotta la prima volta nel 2007 per le pensioni fino a 700 euro. Nel 2014, sempre su nostra proposta, è stata estesa alle pensioni fino a 1000 euro. Verrà corrisposta con la pensione di luglio. Noi oggi chiediamo, sempre per dare risposte positive ai pensionati, di estendere la quattordicesima alle pensioni fino a 1.500 euro. Questo sarebbe un altro strumento utile a dare maggiore adeguatezza alle pensioni italiane.
1: Segretario, c'è il rischio di un conflitto generazionale con i giovani che accusano le persone anziane di avere una pensione che loro non potranno mai ottenere? Insomma, spesso si sentono questi discorsi ed è un vulnus, no, per il sistema, questi ragionamenti spesso.
0: Questa è una leggenda metropolitana, assolutamente no, ma tant'è vero che nel sentire dei ragazzi, delle ragazze rispetto alle persone anziane non c'è questa percezione, perché gli stessi ragazzi sanno quale uso importante e quale contributo importante hanno dai nonni rispetto alla loro attività. È una sorta di ammortizzatore sociale all'interno delle famiglie. Il tema dei giovani è un tema che il sindacato italiano ha avuto sempre a cuore. Non a caso che, parlando di previdenza, noi proponiamo da tempo l'istituzione di una pensione di garanzia per i giovani che va a coprire gli anni di precarietà che ci sono stati e ci sono ancora nel nostro paese, che hanno indebolito le future pensioni dei ragazzi. Quindi non c'è assolutamente nessuna contrapposizione, ma c'è una visione del sindacato italiano che vuole far marciare insieme tutte le generazioni.
1: E ricordiamo sempre che le pensioni sono sostanzialmente una parte dello stipendio differito negli anni, no? Viene calcolato dopo, cioè non lo
0: Sono
1: dimentichiamo.
0: frutto di contributi versati, non è un regalo che il governo fa, e soprattutto oggi, ormai si è quasi a regime del sistema contributivo, uno prenderà la pensione in base a quello che ha versato. Quindi è assolutamente un'operazione che non va contro nessuno, ma va a recuperare i contributi versati in tanti anni di lavoro.
1: Nella seconda parte parleremo dei pensionandi, di coloro andare in pensione, però le chiedo, c'è un elemento che accomuna chi va in pensione a chi deve andare in pensione, è quello re relativo alla previdenza complementare, perché insomma da alcuni anni è stata instaurata questa previdenza complementare, quanto è importante per chi lavora e per chi andrà in pensione?
0: È importantissima perché con il sistema contributivo l'assegno pensionistico sarà pari intorno al 60-65% dell'ultimo stipendio. Per arrivare all'80%, che era il vecchio schema del sistema retributivo, nel 1995 fu introdotto il sistema dei fondi pensione, che in questi anni hanno dato risultati straordinari a tutti i lavoratori che si sono iscritti. E quindi attraverso la pensione integrativa si può recuperare un altro 20% che insieme al 60% garantisce un futuro sereno alle persone.
1: E ricordiamo che la previdenza complementare è una serie di garanzie, sia se ho necessità di quei soldi, ma anche di tutela, diciamo, c'è un'authority che monitora il tutto.
0: Assolutamente sì, in questi anni noi abbiamo avuto dei momenti di crisi dei mercati finanziari e i fondi pensione nel resto del mondo sono andati in difficoltà, tranne che in Italia. Sono venuti da tutto il mondo a studiare come funzionano i fondi pensione italiani, perché si basano sulla differenza tra investimento previdenziale e investimento finanziario. Se un lavoratore vuole investire 100 euro in borsa, sa i vantaggi e i rischi. Se investe 100 euro in previdenza complementare, deve avere delle garanzie. E il sistema italiano dà queste garanzie che hanno permesso di avere rendimenti molto, molto positivi.
1: Segretario, ci fermiamo qualche istante, brano musicale e subito dopo parleremo con lei di chi deve andare in pensione, i pensionandi, ma anche dello stato di salute dell'INPS, perché lei

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Domenico Proietti, che ringraziamo nuovamente, segretario nazionale della UIL Pensionati. Dicevo prima del brano musicale, segretario, lei anche rappresenta e all'interno del comitato di indirizzo e vigilanza dell'INPS, insomma tutti guardano all'INPS, all'Istituto Nazionale di Previdenza Italiana, come punto di riferimento, perché insomma è quella che dispenserà e dispensa attualmente le pensioni, un po' gli assegni previdenziali un po' per tutti. Qual è lo stato di salute? Perché ogni tanto escono delle voci di difficoltà per quanto riguarda il sistema di cassa dell'INPS. Ma è così davvero?
2: Assolutamente no. L'INPS ha i conti in equilibrio e ha i conti in equilibrio soprattutto sulle pensioni. Noi purtroppo non siamo riusciti a realizzare la nostra vecchia proposta di separare l'assistenza dalla previdenza, però se guardiamo il bilancio dell'INPS vediamo che in Italia per pensioni si spende perfettamente quello che avviene negli altri paesi europei, intorno al 13%. Questo permette una stabilità del sistema, dà una garanzia per il futuro. Il tema più complessivo è il funzionamento del mercato del lavoro, perché se non c'è buona e stabile occupazione è evidente che l'INPS ha meno entrate contributive e quindi questo nel lungo periodo può creare dei problemi. Ma se invece, come noi pensiamo, si deve lavorare per rafforzare la buona e stabile occupazione, l'INPS non avrà problemi di questo tipo.
1: Lei ha fatto il raffronto con gli altri paesi europei, però andando in pensione noi abbiamo una differenza. In Italia andiamo sui 67 anni di età, in tanti paesi europei la media è più bassa.
2: Questo è il vero vulnus. In Europa si va in pensione intorno a 63 anni. In Italia dal 2012 si va in pensione a 67 anni. Questo ha creato una serie di problemi che ci ha costretto in questi anni, a noi sindacato, a dover introdurre degli elementi di equità. Abbiamo cominciato con la salvaguardia di 300.000 esodati che erano stati lasciati a piedi dalla legge Fornero. Abbiamo fatto l'APE sociale, abbiamo fatto quota 100, tutti strumenti per reintrodurre un po' di flessibilità rispetto ai 67 anni, perché in edilizia non si può stare su un cantiere a quell'età. Oggi è arrivato il momento che il governo faccia una riflessione, un confronto con i sindacati per un intervento strutturale sul sistema previdenziale che rimette in equilibrio tutti questi aspetti, perché i sistemi previdenziali per funzionare bene hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme, cosa che è mancato in questi anni.
1: Ecco,

0: Dato la riforma Fornero, per qualche esperto, qualche economista, fu un punto di svolta, per altri, soprattutto per il sindacato, fu un punto di rottura. Perché?
1: La legge Fornero non fu una riforma previdenziale, la legge Fornero fu una gigantesca operazione di cassa fatta a pagare prevalentemente ai loro dipendenti e pensionati per mettere in sicurezza i conti dello Stato. Quindi non fu una riforma previdenziale, fu solamente un'operazione di cassa. E noi chiediamo e abbiamo ottenuto, come ti ricordavo prima, in questi anni dei risultati che reintroducessero elementi di equità. Però oggi c'è bisogno di un intervento strutturale, è quello che deve fare il governo, che deve fare il Parlamento.
0: Tra le varie opzioni per poter andare prima in pensione, lei ha citato qualcosa come 400, APE sociale, c'è anche opzione donna. Qual è quello che ha funzionato di più e quello che ha funzionato di meno, a suo giudizio?
1: Hanno funzionato bene l'insieme di queste cose e proprio perché hanno funzionato bene alcune le hanno abolite. Pensiamo a Opzione Donna, che era una possibilità che non costava niente allo Stato perché era tutto col sistema contributivo e che quindi in qualche modo penalizzava anche l'assegno pensionistico delle donne. Però essendo una scelta volontaria, molte donne si sono fatte due conti e hanno deciso di utilizzarla. E quindi questi strumenti sono serviti però a gestire un'emergenza conseguente alla legge Fornero. Oggi è arrivato il momento di un intervento che rimette insieme tutti questi temi e dia una prospettiva di stabilità con un intervento strutturale.
0: Tornando alle persone, ai pensionati, spesso per andare in pensione c'è bisogno di verificare il proprio percorso lavorativo. Anche i giovani, come lei diceva, hanno situazioni discontinue. Ecco, il ruolo dei patronati quanto è importante nel nostro paese, anche per la loro capillare presenza lungo la penisola?
1: È fondamentale, i patronati assistono i cittadini in maniera gratuita, hanno una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e hanno anche una capacità di ascolto delle persone. Io mi sono trovato in situazioni in cui una persona entra in un patronato, in un CAF, ha 8 problemi, esce, gliene hanno risolto 2, però la persona è più serena perché è stata ascoltata, gli è stato dato un indirizzo e un consiglio. E quindi mi permetto anche di dire che i tagli che sono stati fatti in questi anni ai CAF e ai patronati sono stati tagli vergognosi rispetto ad attività preziose per i cittadini italiani.
0: Anche perché ormai col sistema completamente digitale, anche per vedere un cedolino della pensione, bisogna, non tutti hanno queste capacità, quindi magari si fanno aiutare e se non hanno una persona vicino che pratica, insomma, diventa l'unico approdo quello del patronato, no? Dell'ufficio.
1: Assolutamente sì, è uno strumento di assistenza prezioso per le persone e fa sentire meno solo le persone. Uno dei temi importanti che non è oggetto del sistema previdenziale che riguarda i pensionati è la solitudine e quindi avere dei centri nei quali si è ascoltati, si è consigliati, ha un valore importantissimo anche dal punto di vista sociale e civile.
0: Prima di salutarla e di ringraziarla, c'è una proposta a proposito di solitudine e di impiego delle risorse, della saggezza, dell'importanza dei pensionati che avete avanzato e che ha visto una, diciamo, una convergenza bipartisan dei partiti, destra e sinistra, insomma, in qualche modo, quella di coinvolgere in alcune attività i pensionati. Di che cosa si parla,
1: Un
0: segretario?
1: pensionato ha avuto l'idea di creare, istituire un servizio civile attivo dei pensionati e questa idea è stata ripresa in maniera bipartisan da alcuni parlamentari e hanno presentato una proposta di legge che prevede la possibilità di affidare dei compiti all'interno dei comuni, dell'amministrazione locale ai pensionati e di prevedere allo stesso tempo anche un compenso per questa attività. Questo sarebbe una risposta che utilizza un patrimonio di conoscenza molto importante di tante persone, ma è anche un modo per adeguare l'assegno pensionistico. Quindi ci auguriamo che il Parlamento molto presto approvi questa nostra proposta.
0: Grazie su questa indicazione del segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, lo ringraziamo, lo salutiamo e vedremo come andrà a finire questa proposta di legge estremamente interessante. E allora chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, per quanto riguarda l'organizzazione Fabio Cruciani per la produzione Donatella D'Amato e da parte di Giuseppe Caporaso, come sempre un saluto a tutti quanti voi all'ascolto e l'augurio di una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: Eccoci qua, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio amiche e amici di In Blu 2000. Oggi, vista la stagione, viste le temperature che si stanno alzando, beh, parliamo di oratorio estivo.
1: In Cammino.
0: E lo facciamo raccontando l'esperienza dell'Arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve, e ringraziamo i rappresentanti

0: Che sono giunti qui da noi in studio, che ringraziamo appunto. Andrea Salibra, ben trovato Andrea.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, educatore presso l'oratorio Roveto Ardente di San Mariano, frazione di Corciano Perugia, ma ci tenevi a dire unità pastorale 12.
1: Esatto.
0: Perfetto, benissimo. Insieme a te, Don Daniele Malatacca, ben trovato Don Daniele.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, qui è stato difficile trovare come dire, il sottopancia giusto, ma tra le tante cose sei il coordinatore di Area Giovani. Ci spieghi cos'è Area Giovani?
2: Area Giovani è una nuova realtà nei nostri uffici diocesani di Perugia che coordina un po' tutti gli uffici di pastorale giovanile, tra pastorale giovanile, coordinamento oratori, pastorale universitaria e vocazionale. Ecco, siamo un team, lavoriamo tutti insieme, ecco, io mi occupo di questo.
0: Don Daniele, che immagine della diocesi esce fuori dagli oratori? Se io guardo gli oratori della diocesi di Perugia, mi racconta un po' anche la diocesi?
2: Ma un volto bello, perché io poi non sono di Perugia, sono importato, sono pugliese, vengo da Lucera, in provincia di Foggia, ma sono a Perugia per studio e mi sono innamorato della chiesa perugina. Mi sono innamorato di questo volto bello e c'è un lavoro che ci precede. Area Giovani è soltanto la punta dell'iceberg, sono tanti anni di lavoro, c'era Don Riccardo Pascolini agli
0: Come
2: oratori prima, c'era Don Paolo Giulietti,
0: no?
2: adesso
0: Certo.
2: Monsignore. Ecco, ci sono stati dei lavori molto belli alle nostre spalle e c'è un volto bello di chiesa, tanti ragazzi che partecipano, che fanno servizio, che cercano anche Cristo, cercano Gesù nel loro cammino personale di vita e noi siamo molto contenti di poter servire in
0: Bellissimo.
2: questa piccolezza.
0: Andrea, tu per lavoro, per passione, per missione ti occupi, no?
1: Sì.
0: Dei ragazzi. E questo è un periodo particolare perché da qualche settimana è finito l'oratorio, diciamo così, invernale,
1: Esatto, sì.
0: e si apre un po' la stagione estiva di tutti i giorni, quantomeno da quando finisce la scuola fino a luglio, metà luglio, poi dipende insomma dalle parrocchie. Tanti piccoli che verranno in qualche modo accuditi, tra virgolette, da tanti giovani,
1: Esatto, sì.
0: e voi che siete leggermente più grandi di quei giovani, avete la responsabilità di formare i formatori. È un periodo importante questo.
1: Esattamente, nell'oratorio dove sto io a Roveto Ardente, a San Mariano, abbiamo concluso l'oratorio invernale, settimana scorsa con una festa. E la cosa bella è che sono venuti tanti giovani, tante famiglie, tanto, tanto perché è una parrocchia, veramente abbiamo la fortuna di avere una parrocchia ricca di giovani che si mettono in gioco. Abbiamo una band, Burning Bush, Roveto Ardente in inglese, passioni di varie tipologie di età, da un papà quarantenne a una ragazza di 16 anni, ragazzi che si sono buttati, così proprio si sono buttati preparando dei giochi, preparando un qualcosa di bello, una merenda, un qualcosa accogliendo questi bambini in vista di qualcosa di estivo chiamato Crest, che parte proprio appena finisce la scuola. La scuola da noi finisce il 9 e il 10 subito i piccoli degli elementari fino alla seconda media saranno accolti dai ragazzi, dagli animatori, ce ne ho 81,
0: Non male.
1: 81 adolescenti tra il primo e il quarto superiore e un'altra educatrice che sta con me, che si chiama Noemi, che appunto noi grandi insieme a Don Simone, Don Mauro e il seminarista Michele ci occupiamo della formazione sia della scaletta, delle attività, ma poi anche la preparazione dei ragazzi dal punto di vista della preghiera, del gioco, dell'animazione e dei laboratori e anche delle uscite.
0: Diciamo che come diocesi vi siete anche organizzati mettendo in piedi una struttura che sia stabile, no? Per riuscire a spaziare, allargare i confini degli oratori in diocesi, magari non centralizzarsi solo sulla città di Perugia. Sto parlando del progetto Stand By Me.
2: Sì.
0: Oltre alle quattro cose che ho detto io, come nasce l'idea?
2: L'idea nasce da un'esigenza educativa dopo, nel tempo del Covid, era il 2020, e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi, come possiamo ripartire. Noi non ci siamo mai fermati, anche nel 2020 abbiamo cercato di fare i Crest, di garantire un servizio alle famiglie, ai bambini, siamo stati il più possibile attivi, però l'esigenza di potersi vedere in piccoli gruppi e non più di 40 persone, 30-40 persone, in spazi ampi. È nata l'idea di Stand By Me insieme a degli amici che sono Simone Biagioli, Diego Buratta, Maria Serena Baldoni. Ci siamo messi in ufficio e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi. Per cui nasce la parola Stand By Me perché abbiamo ideato degli stand di formazione, degli stand che potevano variare dal videomaking alla fotografia, alle cose che potevano

0: Interessare i ragazzi, comunicazione social che in quegli anni andava
1: Certo,
0: necessariamente
1: certo,
0: in
1: certo.
0: voga, e poi anche stand disabilità, stand animazione, stand giochi, insomma ce ne siamo inventati di ogni ed erano una ventina di stand. Ecco, negli anni, in 5 anni la formula è cambiata, abbiamo vissuto anche 1 o 2 giorni ad Assisi, abbiamo invitato la band Irreale, ci hanno
1: Come?
0: fatto un concerto testimonianza, eravamo mille adolescenti e in quei 2 giorni è stato bellissimo. L'anno scorso è coinciso con il Papa, quindi con i funerali del Papa Francesco, quindi subito dopo siamo partiti con alcuni ragazzi, siamo venuti giù, insomma sono stati anni
1: Belle
0: belli.
1: esperienze.
0: Sono stati anni belli per stare vicino ai ragazzi.
1: Andrea Salibra, tu ti ricordi i tempi dell'oratorio, quando tu eri uno di quei piccoli?
2: Sì, io mi ricordo il mio primo Grest da bambino a San Sisto, nella mia parrocchia di origine, nel 2000, 2006-2007. Sto accolto e poi ho vissuto, ecco, ho subito tutte le attività. E poi, da adolescente, nel 2014, non ricordo bene, con i miei amici e i miei animatori, mi hanno proposto nel 2014 il tema Narnia, Grest Narnia,
1: Come no, mi
2: e
1: ricordo.
2: lì è iniziata un'avventura. Un'avventura che poi, dopo la maturità, con l'università, ho ripreso, approfondito con la cooperativa Pepita nei vari posti, nei vari luoghi di Perugia e anche a Roma. Ho fatto un Grest 2 anni fa a Roma, lo rifarò anche quest'anno a Gregorio VII. Quindi proprio l'estate c'ho una passione verso i Grest e verso la formazione, anche una cura verso il conoscere i vari tipi di ragazzi per farli uscire dalla monotonia, casomai dalla loro quotidianità, sia scolastica ma anche ludica, e incontrarsi tra di loro.
1: Stare con i ragazzi è anche motivo vocazionale, in senso largo, nel senso ti chiarifica anche la strada che stai tu mettendo, che stai percorrendo.
2: Sì, come educatore, quindi il proporre l'attività, lo starci dietro, il non
1: Cioè tu hai scoperto di fare l'educatore facendo questo tipo di servizio? Ecco,
2: esatto,
1: questo
2: facendo il
1: volevo.
2: Grest, sì.
1: Quindi è bella questa testimonianza, Don Daniele, eh?
0: Sì, molto, perché è quello che cerchiamo di fare come oratori, cercare di aiutare i ragazzi a crescere nella loro vita dandogli una meta, facendogli trovare il loro posto nel mondo. Quindi se Andrea o co altri come Andrea hanno trovato il senso, la meta della loro vita amando, facendo l'educatore, noi siamo solo felici.
1: Ascoltiamo un brano, ci arriva da Fiorella Mannoia, ma è una bellissima cover live in questo caso di Luciano Ligabue. Metti in circolo il tuo amore.

0: Metti in circolo il tuo amore, Fiorella Mannoia, un brano di Luciano Ligabue. Stiamo raccontando dell'oratorio estivo che sta tornando, stiamo in qualche modo capendo come si sta organizzando, come è organizzata, grazie per l'applauso, ma non è per noi, vabbè, come sta organizzando l'arcidiocesi di Perugia Città della Pieve per formare quei tanti educatori che stanno dietro ai tantissimi bambini che, finita la scuola tra giugno e luglio, insomma, invaderanno pacificamente tutti i giorni l'oratorio, non solo nel weekend, non solo in qualche spazio orario settimanale, ma tutti i giorni con un tema preciso. Ma lì serve Andrea Salibra, educatore oratorio Roveto Ardente, serve formazione, serve qualcuno che riesca a mettere in circolo l'amore, in questo caso che arriva dall'alto.
1: Esatto, tutto parte dalla cura che tu ci metti verso il prossimo, la cura che tu ci metti nel preparare quella scenetta, quella scenografia, quel gioco. Stiamo preparando col Grest da 3 settimane, da dopo Stand By Me, 25 aprile siamo partiti, e subito ho ripreso i miei animatori dicendo proponiamo sempre qualcosa di bello e di nuovo. E il rischio qual è quando tu prepari un centro estivo, un Grest o qualsiasi attività? L'anno scorso ha funzionato, allora perché non rifare le stesse cose? È vero, però dopo dove sta la bellezza? La bellezza dell'immaginare delle cose nuove, una bellezza nel pensare a quel bambino che l'anno scorso non c'era, quest'anno forse ci sarà, non lo so, ai bambini nuovi, ai volti nuovi. E quindi di avere una cura verso la preparazione, una cura verso gli animatori, il divertirsi. Se manca il divertimento, se non c'è una cura, se non c'è una bellezza, ma se non c'è quel senso di lo faccio io con gli animatori, con i miei amici, non lo faccio verso i bambini, allora perché lo faccio? Viene un Grest bello se non ci metto amore? Sì, può essere, mi sono impegnato, sono venuto in oratorio
0: organizzato,
1: esatto,
0: ma certo,
1: però dopo il sale, se perde sapore, cioè non sa di niente.
0: È vero.
1: E l'animatore per il bambino, per la parrocchia, per l'oratorio, per i genitori è sale, sapore. Se io non c'ho il sale è difficile lasciare un qualcosa, un'impronta, come è stato con me nella mia storia.
0: Don Daniele Malatacca, come sono cambiati i ragazzi che entrano in oratorio? Tu vedi un prima e un dopo l'ingresso in oratorio?
2: Sì, per quelli che entrano con le loro storie, da dove partono e si lasciano incontrare, per quei ragazzi lì c'è un prima e un dopo. Per quei ragazzi che si mettono in gioco, che si lasciano conoscere, si lasciano guidare, si lasciano accompagnare, c'è un prima e un dopo. Ma io sto facendo esperienza in questo tempo anche delle cose inaspettate, di semi lanciati 10 anni fa, di ragazzi che sono passati anche per un attimo e dopo 10 anni, in un momento di difficoltà, di ricerca di senso della vita, perché sono diventati grandi, sono diventati universitari, vogliono capire cosa fare nella vita, e ritornano lì a chiedere. Dice, ma io come?

0: come posso adesso trovare la mia strada? E quindi io penso che c'è un prima e un dopo per chi accoglie il seme gettato.
1: E comunque non è un luogo neutro, no, Andrea? L'oratorio è un luogo, uno spazio di libertà dove veramente nelle attività con gli altri si possono sperimentare magari quelle attività che poi potrebbero essere importanti per la tua vita in futuro.
2: Esatto, il limite è veramente, sembra banale, ma è la fantasia. Il limite è veramente dove io non posso arrivare a pensare. Voglio fare una cosa? Esempio, questa band che ho in parrocchia, in oratorio. Quella canta, quello suona la batteria. Ma io non facciamo una band. Allora vai. Oppure, cioè abbiamo un palco, ci manca il sipario. C'ho dei ragazzi che stanno fallendo, ma stanno trovando più il modo di costruire un sipario. E abbiamo comprato legno, corde. Tutte cose per iniziare a costruire. Quindi il limite veramente è la fantasia e soprattutto una cosa importante che dico è mai fare le cose da soli. Minimo in due, sempre insieme.
1: Bella questa cosa, un richiamo evangelico, no? Anche questo, Don Daniele. Per un sacerdote giovane come te, cosa significa confrontarsi quotidianamente con giovani con questa spinta, con questa voglia di essere protagonisti?
0: Oddio, me dà la vita, diceva Papa Giovanni Paolo II a Roma, no?
1: Come no?
0: Se stai con i giovani rimani giovane, è così, perché loro sono veramente una forza, rimettono in circolo quell'amore, perché sono capaci di grandi cose, sono capaci di fare cose belle e di farle bene. E allora noi in diocesi lavoriamo molto con i giovani, tutto è nelle loro mani, noi coordiniamo, guardiamo,
1: Certo,
0: siamo di supporto,
1: siete i
0: ma
1: custodi della meta.
0: già, oddio, il custode è lo Spirito Santo, però abbiamo tanti gruppi di ragazzi che lavorano, chi per lo sport, c'è Sportlab, un'esperienza di una quindicina di ragazzi che si mettono a servizio per lo sport, Stand By Me, un'altra decina di universitari, ecco, loro ti danno la vita. E ti allargano il cuore, ti rimettono anche nel ministero. Io vedo tanta bellezza perché stare con loro, ricarica anche, ricarica anche.
1: Abbiamo poco più di un minuto. Andrea Salibra, il tema di quest'anno, c'è un tema particolare che seguirete, che entrerà, insomma, nelle vite dei giovani?
2: Sì, quest'anno tutte e 4 settimane saranno incentrate su Alice nel Paese delle Meraviglie. Tema centrale che è un collante per il bambino e poi che si è svolta con la preghiera. Quest'anno il Sussidio dei Naspi ci propone i Vangeli ogni giorno, quindi ogni giorno c'è un incontro. Alice ogni giorno incontra un personaggio, incontra qualcuno e quest'anno nella preghiera abbiamo il bambino, l'animatore che ogni giorno c'ha questa chiamata, questo incontro con Gesù.
1: Cosa vi aspettate da questa nuova estate, diciamo così, post-giubilare? Perché l'anno scorso le emozioni sono state tante, poi insomma abbiamo fatto anche un grosso rifornimento di speranza, no? E quest'anno bisogna far fruttare quell'esperienza.
0: Ah sì, siamo così entusiasti che andiamo a Santiago in 400 quest'anno.
1: Vedi, ha funzionato.
0: E siamo contentissimi. Noi speriamo veramente che lo spirito faccia una grande semina quest'estate.
1: E allora speriamo poi di raccogliere, di venire a raccontare
0: Qualcun
1: anche
0: altro
1: questo,
0: raccoglierà.
1: raccoglierà. Esatto, l'estate degli oratori, insomma, si prepara durante tutto l'anno, l'abbiamo capito anche questa sera, l'Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve inizia dalla formazione, dalla preparazione degli educatori che accoglierà, no, insomma, ragazzi e ragazze negli oratori estivi. Grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno, Andrea Salibra, e grazie a Don Daniele Malatacca. Buon
0: Grazie a
1: cammino, a
0: voi.
1: presto.
0: Grazie. Buon cammino.
1: Un'altra bella puntata va in archivio, un'altra bella puntata di In Cammino, curata da Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, che fisicamente ha messo in piedi questo dialogo questa sera. In produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia, anche oggi in regia, saluto e ringrazio il nostro Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, noi ci ritroviamo lunedì sera, come sempre, alle 18:40. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Avvenire, siamo collegati con Marco Ferrando, vice direttore. Buonasera.
2: Buonasera, ti ascolta.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Dunque, le notizie, partiamo da una cosa certa, le altre sono in sviluppo, nel senso che la cosa certa sarà la visita di Papa Leone ad Acerra, terra dei fuochi, nell'anniversario, perché dopodomani è il 10° anno dell'encirclica Laudato Si' di Papa Francesco, quella che ha proprio messo sul tavolo, messo al centro del dibattito il tema dell'ecologia integrale, e quindi c'è questa visita dall'alto valore simbolico di Papa Leone in un luogo segnato dalle ferite, diciamo così, legate all'inquinamento, che però ha visto anche un riscatto in cui peraltro la Chiesa ha avuto un ruolo, e nel nostro piccolo anche noi come Avvenire. Quindi partiremo di lì, da una rilettura dell'enciclica e naturalmente da un po' di anticipazioni su questo viaggio, che è un po' come quello di inizio mese, sempre in campagna, questa volta Pompei e Napoli, avrà tanta, come dire, avrà una componente di calore umano.
1: Questo sicuramente. Poi è una terra che comunque in questi anni, insomma, sono iniziate le bonifiche, insomma, da che sembrava una tragedia, no? Senza via di scampo, via di uscita, adesso insomma si è abbastanza ripresa.
2: Sì, diciamo che ha sicuramente imboccato un percorso di conversione che per cui ci vorrà del tempo, conversione su tutti i livelli, sia quello ambientale, la sensibilità sicuramente è aumentata tanto, legata a questo tema c'è quello della legalità, sappiamo che sono terre ostaggio della camorra che è fatica ma anche grande coraggio, stanno cercando di uscire, di liberarsi da questo ricatto, e poi c'è anche un tema di impegno civile e ecclesiale che sicuramente
1: in quelle terre,
2: una forma,
1: in quelle terre è forte,
2: sono diventate un po' un esempio un po' per tutti.
1: Le altre notizie?
2: Dunque, parlavo delle cose un po' più in evoluzione, quindi arriviamo in area Trump, nel senso che ci sono spirali di accordo sull'Iran, finché non lo vedremo.
1: Non ci crediamo.
2: Non ci crediamo. Quello che però ci fa pensare che effettivamente siamo vicini è quello che emerge, peraltro questa volta da fonti arabe, quindi diciamo non sensibili alla versione americana, forse più quella alla propaganda dell'altro fronte, però diciamo quello che sembra emergere è sostanzialmente un avallo di buona parte delle richieste iraniane, cosa che conferma comunque l'oggettiva difficoltà del presidente americano a uscire da
1: quello
2: in cui si è trovato.
1: Sì.
2: Quindi, insomma, forse siamo davvero a un passo, speriamo, perché come raccontiamo anche tutti i giorni con una certa anche ormai ripetitività, a Hormuz non ti passa quasi nessuno e il mondo ne paga il prezzo, come vediamo.
1: Sicuramente. Vabbè, adesso lo vedremo, è inutile che anticipiamo, però prima alcune testate, insomma, dicevano che probabilmente non è inserito in questo accordo l'uranio arricchito, che però era la prima cosa.
2: Era l'obiettivo.
1: L'obiettivo.

0: necessità di uscire in qualche modo.
1: Abbiamo spazio ancora per una notizia, Marco.
0: Ma guarda, mi collego su questo del Consiglio dei Ministri di oggi, che un po' paga le conseguenze di tutto questo, nel senso che siamo allo scadere del taglio sulle accise sulla benzina, arriverà sempre corta, perché si arriverà, si fa palla lunga, non lunghissima, perché è una misura che noi sappiamo molto costosa, quindi si arriverà a inizio giugno. E servirà anche a evitare lo sciopero degli autotrasportatori di settimana prossima, che potrebbe
1: bloccare,
0: perché sappiamo che il coltello alla parte del manico ce l'hanno loro.
1: Certo.

0: Spagna che verranno saranno proclamati beati. Questa è una pagina di storia di cui parliamo troppo poco, è un'occasione per riaprirla.
1: Marco, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: E adesso andiamo a Nord-Est, il nordest.it, Mattino di Padova, Nuova Venezia. Siamo collegati con Paolo Cagnan, vice direttore Nord-Est Multimedia. Buonasera Paolo.
2: Buonasera.
1: Quali sono le vostre notizie?
2: Noi stiamo cercando di approfondire l'inchiesta della Procura di Belluno su una vicenda legata direttamente alle Olimpiadi di Milano Cortina, e quindi in qualche modo c'è un lascito pesante che non sappiamo dove andrà a finire. Provo a spiegarla in termini semplici, diciamo che di fatto l'oggetto è una cabinovia incompleta. Era uno dei tanti impianti previsti rispetto ovviamente al piano delle opere pubbliche dirette e indirette legate ai giochi olimpici, doveva aumentare rispetto all'impianto esistente la portata oraria per poter consentire a un maggior numero di visitatori di assistere alle gare di Cortina, parlo delle gare di sci femminile, quindi il diciamo l'evento più importante come sede di gara per Cortina. Qui la storia si fa complicata perché è una storia all'italiana, cioè non ci sono i tempi, c'è un ritardo incredibile. Simico che la società che gestisce tutta la parte infrastrutturale delle Olimpiadi a un certo punto ha un primo intoppo perché i due grandi soggetti, praticamente il duopolio degli impianti di risalita, cioè l'Alto Atesina di Vipiteno-Leitner e la Doppelmayr austriaca, dicono no. Dicono no perché non ci sono i tempi e soprattutto perché il terreno su cui si vuole costruire la cabinovia è a rischio idrogeologico, perché è un terreno franoso. Allora cosa succede? Si procede all'italiana con l'affidamento diretto, quindi la D di Simico, che si chiama Salvini con la D di Domodossola, che però dipende da Salvini con la D di Viterbo, cioè dal ministro, decide un affidamento privato perché non ci sono i tempi per indire un'altra gara e assegna i lavori a UNATI, cioè un consorzio di imprese guidato da una ditta che si chiama Graffer. Questa ditta fa i lavori ma non riesce a finirli per tempo e i lavori sono ancora lì, cioè la cabinovia a quanto è passato dalla fine delle Olimpiadi, un paio di mesi, è ancora lì. Cosa succede? Che la procura di Belluno indaga per turbativa d'asta, sostenendo che in qualche modo Simico, cioè la società creata per gestire le infrastrutture delle Olimpiadi, ha favorito queste imprese non avendo ovviamente creato alcuna gara. La questione è complicata, vediamo come va a finire. Sullo sfondo c'è comunque un'opera incompleta e parliamo di un possibile danno erariale, comunque diciamo un affare da 35 milioni di euro più o meno. Non so come andrà a finire, la notizia di queste ore certo è impegnativa come storia.
1: Ma non avevano quindi preso assolutamente in considerazione il fatto che la prima ditta avesse detto che il terreno non era adatto?
2: No, non l'hanno preso in considerazione, hanno esibito delle altre perizie che sostenevano che si poteva ovviare. Ti dico solo che i piloni, che sono la base su cui poi si montano le funi, dovevano avere nei punti ritenuti franosi una specie di pattino che consentiva di scivolare al loro interno per attutire eventuali sbalzi legati a un terreno che là sotto era instabile, quindi una soluzione abbastanza, mi verrebbe da dire, creativa.
1: E a Cortina?
2: A Cortina, siamo a Cortina. Tu considera che il concetto di fondo è che noi abbiamo fatto tutto di corsa, no?
1: Su questo non c'è dubbio.
2: È un'incredibile gara contro il tempo, pensa anche a Villa Giulia, cioè all'impianto costruito per l'hockey su ghiaccio, praticamente l'hanno finito il giorno prima e qui non sono riusciti a finirlo. Ed è un'opera che serviva per le Olimpiadi, ovviamente serviva anche dopo, però al momento l'impianto non è sotto sequestro. Però
1: abbiamo un minuto e mezzo se hai un'altra notizia.
2: Sì, allora c'è un cold case che si sta disvelando in queste ore. 1991, Roncade, un paesino della provincia di Treviso, una pasticcera di 44 anni, viene uccisa con...

0: coltellate all'interno della stessa pasticceria. Ricordo che nel 91 ancora la genetica forense e la scienza applicata al crimine non è assolutamente a livello di adesso. Ci sono vari sospetti, però non cavano un ragno dal buco, non trovano una soluzione. E quindi il caso si chiude, è un cold case a tutti gli effetti. In queste ore un signore che adesso ha 58 anni, che all'epoca ne aveva 22, viene formalmente indagato per il delitto. Questo signore si professa innocente. Ad incastrarlo, ma le informazioni sono ancora poche, sarebbe il DNA ricavato dagli abiti della vittima, con un matching fatto grazie alla banca dati genetica di cui l'Italia si è dotata in tempi abbastanza recenti. Lui era stato arrestato, è stato profilato geneticamente e il sistema ha riconosciuto che il DNA è lo stesso trovato sulla scena del delitto.
1: Vedremo allora, vedremo come prosegue l'inchiesta. Paolo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Questa sera l'approfondimento è su Cuba, come sapete la portaerei statunitense Nimitz nei Caraibi, doveva esserci, ma insomma è una coincidenza che fa pensare, visto che negli ultimi tempi Trump ha sempre detto che il prossimo obiettivo è Cuba. Ovviamente Russia e Cina condannano, però Rubio ha detto che l'isola ha accettato 100 milioni di dollari in aiuti dagli Stati Uniti. L'Havana replica: stiamo ancora valutando l'offerta. Come sapete l'isola è allo stremo e da Cuba è appena arrivato Federico Mei, che è coordinatore ARCS a Cuba, Arci Culture Solidali. Buonasera.
2: Sì, buonasera a tutti.
1: Com'è la situazione a Cuba?
2: Una situazione molto critica da tanti punti di vista. Chiaramente il focus della criticità è sulla questione energetica, che però chiaramente poi a cascata si ripercuote su mille altri settori, come quello sanitario, quello alimentare, quello dei trasporti, quello dei servizi. Immaginiamo, in una società come quella attuale, dove l'energia elettrica è alla base di tutto, potete immaginare appunto quali sono le difficoltà in questo momento sull'isola.
1: Ecco, la popolazione vive un embargo da dopo la rivoluzione castrista, ma negli ultimi tempi, da parte degli Stati Uniti ovviamente è unilaterale, però con delle difficoltà anche da parte di altri paesi ad aiutare l'isola. Perché negli ultimi tempi si è così inasprita la situazione?
2: Sì, l'embargo ormai dura più di 60 anni e al di là di, diciamo, speculazioni che parlano di un, diciamo, embargo unilaterale che non ha un grande impatto sull'isola, in realtà non è così, perché se pensiamo solo alla questione finanziaria, il sistema finanziario mondiale è in mano agli Stati Uniti e quindi diciamo, anche istituzioni finanziarie non americane applicano il regolamento diciamo, degli Stati Uniti, quindi comunque le difficoltà sono ramificate a 360 gradi. Negli ultimi tempi chiaramente questa situazione si è aggravata proprio perché gli Stati Uniti di Trump, molto più che nel suo primo mandato, in questo secondo mandato, che come vediamo anche, diciamo, dalle figure, no, che presenti all'interno del governo americano, hanno una trazione molto di origine cubana, no? Pensiamo al ministro degli esteri, chiaramente hanno una base elettorale che devono soddisfare, e tutti sappiamo che l'esilio di Miami, quello originale, diciamo, quello subito dopo, quello che è andato via subito dopo la rivoluzione, ha il dente avvelenato e chiede vendetta, e quindi loro, per dare soddisfazione a questa base elettorale, ricordiamo che la Florida è sempre una cosa della bilancia quando si tratta di elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ma anche quelle, diciamo, del Congresso, quindi è un elettorato molto importante a cui bisogna dare risposte, e questo è il meccanismo che loro hanno trovato per dare risposte.
1: Cioè la risposta è quella di inasprire ulteriormente i rapporti?
2: Sì, nel senso che chiaramente da sempre, da 60 anni l'esilio di Miami chiede diciamo, interventi. Perché parliamoci chiaro, se da tante parti si chiede allo stesso governo cubano, no, di essere più elastico, di aprirsi di più al mondo attuale, in varie maniere, no, anche negoziato, certo, l'esilio di Miami chiede, vuole vendetta, vuole intervento militare, vuole vedere teste cadere. Quindi
1: in quel senso, però dico, la situazione economica di ora è peggiorata, per quale motivo?

0: Sì, vabbè, la principale causa è la situazione economica è crollata principalmente a causa della Covid e di alcune scelte, chiamiamole scellerate, del governo cubano proprio nel momento di crisi, nel senso, siccome gran parte degli ingressi economici del paese erano basati sul turismo, la pandemia, azzerando di fatto il turismo a livello mondiale, ha chiuso i rubinetti a uno dei principali canali di ingresso di valuta, no? Al paese. Nello stesso tempo però c'è stata fatta anche una decisione scellerata, che è stata quella della riforma monetaria. Molti ricorderanno, se non sono stati a Cuba negli ultimi 20 anni, che a Cuba esisteva la doppia valuta, cioè la moneta locale e una moneta inventata che si chiamava CUC, cioè CUC, che era utilizzata soprattutto nel mercato turistico per gli stranieri.
1: Sì.
0: Quella riforma che si chiedeva da fare, diciamo, si pretendeva di fare tanti anni, l'hanno fatta proprio nel momento più critico, e quello ha inciso molto negativamente su una situazione che era già critica. Dopodiché Cuba non è più riuscita a riprendersi, perché la crisi derivante dal Covid, collegata a questa riforma monetaria che di fatto ha complicato ancora di più la possibilità di accedere alla divisa, anche dopo
1: per i turisti soprattutto, quindi ti riferisci al fatto che i turisti avevano sempre più difficoltà?
0: Non è tanto quello, il fatto che mentre questa moneta antecedente, questo CUC, aveva un cambio fisso, no? Quindi il governo cubano garantiva un cambio fisso che non cambiava al di là del sistema monetario internazionale. Con questa riforma monetaria hanno legato la moneta locale al mercato internazionale.
1: Quindi si sono strozzati enorme, come aveva fatto in Brasile quando hanno ancorato il reale al dollaro.
0: Adesso dovremmo entrare in tecnicismi, perché in realtà non è così, perché in realtà Cuba ha stabilito un cambio fisso con il dollaro di 1-24, che però non hanno potuto mantenere, perché quel cambio sarebbe rimasto così se poi i privati e chi aveva bisogno di visa per gli investimenti, pensiamo per esempio a tutte le piccole e medie imprese che sono state approvate negli ultimi anni e che importano all'estero attraverso l'uso di moneta di dollari o di euro, comunque di divisa, non avendo il paese questa disponibilità di divisa, questi privati sono andati a cercarli nel mercato nero, no? E quindi chiaramente quel cambio fisso 1,24 pochi mesi dopo ha iniziato a inflazionarsi, e sono arrivato a un cambio nel mercato nero.
1: Sì, diverso il sistema, ma comunque che ha penalizzato in diverso modo la popolazione, insomma.
0: Sì, esatto, per questo si è ripercorso sui salari, no? I salari non sono mai stati adeguati, quindi hanno perso valore d'acquisto. Quindi la famiglia cubana non è più riuscita a far fronte alle proprie necessità giornaliere, pensiamo semplicemente al mangiare, no? Se vi faccio un paragone, oggigiorno un salario cubano permette di comprare solo un cartone di uova, parliamo di 24 uova, ecco, questa è la situazione, per questo la situazione economica è molto complicata.
1: Una domanda brevissima, la risposta breve perché abbiamo finito, è una soluzione quella che gli Stati Uniti entrino finanziariamente, economicamente nell'isola?
0: Dipende con che obiettivo entrano finanziariamente, anche questi 100 milioni di cui si parlava in realtà loro non li vogliono dare ai canali ufficiali, li vogliono tramitare attraverso la Chiesa. Va bene anche quello, però in realtà dipende dall'obiettivo che gli Stati Uniti hanno. Siccome l'obiettivo dichiarato è quello di far cadere il governo, di avere un cambio di marcia, bisogna capire quali sono poi i risultati finali.
1: Federico May, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo qui, grazie a Livio Cosentini in regia. Torniamo lunedì.
2: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie, e quelle di questa sera sono innanzitutto una canzone, Vattene Amore di Amedeo Minghi e Mietta, poi un evento, il boom della musica elettronica e dei rave, e infine un compositore, Bruno Canfora. Ora c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

0: La canzone.
1: Vattene amore è un singolo interpretato da Amedeo Minghi e Mietta, pubblicato nel 1990 e scritto da Amedeo Minghi insieme a Pasquale Panella, che firma con lo pseudonimo Wanda Di Paolo, e Augusto Martelli. Il brano viene presentato al 40° Festival di Sanremo, dove si classifica al 3° posto, risultando però uno dei maggiori successi commerciali di quell'edizione. Eppure la canzone nasce inizialmente come progetto pensato per altri interpreti, tra cui Mina e Ornella Vanoni, ma dopo un provino viene affidata a Mietta. Durante il festival la versione in gara diventa quella in duetto con Minghi, scelta che contribuisce in modo decisivo alla sua identità sonora. Vattene.

Eccola qui, Vattene Amore, cantata da Amedeo Minghi e Mieta, terza classificata al Festival di Sanremo 1990. Dal punto di vista musicale, lo abbiamo sentito, è un brano pop melodico costruito su un impianto vocale molto riconoscibile. La voce più fragile e narrativa di Minghi si intreccia con quella più potente e impostata di Mieta, creando un contrasto che diventa uno dei tratti distintivi del pezzo. Il testo racconta una relazione amorosa intensa e ambivalente, sospesa tra attrazione e conflitto, con immagini poetiche e surreali che hanno contribuito alla sua notorietà. Vattene Amore entrò subito al quarto posto della classifica dei singoli più venduti, ma balzò alla prima posizione la settimana seguente, scavalcando Uomini soli dei Pooh, brano vincitore a Sanremo.

0: Nonostante Uomini Soli vinse la 40ª edizione del Festival di Sanremo, a primeggiare nella classifica dei singoli più venduti fu Vattene Amore, di cui stiamo parlando stasera e che risultò tra i più venduti dell'intero anno. Nel tempo, Vattene Amore è rimasta una delle canzoni più riconoscibili del repertorio italiano degli anni 90, anche grazie al celebre ritornello e al linguaggio inventivo che ha contribuito a renderla un fenomeno culturale oltre che musicale. Ma ora ci prepariamo a parlarvi di un evento storico, il boom della musica elettronica e dei rave. Ne parliamo dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'evento.
1: Il boom della musica elettronica e della cultura rave si sviluppa tra la metà degli anni 80 e i primi anni 90 in un intreccio di innovazioni musicali e trasformazioni sociali tra Stati Uniti ed Europa. Le origini musicali si trovano soprattutto a Chicago, dove nasce l'acid house, sottogenere della house caratterizzato dall'uso del sintetizzatore Roland TB-303 e dai suoni ripetitivi e squillanti. Parallelamente a Detroit si sviluppa la techno, creata da produttori come One Atkins, Derek May e Kevin Saunderson, che uniscono funk, musica elettronica europea e una forte estetica futurista e meccanica. Nel passaggio tra fine anni 80 e inizio anni 90, questi generi si diffondono rapidamente in Europa. A Parigi, per esempio, nascono nel 1993 i Daft Punk, che si inseriscono nella scena della French House. Like the...

I Daft Punk portarono l'elettronica francese nel mainstream globale, unendo club culture e sperimentazione sonora. La musica elettronica a fine anni 80 imperava ormai in tutta Europa, soprattutto nel Regno Unito. Qui nascono le prime grandi feste rave, eventi spesso illegali organizzati in magazzini

abbandonati, campi o spazi industriali riconvertiti. Il fenomeno esplode durante quella che viene spesso definita la Second Summer of Love del 1988-89, legata alla diffusione dell'acid house nella scena britannica e all'uso di nuove sostanze e culture giovanili legate alla dance culture. La cultura rave non è solo musicale, ma anche sociale. Promuove un'idea di comunità temporanea, senza gerarchie, costruita attorno al DJ e alla pista da ballo. In questo periodo si sviluppa anche nuove tecnologie musicali, drum machine, sequencer, sintetizzatori che rendono possibile una produzione sempre più accessibile e indipendente.

anche The Chemical Brothers nascono nei primi anni 90, precisamente a Manchester, e si inseriscono nella scena Big Beat, una diramazione britannica della musica elettronica legata ai rave. Con la loro musica portano l'elettronica nei grandi festival e nel rock alternativo. In quegli anni poi la scena si diversifica ulteriormente, nascono o si consolidano generi come techno, trance, jungle e drum and bass, mentre città come Berlino diventano nuovi centri fondamentali della cultura elettronica europea, anche grazie agli spazi urbani disponibili dopo la caduta del muro nel 1989. Il risultato è un cambiamento duraturo. La musica elettronica esce dalla dimensione underground e diventa un linguaggio globale, capace di influenzare club culture, festival e produzioni pop fino ai decenni successivi. E ora si

0: il compositore.
1: Bruno Canfora, nato a Milano nel 1924 e mancato nel 2017, è stato un compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore tra i più influenti della musica leggera e televisiva italiana del secondo Novecento. Di formazione classica, studiò pianoforte fin da bambino e si diplomò in oboe al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, per poi avvicinarsi anche al pianoforte e al jazz. Dopo le prime esperienze radiofoniche nel secondo dopoguerra, lavorò come musicista e direttore d'orchestra in diverse formazioni, fino a diventare negli anni 50 e 60 una figura centrale della musica per la televisione italiana.
2: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici.

Un innamoramento improvviso, quasi cinematografico, quello raccontato in Mi sei scoppiato dentro il cuore, brano cantato da Mina e scritto nel 1966 dal maestro Bruno Canfora, di cui stiamo parlando stasera. La sua notorietà si lega soprattutto alla collaborazione con la Rai e ai grandi varietà televisivi come Studio 1 e Canzonissima, nei quali fu direttore d'orchestra e autore di sigle e arrangiamenti. In questo periodo contribuì a definire il suono del varietà italiano, con orchestrazioni irriconoscibili e uno stile brillante, spesso influenzato dal jazz e dalla musica leggera internazionale. Come compositore, scrisse numerosi brani di successo per alcuni dei principali interpreti italiani e

0: Stasera mi butto, cantata da Rocky Roberts, e un altro brano messo a segno dal talento compositivo di Bruno Canfora, che fu anche attivo nel panorama teatrale e cinematografico, componendo musiche per film e commedie musicali, spesso in collaborazione con autori come Garinei e Giovannini. La sua attività non si limitò alla composizione, fu anche arrangiatore, direttore musicale e autore di musiche per spettacoli televisivi, mantenendo un ruolo centrale nello spettacolo italiano per decenni. Morì all'età di 92 anni nella sua casa in Umbria, lasciando un repertorio ampio che ha segnato la storia della musica leggera e della televisione italiana. E con questo per oggi ci salutiamo. Cose di Musica tornerà puntuale domani per la puntata speciale del sabato. Non mancate.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: Retroscena. I segreti del teatro. Un programma di Michele Sciancalepore.
1: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa sera il nostro racconto si sposta nel teatro di pietra più antico dell'Occidente, il Teatro Greco di Siracusa, per indagare due capolavori della 61esima edizione delle rappresentazioni classiche dell'Inda, due testi uniti dal coraggio di donne impavide che sfidano l'arroganza del potere maschile. Nella prima parte entriamo nel vivo della tragica vicenda di Alcesti, la tragedia di Euripide, diretta da Filippo Dini. Al centro il sacrificio della regina interpretata da Denis Özdogan, che sceglie di morire al posto del marito, mettendo a nudo la fragilità maschile. Il suo ritorno dall'Ade, avvolto in un silenzio ostinato, diventa un dirompente atto d'accusa contro un intero sistema morale. Nella seconda parte cambiamo scenario con l'Antigone di Sofocle, firmata da Robert Carson, che trasforma la pietra millenaria in un algido tribunale di ghisa e cemento. L'eroina, a cui dà corpo e voce Camilla Semino Favro, sfida le leggi dello Stato in nome della pietas individuale. Un conflitto geometrico e spietato che si apre con una potente parata funebre silenziosa e si trasforma in un monito universale sulla necessità di opporsi alla disumanità del potere. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: Loro, le dee del destino, mi concessero che Admeto sfuggisse all'ade imminente se offriva un'altra vittima agli dei.
1: Al re Admeto viene donata la possibilità di posticipare l'appuntamento con la morte a patto che qualcuno prenda il suo posto. Ma familiari e sudditi si defilano tutti. La sola devota moglie Alcesti accetta di sacrificarsi per lui. Admeto, disperato, piange strazianti lacrime, ma non fa nulla per impedire il sacrificio. L'incontro col vecchio padre Ferete dà luogo a un feroce scontro durante il quale padre e figlio si lanciano pesanti accuse reciproche di vigliaccheria.
2: Al momento della prova hai mostrato chi sei davvero e io non mi considero nato da te.
3: Figlio, io vorrei sapere chi credi di insultare così aspramente.
2: Ormai quasi al termine della tua vita non hai voluto, non hai avuto il coraggio di morire per tuo figlio. Avete lasciato che lo facesse lei!
3: E tu adesso vieni ad accusare me di viltà, ma proprio tu. Un codardo. Un codardo che si è dimostrato inferiore a una donna!
2: Ma appena si avvicina alla fine, nessuno vuole più morire.
3: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto.
2: Sei tu che non hai voluto morire.
3: La seppellirai tu.
2: Vattene!
3: Tu che ne sei l'assassino! L'assassino!
2: Maledetta! Tu! E maledetta quella che vive con te!
1: Mentre la regge in lutto, giunge l'eroe Eracle. Admeto, per non venir meno alle leggi dell'ospitalità, gli nasconde l'identità della defunta. Eracle, inizialmente ignaro e festante, scopre la verità da un servo.
4: Raniero, è morta la sposa di Admeto!
1: Decide così di sdebitarsi scendendo negli inferi per lottare contro la morte e riporta Alcesti nel mondo dei vivi, velata e chiusa in un misterioso e spaventoso silenzio.
5: La paura che incute Alcesti il personaggio e che incute Alcesti la tragedia sono, diciamo, sono diverse paure. La prima è il confronto con la morte, però quello che mi affascina di più è appunto la paura che incute Alcesti il personaggio. Prima di tutto perché è una donna che si sacrifica, è una donna

0: ma che compie un atto eroico. E poi è la paura dello scandalo.
1: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto. Hai trovato un modo ingegnoso di scamparla sempre, se ogni volta riuscirai a convincere la moglie di turno a morire al posto tuo.
2: Si può dire anche che c'è comunque anche in Alceste un risvolto di fragilità, di paura, di dolore e soprattutto anche in lei di smarrimento di fronte al mistero insondabile della morte?
3: L'epicità di essere una regina e la fragilità totale dell'essere umano. Un amore per la vita, un senso profondissimo di giustizia, del coraggio perché si sente che teme la morte, però ha deciso, si sente che è anche una tipa bella cocciuta, quindi se decide va fino in fondo.
4: Un Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino, e sia.
2: Ti amo da morire è uno slogan che conoscerai, no? Che in questo caso, in caso di Alcesti, però è un fatto.
3: Ci insegna un'altra modalità di sacrificio, che qua ci tengo a dire che è molto attuale in questo momento. In questo momento di sacrifici di gente che mette a repentaglio la propria vita, in questo caso anche per dei bambini, per delle persone che nemmeno conoscono. E qua ci tengo tanto a citare Global Sumut Flotilla, perché attivisti, giornalisti, medici, gente in pensione, sono partiti proprio perché una cosa che avrebbero dovuto fare gli altri non lo fanno, allora andiamo. Ed siamo in un momento così folle della storia che chi mette in pericolo la propria vita lasciando i propri figli a casa viene trattato come criminale, e i criminali che commettono questo assassinio, stiamo parlando dell'uccisione del quotidiano dei bambini, viene trattato con rispetto.
1: Ma è davvero mia moglie quella che vedo? Guarda che non sia un fantasma degli inferi!
2: Nel finale noi troviamo, dicevamo, ci troviamo di fronte a qualcosa di tremendo. Alcesti torna dall'Ade, dal Regno dei Morti, è velata, non parla, è muta. Avete mai provato a pensare, a immaginare cosa direbbe Alcesti?
0: No, io non ci ho provato, sinceramente. Però, diciamo, mi sono speso più possibile per far sì che alla fine il pubblico possa invece domandarselo e riempire quel silenzio. Sicuramente io credo che Alcesti avrà bisogno di riscrivere il significato delle parole, della parola amore coniugale, della parola casa, della parola marito, della parola fiducia, fedeltà.
3: Io penso che qua, ammetto, fa parte di questa catena di generazioni di uomini di potere, di politici molto bravi con la parola ma aridi nel cuore, totalmente incapaci di chiedere scusa, di chiedere perdono.
0: La mia speranza, appunto, quando io vedo il finale di Alcesti, è proprio rivedere questi due nuovi esseri. Uno che ha sopportato la disperazione della perdita e chissà in che modo, quanto ha elaborato il suo non agire, perché Admeto non fa, purtroppo. E quando
2: ma
0: c'è
2: non
0: del
2: fa
0: uomo,
2: nemmeno il padre di Admeto.
0: Nemmeno il padre, però certo. Il padre non è tenuto a farlo. Il padre
2: non è d'accordo.
0: Il padre non è d'accordo su tante cose. È evidente. Ma è normale.
2: Sì, certo.
0: È normale.
3: Tra suocero.
1: Morirai senza onore quando arriverà il giorno.
5: Sì, da morto non farò caso alla cattiva fama.
2: Tu, Dennis, ricordi la prima parola o le prime parole che ti ha detto Filippo nel primo giorno di prove?
3: Ma guarda, con Filippo, cioè da quando lo conosco, da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, che siamo due arieti, che proprio due fuochi testardi si sono incontrati, in qualcosa siamo molto simili e nel resto siamo totalmente diversi, e questo movimento fa sì che tante cose accadono senza che vengano detti.
6: Forza nelle membra!
2: A proposito delle prove del processo creativo, gioie e dolori.
0: Ma quello più soddisfacente, devo dire, è stato il lavoro con tutta la compagnia. Quando poi tutta questa preparazione ha incontrato invece gli attori, stranamente tutto si è semplificato.
2: Cosa ti piacerebbe, Denis, che restasse nel pubblico dopo la visione di Alcesti?
3: Che si aprisse un po' di più il cuore a questo mistero, perché del mistero della morte e della vita stiamo parlando. E lì, in quel passaggio, in questo mistero, c'è qualcosa di potentissimo che ci abita, che ci riguarda. Che si possa guardare in quella direzione con amore.
7: Per l'inatteso, il Dio trova una via.
2: Mi colpisce l'ultima frase che dice il coro, in chiusura proprio dell'opera. Per l'inatteso, il Dio trova una via. Quale divina via inattesa vi augurate di trovare?
0: Un po' di pace. Sembra la cosa più banale, più ovvia da dire, ma un po' di pace. Ecco, trovare un po' di umana consapevolezza del fatto che siamo tutti fallibili e tutti pieni di difetti, e riconoscerci in questa fallibilità.

0: Tebe è stata teatro di una sanguinosa guerra civile che ha visto scontrarsi e perire in battaglia i due fratelli Eteocle e Polinice. A quest'ultimo, pur essendo stato usurpato il trono, lo zio e re di Tebe, Creonte, non concede sepoltura perché reo di aver attaccato la sua stessa patria.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime e senza sepoltura.
0: A questo empio e infamante divieto si oppone Antigone e chiede alla sorella Ismene di aiutarla a seppellire il loro fratello lasciato insepolto.
2: Vuoi condividere la mia impresa, la mia fatica? Ma Creonte l'ha vietato!
0: A rifiuto di Ismene, Antigone decide di sfidare l'editto del re per amore del fratello e rispetto delle leggi divine. Creonte scopre il reato e condanna Antigone a essere murata viva. L'indovino Tiresia avverte il re dell'ira degli dei.
3: Cadrai anche tu nella stessa sventura!
0: Il re si ravvede, ma è troppo tardi. Antigone si è suicidata. La moglie del re e il loro figlio Emone, promesso sposo di Antigone, si suicidano per il dolore. Il tiranno resta solo, con il peso della propria impietà e intransigenza.
4: Ai giovani, ma non solo ai giovani, cosa possiamo dire affinché si avvicinino a questo capolavoro?

0: no?
1: Di
0: esprimere il dissenso, quanto sia importante.
1: Sì, la capacità di dire il proprio punto di vista e non farsi trascinare e non avere paura del vedere, del guardare. A me è una cosa che mi ha colpito molto rispetto al testo, il quantitativo di volte in cui Antigone dice guarda, guardate, guardatemi.
2: Guardate, guardate!
1: Anche adesso, che con i social, con queste notizie, no, super veloci, la capacità di vedere veramente, la capacità di attenzione è più complessa e soprattutto le acque si annacquano facilmente.
3: Sì, si intorbidano.
1: Quindi si intorbidano e quindi imparare a vedere le cose.
4: E hai osato trasgredire questa legge?
2: Sì, perché non veniva da Zeus.
3: E abbiamo da un lato Antigone col suo amore, la sua pietas, l'adesione alla legge del cuore, degli dèi, all'ethos, misericordiosa perché vuole seppellire il fratello morto, e dall'altro abbiamo Creonte invece con la sua fede cieca, spietata, rigida, glaciale alla legge della polis, al nomos, no, come si dice in greco, alla giurisprudenza che non tiene assolutamente conto delle ragioni del cuore. Detto così sembra tutto molto chiaro, molto netto, molto contrapposto, antinomico, ma forse secondo voi c'è invece qualcosa di più complesso?
1: C'è anche tutto il tema del concetto di amore, il concetto di amore che porta Antigone quando dice io non sono nata per condividere l'odio ma l'amore, è un concetto ampissimo di ricostruzione.
3: Nei volti di chi vedresti Antigone oggi?
1: Ah, io la vedo nei volti di un sacco di nuove generazioni, di giovani donne delle nuove generazioni. Nel nostro ambiente

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

alla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a pasto di Giava,

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di me.

date per sciogliersi al sud. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi.